Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock. Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: stai ascoltando?
1: Radio Rock.
0: Musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: pura. Rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah. Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su
4: Radio Rock.

0: street. Is Katie by the door?
1: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock. Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: Give me that.
7: Brand new music.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69€.
1: Todis, buongiorno convenienza.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
0: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
4: Brand new music right here.
5: Brand new music.
6: Brand new music.
7: Brand new music.
0: La musica nuova su

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Da lunedì 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock. Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184 Roma.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Brand new music right here. Brand.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. All'Oasi c'è il sottocosto.
2: Sottocosto, grandi marche.
1: Fino al 13 settembre, negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
2: Pasta alla molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller, 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli, 6 pezzi a 1,49 euro.
1: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Ercolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
1: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
2: Oh, papà, sarà la prima parola.
3: Laminectomia lombare.
2: Andava bene anche mamma.
4: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
5: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
6: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
7: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
8: Brand new music right here.
9: Brand

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
4: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
5: Radio Rock presents
6: Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exit e monkroma.it.
5: Get your ticket.
6: Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento...
5: Radio Rock.
7: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
9: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Shampoo e balsamo Garnier, Fructise e Lisci Keratina sono a 3,49 euro. Il siero Lisci Diamanti a 5,99 euro. Per capelli disidratati, prova shampoo e balsamo ultra dolce idratazione d'uva. Un pezzo è 1,99 euro. Due pezzi, 3,79 euro. Idratano le fibre del capello donando luminosità. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
10: Music right here.
11: Brand new music.
12: Brand new music.
13: Brand new music.
14: La musica nuova su
15: Radio Rock.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Il 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
5: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
4: Sì, d'accordo. Il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
5: Brand new music right here.
6: Brand new music.
7: Brand new music.
8: Brand new music.
9: La musica nuova su.

0: in the future.
1: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
2: Get into the best.
1: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: but it bears repeating now.
1: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock. Turn it up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Sport.
1: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
2: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido lavatrice spuma di champagne da 3 flaconi e a 7,99 euro. Pulisce in profondità e si prende cura delle fibre dei tuoi capi. E per la pulizia di tutte le superfici, prova lo sgrassatore Chantecler nel formato speciale da 2 flaconi a 3,99 euro. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti

0: amici e amiche di Radio Rock, buon sabato 5 settembre, siamo pronti con Rockbusters a tenervi compagnia fino alle 12 e siamo in due, io sono Nicole Fondato e con me, con voi, c'è Sandro Fuffo Bernardini.
1: Ciao Nicole, buon sabato a tutte e a tutti.
0: Si parte dalla musica Alien, Ain't Farm, Smooth Criminal.

0: Flat Oath, I Down è una delle novità da votare secondo me sul nostro sito radiorock.it.
1: Prima ho visto un sorriso, un ghigno quando ho provato a fare il moonwalk sulle note di Smooth Criminal.
0: Era un ghigno?
1: Era insultante. No. Sembrava il mio un infortunio al ginocchio più che un moonwalk. Vero, vero.
0: Sono preoccupata, poi ho pensato, sta cercando di fare il moonwalk. Ma è così che apriamo le danze questa mattina di questo sabato. Buongiorno e bentrovati.
1: È cominciato il primo weekend di settembre ed è ancora estate piena. Per fortuna o purtroppo, questo lo decidete voi, si aprono due giorni in cui mi auguro possiate ritagliarvi un po' di relax, un po' di spazio per riposare, perché è stata per moltissimi la settimana del rientro, non per tutti. C'è una categoria che si godrà sicuramente altri sette giorni, si chi è?
0: Ovvero?
1: Gli studenti.
0: Gli studenti. Ancora hanno qualche giorno per prima di poter entrare a pieno, a bomba.
1: Tranne quelli di Bolzano che iniziano lunedì. E allora, cari studenti altotesini, spiace.
0: Ci spiace, così. Però qualsiasi cosa voi abbiate in mente potete comunicarci, non proprio qualsiasi, cioè, mettiamo qualche piccolo
1: qualsiasi
0: vera,
1: meno un po'.
0: 3899 106 600 è il numero per interagire con noi, anche se avete delle proposte musicali. Ho una proposta io per voi, credo che i tempi siano maturi per ascoltare i Karate con What is Sleep.

0: Filippo, i karate. Tu, Fufo, ti sei cimentato in arti marziali da giovine?
1: Sì, con risultati irrivedibili. Arti marziali a perdere, era un'abilità anche
0: è
1: questa.
0: Anche un'abilità anche quella. Salutiamo Tony, Isabella, buongiorno anche a tutti gli amici che ci stanno scrivendo al 3899 106 e 600.
1: Se avete proposte, fatele, vi accompagneremo per 3 ore mentre il palinsesto di Radio Rock anche quest'oggi, anche il weekend, sarà in onda con la programmazione fino a mezzanotte. Allora, stavo vedendo un termine che non conoscevo, ovvero nerds. Uno dice, vabbè, saranno i nerd al plurale.
0: No.
1: Brava, lo pensavo. Allora, è la never ever retiring demographic, ovvero il termine indica un numero crescente di giovani, soprattutto della generazione Z e dei millennial, nel Regno Unito e in Europa, convinti che non riusciranno mai ad andare in pensione.
0: Eccoci qua.
1: E pare sia cresca sempre di più. Eccoci. Non sapevo di essere nerds.
0: Non sapevo di essere un nerds. E a questo punto incontriamoci, parliamone, mettiamoci qui a una tavola rotonda in cui ci confidiamo.
1: Era
0: un po'
1: uno studio commissionato dai fondi pensione e diceva, ma nessun giovane investe su di noi, e la motivazione è che dico, sì, l'allero, pensione quale, what?
0: Qui un po' tutti abbiamo questo spauracchio così della pensione che ci appare come un miraggio. Adesso non so se anche voi rientrate in questa categoria.
1: Tu vai sul sito dell'INPS a calcolare la tua pensione?
0: No, ho deciso che non me la sento. È per cuori forti comunque entrare nei siti istituzionali, soprattutto nel cassetto fiscale, qualcosa che mi riprometto di fare.
1: Comunque, se avete voglia di pensione, ripensate a questo termine.
0: Sì,
1: nerds.
0: Io a questo punto stamattina ho bisogno di buoni sentimenti musicali e mi sono affidata ai Counting Crows con Mr. Jones.

0: Mr. Jones e Counting Crows, stavamo parlando dei nerds, ovvero un acronimo che indica chi ha paura della pensione.
1: No, di non andare, in pensione. I ragazzi, generazione Z e millennials, che dicono non ci andremo mai.
0: Non ci andremo mai.
1: Siete dei fottuti nerds.
0: Ci picchia. Ci mandano anche un articolo. Cioè, qui siamo oltre la pensione versata dalla famiglia. Qui c'è una proposta, un'idea di un fondo pensioni per i nuovi nati. Cioè,
1: è la stessa cosa che stanno facendo negli Stati Uniti, ovvero appena nasci apri un fondo pensione con lo Stato che ti dà $1,000.
0: E poi i genitori possono volontariamente alimentare questo fondo pensione, quindi siamo proprio all'estrema ratio.
1: O anche volontariamente non alimentarlo perché non hanno un euro.
0: Non alimentarlo, questo è il problema. Ma anche noi che vogliamo pure la pensione nel 2026 ancora siamo lì che aspettiamo la pappa pronta.
1: Hai
0: quanto
1: ragione.
0: Siamo proprio, quanto siamo maleducati.
1: Tra l'altro, sai perché ti dicevo questa cosa statunitense? Perché ieri la Casa Bianca ha pubblicato 5 videogiochi arcade su provvedimenti dell'amministrazione Trump, quindi li fatti tipo Tetris, Snake, e uno di questi è proprio sul fondo pensione per i neonati.
0: Vedi?
1: Si chiama Supply Line, ovvero è ambientato nei cieli di Washington,
0: sì.
1: Si chiama Trump Savings Tycoon. L'obiettivo è raccogliere il denaro che vola e lo metti nel fondo pensione.
0: Ah, che bel gioco. Sai, c'è già un gioco a cui giocherei io.
1: Poi c'è Tetris,
0: sì.
1: Però invece di eliminare le righe fa il muro per contrastare gli immigrati che vengono dal Messico. Quindi Tetris diventa questo.
0: È sfiziosa.
1: Poi c'è Snake, in cui tu fai il capo, quello è lo zar delle frontiere, Tom Homan, e devi prendere i migranti. Ogni migrante che prende si allunga.
0: Pensavo allo Snake per schivare il momento
1: serpente.
0: In cui dovevi andare a finire nella sanità pubblica e quindi non avere un soldo per pagare. Poteva essere anche quello.
1: Ne hanno pubblicati 6. Ci sono state reazioni contro. Sempre il tatto e il gusto di queste cose qua, e sono giochi arcade rifatti. C'è proprio una parte speciale sul sito della Casa
0: Bianca. Giochi a qualche altra cosa, ma non lo dirò perché non voglio essere volgare stamattina.
1: Però questo è interessante. C'è pure quello sulla salute pubblica,
0: sì.
1: Ovvero c'è un astrotrasportatore.
0: Lo vedi che avevo anticipato?
1: E tu devi eliminare i cibi considerati junk food per onorare il ministro Kennedy Jr.
0: Io avrei un modo per onorare il ministro Kennedy Jr. Però a questo punto, siccome questa mattina ho manifestato il mio bisogno di relax musicale, Otis Redding con Sitting on the Dock of the Bay.

0: Otis Redding alle 9:28. Salutiamo i Radio Rock, la Radio Rock Working Class, i lavoratori del sabato, della domenica. È una giornata comunque calda questa, sì, qui, quindi lavorare pesa ancora di più.
1: Pesa ancora di più, soprattutto perché abbiamo appena parlato di pensioni, quindi quello potrebbe gravare ancora di più. Ma voi pensate a fischiettare su un'amaca, magari così come fa?
0: Voglio salutare un'altra categoria di persone che hanno ricominciato questa settimana: coloro che sono tornati in palestra. C'è qualcuno di voi che ha ricominciato?
1: Io un giorno, poi ho rispetto.
0: Un giorno solo?
1: Ho avuto bisogno di una settimana prima. Lunedì sono andata.
0: Che l'acido lattico ci ha accumulato talmente tanto.
1: Mi è arrivato dal cervello e quindi ho detto, prendiamoci, lunedì ci torno. Con calma.
0: Io la volta in cui ho sofferto di più l'acido lattico, una volta soltanto in cui ho provato spinning, sono rimasto inchiodato per una settimana. Ero puro acido lattico e ancora mi devo riprendere, sono passato un anno e mezzo.
1: Riprendiamoci con le Lambrini Girl, arriviamo alla pausa delle 9:30, ma torniamo tra poco.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
1: Sport. All'Oasi c'è il sottocosto.
2: Sottocosto, grandi marche.
1: Fino al 13 settembre, negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
2: Pasta alla molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller, 8 pezzi a 2,49 euro. E Bondi ricoperti Bauli, 6 pezzi a 1,49 euro.
1: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
1: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre, ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
7: Questo è
8: Rockbusters.
7: Rockbusters.
8: On Radio Rock.
9: Le 9.34 prosegue il sabato mattina di Radio Rock con Rockbusters. Fuffo Nicola ancora con voi fino alle 12 e ripartiamo dai Verve, Love is Noise.

0: Love is Noise, i Verve, Richard Ashcroft, che ha aperto parte del tour dell'anno scorso degli Oasis, e oggi si parla tantissimo degli Oasis perché a Venezia sarà presentata in anteprima mondiale il loro documentario che poi arriverà al cinema tra 5 giorni, ovvero Don't Look Back in Anger. Ieri sono arrivati sia Liam che Noel Gallagher all'aeroporto, vedevo le immagini, hanno fatto autografi eccetera, ma si parla molto di loro per un paio di motivi, perché quasi certamente oggi annunceranno il tour per l'anno prossimo. L'ha fatto capire Noel intervenendo a un podcast calcistico, quindi hanno detto vabbè dai, questo dai, tour si fa o non si fa, e lui ha detto sai, quest'estate non ci sono tornei calcistici per le nazionali, quindi qualcosa dovremmo pur fare, e questo
1: indizio.
0: E poi hanno pubblicato due teaser, ma di pochissimi secondi, che sono indecifrabili secondo me. Nel primo ci sono due bambini dentro un negozio di fish and chips che non fanno niente se non prendere una bibita, e sullo schermo c'è il video di Little by Little, e le persone si sono chiuse, ma letteralmente per ore, a cercare di decifrare messaggi subliminali,
1: trovare degli indizi nascosti,
0: perché pare che sul muro c'è un numero, un qualcosa, quindi dicono può fare riferimento alla città di Glasgow, perché mettendo tutti quei numeri che appaiono dovrebbero uscire fuori le coordinate su Maps di Glasgow. Poi ne hanno pubblicato un altro, sempre di questi due bambini che giocano nel cortile di una scuola, uno con una palla, uno con i gessetti, scrive cose.
1: Ah, forse la chiave sono i bambini, sono gli stessi?
0: Sì, ma non si, cioè è molto criptico, però hanno fatto sì che gente per ore stia cercando di capire che cosa voglia dire.
1: Forse lo stanno facendo apposta, che non voglio dire assolutamente nulla, però sanno che
0: sarebbe divertentissimo.
1: Quello, conoscendo anche la, diciamo, la più o meno, insomma, i tipi, potrebbe anche essere.
0: Qual era il significato? Nessuno.
1: Nessuno. Chissà invece se c'è un significato nascosto, magari al contrario, se ascoltiamo la novità di Nothing But Thieves. Brand new music right here. Brand new music.

0: questa è una delle novità. Se vi piace questa più delle altre, bene, votatela sul nostro sito radiorock.it. Ci scrive Domenico: va bene gli Oasis, ma a Roma campeggiano dei cartelloni con la faccia del maestro Amedeo Minghi.
1: Maestro,
0: bello come il sole. E noi lo salutiamo. Mia madre è incapricciatissima.
1: Ancora
0: maestro
1: adesso?
0: Mio, ancora adesso. Erano
1: maestro.
0: Due, erano Toto Cutugno e Maestro Minghi. Capite che era una doppia coppia, una coppia proprio un
1: La vita loca di mamma fondato. Comunque, su questi due video che durano pochissimo, non solamente i fan degli Oasis ci si sono chiusi per ore per capire che cosa volessero dire, ma ci sono articoli lunghissimi. Il video è comunque 20 secondi, ma articoli in cui cercano di decifrare la cosa, che sono più lunghi dell'Odissea. E vabbè, dai,
0: c'era Raffaele che aveva un'idea, vediamo se si sente bene, che il messaggio era un po' disturbato, la nota audio.
2: Buondì. Chiaramente i due bambini sono loro,
0: eh sì,
2: da piccoli, quindi uscirà un inedito che si intitolerà tipo in maniera molto fantasiosa When We Was Young, tipo, no, ste cose così.
0: Una cosa così.
1: Ma credo che sia un preannunciare il loro tour e da là. Sai quando provi a decifrare le cose? A me è successo con Dark, con la serie TV, e ho perso completamente la testa.
0: Era una
1: perché
0: battaglia
1: non ho,
0: persa.
1: Non ho la forza per stare là a ricollegare.
0: Però tu hai una forza che è anche un talento, quello di regalare dei biglietti.
3: Gioca e vinci con Radio Rock.
1: Sabato 19 settembre Radio Rock presenta Klimt 1918 in concerto al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative in ambito shoegaze e post-rock, torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Dalle 18 quel giorno ci sarà la diretta di Roma-Inter, anticipo della quinta giornata di Serie A, quindi se siete appassionati potete anche vederla lì e quindi non ve la perdete. I biglietti sono in prevendita su exidmonkroma.it. Radio Rock, attenzione, se volete, vi regala un ingresso. Come? Inviate ora un messaggio su WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Klimt al 3899 106 e 600. I vincitori e le vincitrici saranno poi ricontattati dalla nostra redazione. Sabato 19 settembre Klimt 1918.
0: Che non sarebbe bello? Un concerto a settembre Klimt. 1918. Così.
1: Revival. Allora, dicevo, sabato 19 settembre Klimt 1918 Amor Release Party in concerto al Monk Roma, che in via Giuseppe Mirri 35. È un evento Radio Rock. Se vi interessa, scrivete adesso Klimt.
0: E se vi interessa, noi vi facciamo anche ascoltare i Klimt con Aventine.

0: 1918 li troverete in concerto al Monk sabato 19 settembre. Mi raccomando, ci vedremo tutti lì. Un appuntamento al Monk
1: tutti con la insieme,
0: vita.
1: Appassionatamente. Allora, cose curiose, ce ne sono tantissime oggi. Un po' le voglio elencare. In settimana abbiamo parlato, ti ricordi, degli US Open, di queste zaffate di cannabis, di marijuana. Stanotte la numero uno del mondo del tennis femminile, Arina Sabalenka, si è proprio fermata in mezzo al campo, ha cominciato a rosicare verso gli spalti dicendo: così non si può andare avanti, perché gli è arrivata proprio la fumata addosso, e quindi dice: in questo modo mi stordite, e quindi non va bene.
0: Tra l'altro credo che il nostro vicino di casa in questo momento abbia cercato di prendere spunto dagli US Open, perché dalla porta di fronte arrivano delle zaffate più o meno della stessa tipologia.
1: Altra cosa curiosa: come sapete, il 7 settembre ricomincerà il palinsesto ufficiale di Radio Rock, lo trovate sui nostri social network, ma il 7 settembre ricomincia anche Forum, e c'è una novità incredibile preannunciata da Barbara Palombelli, che è la conduttrice, ovvero quest'anno insieme a lei ci sarà un robot umanoide che è un po' come Birillo della posta di Sonia, perché
0: perché?
1: Allora, ha annunciato l'arrivo di Jeeves, un umanoide dotato di intelligenza artificiale che Barbara Palombelli ha voluto con sé per raccontare da vicino il mondo che cambia. Dice però non darà dei giudizi sulle cause, ma lo interpellerà.
0: Ma anche se fosse, ma dei giudizi sulle cause dell'umanoide, ora onestamente.
1: E dice: io volevo sperimentare da vicino un robot per capire, raccontare il mondo che c'è là fuori.
0: Cioè, quindi era uno sfizio tutto suo, cioè, comunque è una cosa sua che voleva lei.
1: Allora, e racconta, dice: io sono sempre stata un'innovatrice in tutte le mie esperienze lavorative, e quindi mi sembrava interessante. Ma Jeeves, il robot, ha già messo le mani avanti, ha detto che non si sostituirà ai giudici.
0: Manco lui vorrebbe essere lì in questo momento.
1: Lui non ha una coscienza, no. Dice: iniziare con una presenza aliena mi appassiona, potrebbe essere interessante. Vabbè, quindi allora, no, dice: non si vuole sostituire ai giudici, però il parere lo dà evidentemente.
0: Quindi vogliono fare questa controprova, sentire un po' che dice il giudice,
1: e
0: poi
1: sentiamo
0: Jeeves che cosa ci dice. Non lo so, ragazzi, riflettiamoci tutti insieme. Visto che tu hai parlato, Fuffo, del nuovo palinsesto che inizierà dal 7, c'è una novità che riguarda il weekend, perché dalle 7 alle 9, sia sabato che domenica, ci saranno in rotazione i bravissimi speaker e speaker di Radio Rock Italia.
1: Speaker e speaker è bellissimo, come se ci fosse una differenza nelle due parole.
0: È come
1: la
0: Valiant e Valiant di Roger Rabbit. Effettivamente non c'è un genere nella parola speaker, e quindi si alterneranno per farvi così assaggiare un po' di Radio Rock Italia.
1: Allora, Nicole vuole semplicemente dire che si passerà musica italiana,
0: musica
1: come
0: italiana,
1: linea 77.
0: Come linea 77.

0: 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock. Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
3: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
4: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
5: Oh, papà, sarà la prima parola.
6: La laminectomia lombare.
5: Andava bene anche mamma.
7: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
8: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
9: Oh my car!
10: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
11: Nuovo

0: anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: State ascoltando
7: Rockbusters
8: on Radio Rock.
9: Ancora buongiorno da tutta Radio Rock. Sono le 10 e 4 minuti di questo sabato 5 settembre. Tanta musica, i vostri

0: Deftones con Passenger aprono questa seconda ora di Rockbusters. Sentiamo che cosa ci dite al 3899 106 e 600.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
1: Nicole, visto che con le parole stamattina ci incastriamo un po',
0: sì,
1: vogliamo provare a fare un po' di calcoli?
0: Eccola là.
1: E magari sistemiamo la questione.
0: Allora Fuffo farà come Barbara Palombelli a Forum, chiederà al direttore un umanoide al mio posto,
2: sì, per condurre. Nei momenti di blackout,
0: di blackout
2: che si presentano, arriva l'umanoide.
0: Nei momenti in cui si inceppa il cervello, eccola lì che subentrerà.
2: C'è anche Isabella che mi ha fatto,
0: sì,
2: ridere.
0: Aspetta,
2: ciao questo. Isabella, buongiorno.
0: Ciao Isabella, buongiorno. Eccola.
3: Nicole, lo so che sei provata,
0: sì,
3: lo so che stai aspettando le vacanze,
0: sì,
3: potevi dire le bravissime e
0: certo,
3: i bravissimi speaker.
2: Invece speaker e speaker.
3: Speakers.
0: Sì.
3: Così, eh?
2: Sai,
3: dai Nicole, che ce la vuoi,
0: ce la posso fare,
3: fare.
0: No, grazie Nicole.
3: Io mi fido e conto su di te.
0: Ma fiducia mi ha riposta.
2: È un errore. Allora, in realtà su un lapsus c'è,
0: sì,
2: un film in questi giorni che è stato presentato a Venezia, sarà uno dei film dell'anno, due in realtà, uno con John Malkovich e questo qui di Ver

0: in un processo. Però ecco, diciamo, si va a indagare un po' sulla sorellanza. E queste due donne che fecero molto scalpore, diceva, inizio anni 80. L'altro film invece è quello di John Malkovich, sì, magari ne parliamo
1: che
0: dopo,
1: che è in perché... odore di Oscar, sì, in effetti, sì. Adesso fra poco ne parliamo. Prima la novità degli Afghan Wings. Brand new music right here. Brand.

0: My Lover. Questo è un altro momento in cui mi si inceppa il cervello, perché per me Wings, sempre, lo dico sempre, non c'è niente da fare. È un po' come, non so se qualcuno ricorda il dotto in Biancaneve, quando si mangia le parole e comincia a dire so Brincineve, Bianca Spesa. Intanto il mio cervello fa di questo. Sì. Sentiamo le vostre voci: 3899 106 e 600.
1: Ragazzi, al rientro dalla pausa delle 10 sento la voce in solitaria di Foffo.
2: Ma sì. Buongiorno.
1: Concedetemi di avere paura, mi son detto.
0: Tu hai paura di un fuffo in solitaria, perché?
2: Allora, senti Nicole, so che tu sei una grande nemica della scienza e questo ormai è assodato.
0: So che tu sei una grande ottenuto, io ho avuto paura.
2: No. Allora, sono usciti, come ogni anno, c'è stata la premiazione dei premi Ig Nobel, che è questa cerimonia molto molto carina, che viene fatta dalla Annals of Improbable Research, in cui vengono premiate le ricerche più strane e curiose, che sono divertenti ma alla lunga ti fanno anche riflettere. Vedi? Che è un concetto meraviglioso. Quest'anno per la prima volta dal 1991 non le hanno fatti negli Stati Uniti, perché per il clima antiscientifico che c'è anche per i visti, hanno preferito farla a Zurigo. E ci sono delle ricerche premiate che sono favolose. Te ne dico una, poi vai. Anche le altre. Allora, la prima riguarda la scienza delle mutande. Ovvero... Sì?
0: Questa sai che mi interessa, questa mi interessa
2: allora,
0: moltissimo.
2: Allora, il suolo e la sepoltura delle mutande. Questa è una ricerca svizzera-olandese. Che cosa si sono detti? Allora, hanno fatto questo esperimento su oltre 2000 persone. Hanno mandato due mutande a testa, ai tester, alle persone che si sono offerte, che hanno un giardino dentro casa, e le hanno dovute seppellire in due punti diversi del proprio giardino. Qual era di fondo la cosa? Che dopo 30 giorni dovevano tirare fuori

0: un paio di ste mutande seppellite. Dopo un mese o due mesi, dopo due mesi un altro, in pratica hanno scoperto che più erano deteriorate le mutande, più voleva dire che c'erano vermi oppure degli elementi organici
1: corrosivi,
0: corrosivi, che in realtà fanno bene. Cioè, più le mutande erano corrose, più voleva dire che lo stato di salute del giardino era migliore. E quindi hanno visto che questa cosa funzionava un po' ovunque e dicono, per capire se il vostro terreno sta bene, una forma low cost sarebbe piantare,
1: seppellire
0: delle mutande.
1: Se vengono corrose vuol dire che
0: lo stato di salute è eccellente. Che fica, è una figa. È una cosa surreale ma fichissima.
1: Io però vorrei pagare, finanziare uno studio, perché a me interessava di più uno studio sulle mutande quando si
0: generale.
1: No, cioè la corrosione delle mutande indossate, perché...
0: Qual è il punto dopo il quale bisogna
1: buttarle?
0: È un
1: mio fallino questa cosa dei boxer, cioè il punto di non ritorno dopo il quale un uomo decide di poter buttare le proprie mutande.
0: Però potrebbero diventare a quel punto un ottimo tester per la qualità del terreno,
1: esatto.
0: Perché ci sarebbero più funghi, vermi, batteri che popolano nel suolo. Quindi se la mutanda mi viene a decadere prima, è un ottimo segnale.
1: Fra poco parliamo degli altri studi, perché mi interessa prima i Mumford & Sons con The Cave.

0: Stiamo parlando dei premi Ig Nobel, che ogni anno danno grandi spunti, perché sono quegli studi magari che fanno nelle università, che sembrano buffi, poi in realtà hanno una loro magari validità, valenza scientifica, però
1: è
0: poi
1: proprio questo
0: fanno
1: il concetto,
0: sorridere.
1: Ovvero studi che fanno sorridere, che però alla fine degli spunti di riflessione te li regalano, come questo qui, ovvero mettere le mutande, piantarle nel giardino, le tiri fuori dopo 30 giorni, se sono particolarmente corrose vuol dire che il vostro giardino, il vostro terreno sta un bijou,
0: gode di ottima salute. Sentiamo cosa ci dite al riguardo.
2: Avrebbero potuto usare qualsiasi altra cosa, un cotone, una maglietta, però con le mutande era più divertente.
0: Esattamente, è stato così. Ricerca ha detto, sai che c'è? Con la mutanda mi
1: e
0: viene
1: poi deve
0: più
1: essere
0: divertente.
1: Cotone, perché se è materiale sintetico, il verme, il batterio un po' si inibisce.
0: Eh no,
1: me.
0: Perché comunque le mutande contengono anche un po' di elastane, non ci sarà soltanto di materia elastica, perché la mutanda di cotone basta, se me risulta un po'. Cioè,
1: forse sì, hai ragione. Non è specificato. No. Lo prendo da Geopop che fa questo articolo lunghissimo. Ma ce ne sono di spunti, di cose carine.
0: Ci chiedono anche, ma le mutande devono essere pulite? Sì, perché te le danno lì.
1: Te le danno
0: così.
1: Loro, gli scienziati svizzeri e olandesi. Poi, allora, premio Ig Nobel per l'economia, uno studio tra classi sociali diverse. Il team dell'Università di Berkeley ha riscontrato che persone appartenenti a classi sociali elevate e benestanti tendono ad avere più spesso comportamenti scorretti rispetto alle classi meno abbienti. Che ne so, tagliare la strada ai pedoni, tipo masche, uno che ti taglia la strada. Infrangere norme stradali, oppure rubare le caramelle, che se queste piccole,
0: queste
1: piccole sottigliezze hanno fatto degli esperimenti e tendevano a farlo di più, a mentire di più, eccetera. Poi sulla chimica.
0: Adesso io non faccio fa parte della classe abbiente, ma alla cosa delle caramelle io ce l'ho comunque. Appena vedo una cestata
1: c'è
0: di
1: una vigliacca,
0: io comunque. Cioè la spiluccata nelle caramelle la faccio, specialmente se sono, perché tendenzialmente metto a volte le caramelle un po' così, un po' di serie B, metto gli spicchi, quelli lì, gli spicchi d'arancia,
1: buonissimi.
0: Gli spicchi sono buonissimi,
1: quelli sono,
0: se vedo quelli comunque vado a spiluccare nella porta caramelle.
1: Allora, per la chimica, il latte di scarafaggio, latte in realtà non è proprio latte, è una proteina molto, molto simile che gli scarafaggi danno alle loro larve, che pare essere molto più proteica rispetto al latte vaccino. Però io tenderei a non nutrirmene. Medicina, come soffiarsi il naso, gli studi aerodinamici sul soffiarsi il naso. Poi calpestare le vipere, biologia. Qual è la soglia per cui la vipera, se la calpesti, ti morde? Quindi hanno fatto questi esperimenti, non mi ricordo in quale università, in cui dolcemente calpestano una vipera e si rendono conto che la vipera, se la tocchi in testa, ti morde, tende a mordere. Che è una cosa
0: che
1: cazzarola di esperimento.
0: Io non vorrei dire, ma è un finanziamento un po' vuoto una ricerca del genere.
1: Poi te ne dico altri due, ce n'è uno molto interessante. Fisica. Gli orinatoi perfetti antischizzo, ovvero un team giapponese ha studiato l'orinatoio perfetto per evitare che la pipì possa schizzare fuori. Tecnologia, le proboscidi delle zanzare morte vengono utilizzate per le stampanti 3D. È una cosa ripugnante, tipo. Un po' macabro, dice Geopop. Animali protagonisti, premio per la tecnologia va a un gruppo coordinato dal Dipartimento di Meccanica dell'Università di Montreal, che ha preso le proboscidi delle zanzare fermine morte e le ha usate come ugelli per le stampanti 3D, e pare che siano molto molto buoni per la proboscide della zanzara per la stampante. Poi gli altri te li dico tra poco.
0: Gli altri me li dici fra poco. Prima però, Fuffo, direi che dobbiamo ricordare a tutti quanti qualcosa di molto interessante.
3: Radio Rock Promotion.
1: Vuoi vedere i Soen dal vivo a Lisbona il 29 novembre? Approfitta del concerto e regalati un viaggio in Portogallo. Tepper Portugal ti ci porta con oltre 100 voli a settimana da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli. Parti per il rock e scopri il Portogallo. E se vuoi andare ancora più lontano, approfitta delle tariffe speciali TAP anche per il Brasile e il Nord America, sempre via Lisbona. Scegli il tuo prossimo viaggio su flytap.com. TAP abbraccia il mondo.
0: Abbraccia il mondo. Noi invece arriviamo alla pausa delle 10:30 con i Sonic Youth Incinerate e torniamo tra poco anche con questi studi ancora, magari se vogliamo sfiziosi, approfondirli, degli Ig Nobel.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rockstar.

0: 100%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 per 66 cl, 4,99 euro.
1: Supermercati Tim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Radio Rock è green. È green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
6: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
9: Questo è
10: Rockbusters.
9: Rockbusters.
11: On Radio Rock. Le 10.33 stiamo affrontando insieme questo sabato mattina e Nicola e Puffa saranno con voi ancora fino alle 12. E intanto per in arrivo per voi Dire Straits, Lady Writer.
12: Radio Rock, back in time.

0: I Dire Straits con Lady Writer. Sì, ci stavamo divertendo con i premi Ig Nobel. Questo è il periodo, inizio settembre, ovvero una sorta di contro Nobel, premi a ricerche scientifiche molto curiose che però alla fin fine ci fanno riflettere. E la cosa bella è che in questa cerimonia ci sono anche Nobel veri che vanno a premiare, e il premio è... consisteva quest'anno in un piede con dei funghi, dei funghi veri, ma anche il tema che viene scelto ogni anno è un tema buffo, è un tema divertente, e abbiamo detto un po' di ricerche curiose che sono state premiate, come quella riguardante le mutande da mettere nel suolo, quindi da sotterrare per provare dopo 30 giorni la qualità del suono, del suolo, se sono particolarmente consunte, e ce n'erano tanti altri, poi me ne mancano un paio e te li voglio dire.
1: Tra poco ce li dici, sentiamo invece le vostre considerazioni al 3899 106 600.
2: Guai a chi mi tocca. Cosa? Le mie mutande e i miei boxer, principalmente, non uso mutande da 40 anni, e le mie magliette sono lise, sì, ma raccontano lise. Storie e quello è importante per un uomo che ragiona, certo, in maniera lineare, storica, basica, come tipo a volte un animale, però è quello il senso di tenere le cose lise, ti racconta una storia,
0: meglio, cioè, questa è la realtà.
1: Grazie, calzano meglio, c'hanno dei punti. Ecco, non averle a quel punto. Ma io sono per il riciclo.
0: Diventa
1: però
0: comfort zone.
1: È la comfort zone.
0: E allora perché non applicare la cosa del cioè, se sono particolarmente consunte, vuol dire che il terreno sta bene. Magari anche addosso vuol dire che stai
1: vuol dire
0: particolarmente
1: che
0: bene.
1: Anzi, scusate, io oggi ho 3 neuroni che non funzionano neanche troppo bene, questa è la verità.
0: Allora, te ne dico un altro paio, poi vai, le sentiamo e leggiamo. Allora, sì, uno riguarda premi Ig Nobel all'olfatto. Che è successo? Gli è presa la famosa stupidera e non si supererà questa parte.
1: Vai.
0: Allora, premi Ig Nobel all'olfatto. L'Università di Dresda ha studiato che i genitori percepiscono l'odore dei figli neonati come estremamente gradevole nel 93,7% dei casi. Va a scemare con l'aumentare dell'età, quindi per esempio un adolescente molto meno, un po' perché forse è il tasso ormonale, ma in realtà è proprio una cosa atavica, questo qui serve, è alla base della creazione del legame genitore-figlio, quindi per questo magari se siete neogenitori trovate particolarmente gradevole l'odore di un neonato. E l'ultima è interessantissima. Studio, questo qui mi sembra di un'università giapponese, sugli amici. Ossia, preferiamo gli amici che ci supportano nell'essere cattivi nei confronti di qualcuno o quelli, sì, che ci dicono no, aspetta, ragioniamo.
1: No.
0: Che esempio, un caso, ce l'ho col mio capo,
1: sì,
0: ok? Preferisci l'amico che ti supporta, di questo è papà in fa,
1: lui.
0: Quello che ti fa ragionare.
1: No,
0: e
1: non voglio ragionare.
0: Le persone sono come te, preferiscono, sì, quelli che ti supportano nell'astio.
1: Sì, io ho bisogno di essere, quando ho il momento di astio e di rancore, ho bisogno di essere supportato.
0: Però è un errore.
1: No,
0: è un errore. Certo,
1: uno
0: è
1: poi
0: un errore,
1: viene a me ti consigli dopo, ma nel momento in cui ti stai sfogando, tu vuoi qualcuno che ti dica sì, quel pezzo di fango.
0: Scusate, è così? Ve lo chiedo, per Nicola è così, per me
1: non
0: è il contrario.
1: Così. Io, nei momenti in cui mi devo sfogare, devo essere irrazionale. Voglio il diritto di essere irrazionale. Quindi c'è una persona che mi
0: porta alla razionalità.
1: No, con calma, c'è tempo e modo e luogo. Cioè, quando c'è il momento della rabbia, ti devi sfogare e vuoi il supporto. Poi dopo ragioni a bocce ferme, a mente fresca, e c'è qualcuno che appunto ti porta a me, ti consigli. Diteci come la pensate voi al riguardo, 3899 106 600, e andiamo avanti con la novità. Brand new music right here.

0: Chance Encounters, Menzinger's, questa è una novità, se vi piace potete votarla sul sito radiorock.it.
1: Era interessante questo studio, Nicole, giapponese, premiato con l'Ig Nobel, che preferiamo istintivamente le persone che ci sopportano nella cattiveria rispetto a quelle più razionali. Abbiamo fatto il caso, che ne so, ce l'hai con il tuo capo, preferisci istintivamente qualcuno che ti dice sì, è infame, piuttosto, no, che uno che ti dice no, però potrebbe avere
0: cerca di riportarti a miti consigli. E questa però è la base anche della psicologia: nel momento che tu sei arrabbiato, tu vuoi essere sostenuto anche nell'irrazionalità, poi dopo ti calmi, ovviamente c'è qualcuno, c'è ragione da solo.
1: Scusate, allora no. L'irrazionalità di per sé, anche se hai ragione, ti porta alla devastazione. Se c'è qualcuno che dice sì, però aspetta,
0: ma lì nel momento sbagliato questa cosa ti manda ancora più in puzza. Non lo so, a me fa questi effetti. Quando qualcuno non mi supporta nel momento dell'irrazionalità, io mi avveleno ancora di più. Ma infatti qua c'è per esempio un uomo che deve vincere il Nobel perché ha capito, ha centrato il punto.
1: Sentiamo.
2: Vabbè, questo è come quando dai ragione alla tua fidanzata o a tua moglie, a prescindere, anche se ha torto marcio. Ovviamente se lei ti racconta certe cose è perché vuole essere sostenuta nella sua follia.
0: Esatto, questo vale anche a parti invertite.
1: Tu uomo ferito.
0: Adesso tu, perché fai l'esempio del tuo compagno, ma anche al contrario. Se uno magari vuole sfogarsi, la persona che ti riporta alla calma è il tuo nemico in quel momento. È la persona che fa solo farti aumentare il rancore.
1: Io ammetto solitamente di essere sempre, in qualsiasi circostanza, la persona che prova a dire eh sì, però...
0: e quindi ti fa impazzire. Fuffo è la persona che ti fa impazzire perché non ti dà mai la guazza.
1: Ma perché? Allora, no, ma c'è bisogno di lucidità anche nel momento di pazzia. Se tu dai libero sfogo al...
0: Perisivia ci dice: ma poi quando torni alla razionalità non ti viene da dare del coglione a chi ti stava dando ragione nel momento di irrazionalità? Ma alla fine capisci, comprendi, perché tu dai, a quel punto dai dell'idiota a te stesso, capisci che avevi esagerato. A me succede così, io mi calmo, poi penso che forse ho esagerato.
1: Sei
0: un
1: filo. Come si chiama il comportamento?
0: Come si chiama?
1: Pentola de facioli.
0: La pentola de facioli. Esatto. Chiamiamo le cose con il loro nome.
1: No, non lo so se voi siate così irrazionali.
0: Io
1: oppure
0: sono così.
1: Cercate qualcuno dall'altra parte che vi faccia ragionare, oppure libero sfogo.
0: Io poi divento molto razionale e poi mi rendo conto di essere stata un
1: dopo
0: idiota
1: anni.
0: Dopo,
1: allora.
0: Dopo però sul momento, quando è il momento di rancore, ho bisogno proprio di impanarmi per bene nel rancore, dare sfoggio di tutto proprio il peggio e poi dopo mi tranquillizzo. Ma invece parliamo di cose edificanti. Radio Rock Promotion. Sabato 12 settembre torna il Meta Sound Fest all'anfiteatro Michael Ende di Genzano di Roma, una serata di musica, spettacolo e beneficenza a sostegno di Come in Italia nella lotta contro il tumore al seno. Sul palco Valentina De Giovanni con Sono partita di sera, omaggio a Gabriella Ferri, scritto da Betta Cianchini e Emanuela Zero. Live tra musica e teatro con Brotti e Non ridere che sei come loro. E ancora le Swingeress, quinto vintage swing, che ripercorre il meglio del repertorio di genere degli anni 20 a oggi. A condurre l'appuntamento sarà Polonia Zoom con Maria Grazia Cucinotta, madrina dell'evento. E per tutta la serata ci saranno anche stand enogastronomici. Il Meta Sound Fest sarà sabato 12 settembre dalle 19:30 all'anfiteatro Michael Ende di Genzano a Roma. L'ingresso è libero su sottoscrizione e Radio Rock è media partner. Noi andiamo avanti con la musica, fuffo, fra poco torniamo, prima gli Stain con For You.

0: intanto oggi è 5 settembre, c'è stata una polemica per mesi riguardante i me contro te. Ora non so se voi abbiate figli o abbiate dei nipoti particolarmente piccoli, però i me contro te, ovvero lui e Sofì, Luigi Calagna e Sofia Scalia, sono gli youtuber di riferimento un po' per i bambini, milioni di visualizzazioni, di follower, film, prodotti. Io beccai anche uno shampoo dei me contro te.
1: Sì.
0: E che è successo? Che loro nell'ottobre 2021 avevano annunciato ci sposeremo. Siamo arrivati al 5 settembre 2026, si sposano oggi. Ma qual è la polemica? La polemica li accusano in molti di lucrare sul loro matrimonio. Perché? Perché il loro matrimonio verrà celebrato oggi alla Unipol Dome a Milano, palazzetto dello sport da 16.000 persone, col biglietto d'ingresso pagato. Ovvero ci fanno lo spettacolo, canti, balli, le cose che fanno i me contro te. Poi a un certo punto arriva l'officiante del comune e quindi si sposeranno davanti al pubblico e ci sarà la festa in cui loro canteranno, ma i biglietti costano dai 48 euro ai 150 certo. euro. Non sono stati venduti tutti, vedevo ieri, e addirittura il meet and greet costa qualcosa come 250 euro. Loro dicono: noi dobbiamo tutto al nostro pubblico, quindi la celebrazione la volevamo fare con i fan,
1: certo.
0: Però a questo punto però li fai entrare gratis.
1: No, ma anche a parte questo, ma poi considera che comunque essendo un pubblico di riferimento molto giovane, questo significa che se metti un biglietto da 48 e più euro, un genitore dovrebbe pagare almeno il doppio perché deve essere accompagnato,
0: esatto.
1: Quindi non è che ci va da solo. Quindi
0: esatto.
1: diventa una spesa che se ci vuoi andare con tutta la famiglia, anche in tre, diventa una follia.
0: Loro in passato erano stati accusati comunque di esaltare uno stile di vita abbastanza... Come dire, ti faccio vedere,
1: di aver virato un po', cioè, la polemica poi all'epoca che si poteva seguire era che hanno virato dai video per bambini che poi potevano piacere o meno, però a contenuti comunque in cui sfoggiavano borse di lusso, appartamenti di lusso, home tour o comunque cose per un pubblico diciamo un po' più adulto. Comunque insomma i bambini non dovrebbero avere accesso a questo tipo di contenuti.
0: Loro dicono: noi facciamo semplicemente una festa con le persone, mettiamo il biglietto, non c'è nulla di male in quello che facciamo. Come dici te, il problema qual è? Che magari un bambino vuole andarci, ma per forza di cose deve andarci pure l'adulto.
1: Certo.
0: Quindi e comunque... quindi sembrerebbe sfruttare un po' questo meccanismo psicologico.
1: Sembrerebbe
0: e...
1: adesso.
0: Vabbè, io
1: sì,
0: uso,
1: no, sì.
0: Te vuoi essere querelata oggi perché non si sa bene.
1: No, io sto scherzando.
0: Sempre onore ai me contro te. E quindi ne è nata una discussione interessante anche del modo di vivere un evento personale come un matrimonio.
1: Questo è magari lo lasciamo a voi il compito di commentarlo. Noi intanto andiamo avanti con la musica. Jesus and Mary Chain, Happy When It Rains.

0: Prince, Jesus and Mary Chain. Stavamo parlando del matrimonio dei me contro te. C'è Daniele che ci scrive: le mie figlie ci sono cresciute e uscite dal loop me contro te, che io ho sempre trovato molto antipatici. Se però c'è gente disposta a pagare quelle cifre, allora è giusto chiedere quelle cifre. Non lo so, nel senso che per uno spettacolo può essere anche un discorso. I bambini ovviamente non hanno una volontà propria, cioè vogliono andare a vedere una cosa a dispetto di tutto, quindi chiedere quelle cifre per avere i bambini al proprio matrimonio non so se sia proprio in linea col mio sentire, però è chiaro
1: che
0: libero mercato.
1: Chiedere quelle cifre è associare al matrimonio uno spettacolo, sì. Di fondo è quello, perché il titolo dello spettacolo è The Wedding Show, loro dicono sì, è uno show in cui c'è il nostro matrimonio e visto che noi dobbiamo tutto a voi e vogliamo che gli invitati siate, certo, voi, solo che gli invitati poi pagano il biglietto, quello
0: poi,
1: il
0: certo,
1: ragionamento
0: che
1: c'è
0: dietro. Poi
1: certo,
0: che c'è qualcuno che paga, questi continueranno comunque, è il mercato, è il libero mercato e siamo tutti d'accordo. Non so quanto sia giusto far pagare a dei bambini, a delle famiglie un biglietto così esoso.
1: È pure
0: per
1: vero
0: un
1: che
0: matrimonio,
1: se ti invitano a un matrimonio tu il regalo lo devi fare, sì. E il regalo di questi bambini è il costo del biglietto.
0: Non lo so, e rimango sempre molto perplessa di fronte a queste situazioni, però è un mio sentire. Noi arriviamo alla pausa delle 11 con i Tool. Ash, ma torniamo tra poco.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.
3: All'Oasi c'è il sottocosto.
4: Sottocosto, grandi marche.
3: Fino al 13 settembre, negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
4: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller, 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli, 6 pezzi a 1,49 euro.
3: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
5: Radio Rock presents
6: Klimt 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it.
5: Get your ticket.
6: Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Klimt 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento...
5: Radio Rock.
0: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
7: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
7: Todis. Buongiorno convenienza.
9: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Ottimo!
9: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
10: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
9: Capisci perché ti ho sposato.
10: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
11: Iperceramica.
12: Questo è
13: Rockbusters
12: on Radio Rock. Sono le 11:05 di questo sabato 5 settembre. Radio Rock in diretta a Rockbusters con Fuffo e Nicole. Ci sono i prodigi.

0: dicono no, è uno spettacolo, noi vogliamo condividere, visto che abbiamo condiviso un po' tutto, la nostra esperienza di vita con i fan, anche questo con loro, però i biglietti vanno dai 48 fino al meet and greet, 250 euro, e quindi si parlava proprio di quasi dell'opportunità morale di fare questa cosa qua.
1: Ci scrivono Ari e Andrea: il biglietto del matrimonio è l'equivalente della bustarella dei parenti, cioè quello è come se avessero invitato ai loro,
0: e ti dico, 48 follow. Euro per un matrimonio va bene, no?
1: Ci scrivono anche: vivono in una realtà distopica i signori Me Contro Te, la loro realtà è quella, un concerto e il matrimonio poco conta, l'importante è esistere in quel mondo irreale che si sono costruiti. Poi, come è normale, gli invitati ai matrimoni pagano col regalo o fanno la busta con i soldi. Ci hanno fatto i film e film su queste aberrazioni esistenziali. Sì, io mi sorprendo fino a un certo punto del fatto che, insomma,
0: infatti, dove finisce il loro lavoro?
1: Qual è il confine? Esatto, qual è poi il confine? Non lo so, so soltanto che il discorso è che noi da bambini guardavamo, non so, One, Bim Bum Bam. I bambini di adesso guardano questo tipo di intrattenimento su YouTube. Quello che mi lasciava un po' perplesso è quando hanno virato dal video per bambini in cui giocavano con i gonfiabili, facevano dei piccoli esperimenti, a tutta una serie di contenuti che secondo me non sono adatti a un bambino, cioè un'ostentazione di ricchezza che per me non è adatta a nessuno, non soltanto ai bambini ma anche gli adulti dovrebbero stare alla larga da quel tipo di contenuti, ma questo è un mio personale.
0: Secondo me il discorso più interessante invece riguarda proprio i bambini, perché loro dicono: noi facciamo uno spettacolo, te puoi venire o non venire, non è che ti costringo, però dall'altra ti rivolge a un pubblico under 18, quindi la libertà di scelta di un under 18 qual è chiaramente più rispetto a una persona matura, tende a voler andare a questi eventi, quindi si porta il genitore dietro, e questa è la costruzione mentale che dici: sì, puoi fare quello che te pare, però comunque è un pubblico di minori che vengono spinti a spendere quelle cifre, per vedere te che ti sposi. Era necessario farlo per te che ti sposi?
1: Allora, tu mi dici, qual è il problema? È il capitalismo, baby. Esatto, però è questo il problema. Il problema è che molti contenuti social, tantissimi contenuti su YouTube, sono questo: spingere costantemente a spendere, a spendere, a spendere, a cercare a inseguire un tenore di vita che è impossibile da raggiungere. Quindi questo già per gli adulti ha una sua, diciamo, un suo imprinting. Figurati sui bambini, che sono ancora più, cioè, se una bambina di 6 anni viene da me e mi chiede una borsa di Vuitton, io rimango,
0: Nicola,
1: rimango
0: fa,
1: male,
0: ma solo Louis Vuitton,
1: rimango molto male, perché quello che, cioè, i desideri di un bambino dovrebbero essere diversi, a mio avviso. Poi ti ripeto, forse vivo io in un mondo di favole, non lo so, però per un bambino vorrei un altro contenuto, vorrei Bluey, cioè un cartone che, anzi, a tutti i genitori, zii, parenti consiglio, che è veramente un piccolo gioiello moderno. Andiamo avanti con la musica, la novità di Radio Free Alice.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
2: Brand new music.
3: Give me that.
2: Brand new music.
1: Hey.

0: novità di Radio Free Alice è votabile, se vi piace questa in particolare, sul nostro sito radiorock.it. Stavamo parlando del matrimonio di me contro te, quindi con le polemiche annesse e connesse. Sentiamo che cosa ci dite al 3899 106 e 600.
1: Quel fatto di spendere mi ha fatto venire in mente il film Il Conte Max, in cui questo era costretto a seguire delle persone con un tenore di vita mostruoso. E ogni volta dice: andiamo di qua, andiamo tutti a Courmayeur, tutti a Capri. Sì. E lui doveva arrabbattarsi per seguire sta cricca di gente ricca.
0: Che è un po' quello che succede adesso, cioè questa che viene definita la FOMO, cioè la fear of missing out, quello di vedere comunque sempre essere molto esposti a tenore di vita al di sopra delle possibilità di moltissimi
2: viaggi.
0: Vabbè,
2: quello però c'è sempre, quello c'è sempre stato,
0: ma certamente. Infatti non voglio dire, cioè sto facendo un discorso più ampio e più generale.
2: Non è che negli anni 80 le riviste patinate facevano vedere la vita dei VIP e tu non...
0: Però attenzione, perché la vita dei VIP tu la vedevi sempre come qualcosa di molto lontano, quindi curiosavi e la osservavi come qualcosa che comunque non aveva niente a che fare con la tua. Adesso invece si è accorciata moltissimo la vicinanza con persone che tu senti molto più vicine e molto più raggiungibili. E quindi attenzione, perché poi
2: no, non mi hai fatto i complimenti per aver detto riviste patinate. Questa cosa
0: è vero,
2: veramente ci ha messo un impegno.
0: Però guarda che questa cosa è più sottile, perché prima, che so, tu vedevi, proprio quando ero piccola io, c'erano questi giornali, queste riviste in cui tu vedevi la vita di Carolina di Monaco, ed era Carolina di Monaco. Adesso comunque tu vedi pensi di aspirare a quel tenore di vita di persone magari che senti molto vicine, perché tu pensi di essere partecipe, che è un po' il motivo per cui si invita i follower al matrimonio. Tu pensi di far parte della vita di quelle persone. Si sono molto accorciate le distanze, questo che è più borderline rispetto a prima, c'era meno distanza. Poi almeno a mio avviso, non lo so, tra poco continuiamo con i vostri messaggi. Intanto salutiamo Giovanni da Napoli, che ieri ci raccontava che doveva andare al concerto di Monica City Rambler. Ci ha detto: bellissimo e bravissimi, grazie a tutti per la compagnia e per la buona musica. Grazie per l'aggiornamento. Noi andiamo avanti con la musica dei Pixies, Where Is My Mind, a proposito.

0: Ci scrivono: buongiorno Rockbuster, sono d'accordo con Nicole, Bluey è un ottimo prodotto per bambini, solo che Bandit, che è il papà di Bluey, alza l'asticella dello standard del buon padre. È sempre disponibile, gioca, fa le cose per la moglie, raga, io non reggo a sta dietro a Bandit, c'è uno standard troppo alto. Prima nominavo come prodotto molto molto valido, molto carino per bambini, Bluey, che è un cartone animato nuovo.
1: Dove lo danno?
0: Adesso non ci andiamo parte. Si trova facilmente, okay. Insomma, anche su YouTube gli spezzoni. E quindi è una famiglia di cagnolini, di cani, ci sono Bandit e la mamma, e poi ci sono Bluey e non mi ricordo come si chiama, Bingo mi sembra, la sorellina, ed è molto carino, hanno una storia comunque molto particolare, molto moderna, molto progressista, quindi è un cartone che a me piace particolarmente, mi sono trovata più volte a vederlo.
1: Lo guardi per tuo piacere, per la nipote,
0: con i bambini con cui mi trovo a interfacciarmi. Sentiamo invece, c'era Manuela che c'era un messaggio molto lungo che sentiamo proprio sui Me Contro Te.
2: Allora, io penso che i Me Contro Te siano proprio il male assoluto. Ho una figlia di 14 anni che quando era piccola li seguiva, purtroppo, nonostante i miei improperi, però purtroppo non è che si può evitare che i bambini stiano in un mondo in cui ci sono certe dinamiche, ed erano proprio gli inizi, e vi assicuro non c'era assolutamente ancora niente di tutto questo, ma si capiva dove sarebbero arrivati, perché per far sì che i bambini fossero salutati con nome e cognome alla fine dei loro video, questi bambini dovevano iscriversi al club Trote. Non a caso le trote sono, no, considerati degli animali e dei pesci molto intelligenti, al club Trote, in cui tu pagavi e per vedere il tuo nome, e ovviamente i bambini sono piccoli e quelli iniziano a rompere le scatole ai genitori, e molti genitori purtroppo, pur di non sentire in continuazione sti bambini che li bombardano, pagano quello che i bambini vogliono. Quindi, insomma, loro si sono creati un impero facendo leva sul rompimento dei coglioni dei bambini ai genitori.
1: Conoscendo le dinamiche, assoluto. Conoscendo le dinamiche, è quello che ti dicevo io, però, del matrimonio adesso. Vabbè, comunque, tra poco non parleremo più dei Me Contro Te, anzi. Visto che sono rimasti dei biglietti, mi dicono che Nicole si è già andata ad acquistare la prima fila del concerto di questa sera, evento.
0: Sì, sono pronta.
1: No, tra poco vi dico un paio di cose curiose che sono accadute. Prima però che facciamo?
0: Arriviamo alla pausa delle 11:30 con Florence and the Machine, visto che abbiamo nominato Bluey, Dog Days Are Over.

0: Da lunedì 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh papà, sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
9: State ascoltando
10: Rockbusters. Rockbusters on Radio Rock.
11: 11:32 minuti di questo sabato mattina, entriamo nell'ultima mezz'ora di Rockbusters, poi alle 12 passeremo il testimone a Jacopo Morroni con Animal House e ripartiamo dai Rammstein con Sonne.
12: Radio Rock, back in time. 2

0: Think and Other, Queens of the Stone Age. Questa è una delle novità in alta rotazione qui su Radio Rock. Vi piace questa più delle altre? Bene, votatela sul nostro sito radiorock.it.
1: Allora, intanto, una ultima ora. Oggi sarebbe dovuto rientrare in Italia Alessandro Di Battista con un aereo ambulanza pagata con l'assicurazione che aveva sottoscritto per il suo viaggio a L'Avana, un reportage per il Fatto Quotidiano. La settimana scorsa, venerdì scorso, ha raggiunto l'apice del suo sentirsi male per diversi giorni, ha avuto questo problema alla testa, questo mal di testa. Venerdì della settimana scorsa era ancora più forte, inoltre segnali di rallentamento e di affaticamento. È andato all'ospedale di Santa Clara, lo hanno ricoverato d'urgenza, poi è stato spostato nella capitale L'Avana. Aveva dato comunque buoni segnali perché aveva cominciato a scrivere su Instagram. Adesso leggiamo che su Repubblica le condizioni sono peggiorate. Nel momento in cui lo stavano trasportando in aereo ambulanza è peggiorato e pare, scrive Repubblica, sia stato operato questa mattina, quindi il rientro in Italia slitta e le condizioni chiaramente sono serie. Il messaggio che era stato pubblicato stamane era: il rientro di Alessandro Di Battista è stato rinviato, chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. Però chiaramente i giornali poi fanno il loro lavoro, cercano di capire che è successo e quindi scrive Repubblica che è stato operato e le condizioni sono peggiorate. Questa è l'ultima ora.
0: L'ultima ora. Noi intanto andiamo avanti con i gossip. Heavy Cross.

0: gossip. Intanto stavo rivedendo che in Argentina si è rinfocolato il sentimento nazionale sulle Falkland, anzi le Malvinas, come le chiamano loro. C'è una cosa, capisci che in Argentina la situazione va male perché è il governo quando ritira fuori l'argomento Falkland Malvinas. Ed è il caso di Milei. Che è successo in realtà? Che lunedì Donald Trump aveva detto che gli Stati Uniti potrebbero rivedere la loro posizione sulle Falkland, che sono queste isole che stanno vicine alla costa argentina dal 1833, sono una colonia britannica, ormai sono abitate solo da britannici. Nel 2013 fecero il referendum se volevano restare sotto la Union Jack, essendo tutti britannici.
1: Già teatro comunque di uno scontro sanguinosissimo.
0: Nel 1982 Galtieri, non è il sindaco di Roma, no, ma il generale Galtieri, dopo uno stato di quasi guerra civile in Argentina, disse: sai che c'è? Ma riprendiamoci le Falkland, sarà facile, chi se ne frega, gli inglesi te pare che se le vengono a riprendere.
1: C'era Margaret Thatcher
0: ha detto I say no.
1: No.
0: E tra l'altro nella famosa portaerei inviata verso le Falkland c'era anche il principe Andrea,
1: sì,
0: all'epoca. Orgoglio di mamma perché andava alle Falkland, poi bisogna vedere se ha combattuto realmente oppure no. E quindi Trump perché ha detto questa cosa? Perché ha bacchettato gli inglesi dicendo: voi non ci avete aiutato in Iran, noi vi abbiamo, non avevamo bisogno, però vi abbiamo chiesto dateci le navi, mettete le navi a disposizione, e ci avete detto no, quindi chissà. E Milei, che in questo momento è molto contestato, ha detto: il vento del cambiamento sulle Malvinas, sì, lo stiamo vedendo, quindi potrebbe cambiare qualcosa. In più, tra due anni ci sarà un giacimento, si aprirà un giacimento di estrazione petrolifera a 200 km dalle Falkland, di una società controllata al 65%, una società israeliana e britannica. E loro dicono: no, non lo potete fare, vi sanzioneremo e apriremo una base militare in prossimità delle Falkland. E tra l'altro curioso perché Milei all'inizio non gliene fregava quasi niente. Due grandissime estimatori di Margaret Thatcher, ha detto: bisogna comportarsi da persone adulte, certo, sulle Malvinas. Ma adesso invece che c'è Maretta, c'è comunque problemi interni, vengono ritirate fuori
1: questo vecchio cavallo di battaglia. Ma sì, apriamo qualche altro fronte,
0: ma
1: insomma,
0: sì,
1: di conflitto in questo,
0: sì,
1: momento. Che ci frega.
0: C'è uno speciale di Barbero sulle Malvinas Falkland che è bellissimo,
1: veramente molto interessante in effetti. Sai cos'altro è interessante, Fuffo?
0: Sì.
1: Il concerto delle Gen.
2: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Domenica 18 ottobre Radio Rock presenta Le Gen in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunam. Sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Urtica e Dilemma. Biglietti in prevendita su Dice. Radio Rock ti regala un ingresso. Quindi attenzione, se siete interessati inviate ora un messaggio WhatsApp con nome, cognome e la parola Gen al 3899 106 e 600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Domenica 18 ottobre Gen in concerto, Wishlist Club, che è in via dei Volsci 126B a Roma. Scrivete Gen, è un evento Radio Rock.
1: Ed eccole qui le Gen.

about it, they just laughed at me, man.

0: adesso su Radio Rock.
1: Brava,
2: brava, brava Isabella, mi sembra perfetto per disannunciare
1: questo
2: brano.
1: Sono due settimane
2: brano.
1: Che penso alle Jen, sì. Come le Jen e le Hologram.
2: Esatto, un po' tutti.
1: Che ha la sigla, una delle sigle più belle di tutti i tempi per i cartoni animati,
2: fatemelo
1: dire.
2: Tu mi vuoi solleticare con Jen, veramente?
1: Ma anche solo l'attacco, guardate, aspetta, che era una grande
2: adesso,
1: sigla.
2: Aspetta che adesso regalo un sogno un po' a tutti quelli che ci hanno pensato in questi giorni.

0: potremmo passare la linea a Jacopo Morroni, ma a questo punto prendiamoci due minuti per parlare dei Genesis.
1: Allora, qual era la... Io mi ricordo solo e soltanto la sigla.
0: Allora, ma erano due gruppi antagonisti, le Misfits, che erano quelle di piccole più rock and roll, che erano dipinte nome, come Misfits, le cattive, e poi c'erano Gem e le Holograms, che erano quelle buone. Ma la cosa che mi mandava in puzza a me, che proprio non l'accetto da quando sono bambina, è il fatto che il fagiano di turno, il bello di turno, stava sia con Jen, quando era Jen la cantante con i capelli rosa, sia con quella, col suo alter ego biondo, e lei non faceva una piega.
1: Ma
0: questa
1: erano
0: cosa
1: diverse esteticamente?
0: Eh sì, erano diverse, era lei con la parrucca rosa, quindi insomma, voglio dire,
1: e
0: appunto,
1: e allora conferma che gli piaceva quel tipo
0: e
1: di...
0: E questa cosa già da bambina, questa cosa del fedifrago, questa cosa mi faceva impazzire.
1: Scusa, quindi lei aveva un'identità nascosta.
0: Lei aveva un'identità segreta, come tutte le il cartone animale di quell'epoca, c'era sempre un altro.
1: Però solitamente nei cartoni,
0: e lui andava così a intingere il biscotto.
1: L'identità segreta era uguale, cioè
0: era uguale.
1: Tu
0: era
1: sei
0: uguale.
1: Esteticamente, esatto, tipo He-Man quando si trasformi in
0: He-Man, non è che c'ha una maglietta rosa, non ce l'ha più, è a petto nudo, però capisci che... Però a me questa cosa, il fatto che lei non gli dicesse nulla, gli dicesse guarda che so io Jen, non è che adesso, e questa cosa mi faceva molto inalberare.
1: Comunque è brutta questa cosa di ricordarsi dei cartoni animati solo per la sigla, ma la trama zero. Per quasi tutti i cartoni sta così.
0: Allora, noi dobbiamo per forza di cose lasciare lo spazio a Jacopo Morroni con Animal House, che vi terrà compagnia per le prossime ore. L'appuntamento lo rinnoviamo per domani mattina, sempre dalle 9 alle
1: sempre
0: 12.
1: Se
0: volete, possiamo fare un approfondimento, un focus sul genere hologram.
1: Anche no.
0: Anche no. A domani.
1: Ciao. Ciao.
2: Avete ascoltato Rockbusters on Radio Rock.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.
1: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
2: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
3: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì, in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
2: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Ora su Radio Rock, Animal House, la fiera delle fiere. On Radio
7: Rock. 5 minuti dopo le 12, è sabato 5 settembre, siete collegati con la fiera delle fiere Animal House, sono Jacopo Morroni, vi porto fino alle ore 15, girovagando sempre fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock, anche se oggi puntatina speciale, perché oltre che di bestie parleremo anche di un artista ospite a sorpresa fra un pochino qui alla fiera delle fiere. Naturalmente terremo sempre fede al nostro tentativo di evangelizzazione dell'intera penisola suon di rock, che come sapete stiamo effettuando anche in televisione e quindi sul canale 833 del digitale terrestre, il canale di Super Six. Ci trovate in tutta Italia, basta premere il tastino rosso dell'interattività e scegliere Radio Rock TV. Di quali bestie parleremo in questo weekend, ve lo svelo dopo un brano degli Editors, Smokers Outside the Hospital Doors.
8: Radio Rock, back in time.

Doors. Bene, per iniziare belli belli con una buona carica in questo sabato mattina in cui mi sentite leggermente senza voce, ma questo è collegato all'argomento che ho preparato per voi per questo weekend, perché ieri notte, come spesso mi avviene, anziché dormire mi sono messo a fare una serie di attività che secondo me sono semplicemente recupero dopaminergico del giorno. Cioè passo il giorno a lavorare, mi sento insoddisfatto, recupero la notte. Non è una cosa saggia, è un circolo vizioso, lo vedo chiaramente, ma non riesco a interromperlo. Quindi dopo essermi fatto ammazzare da quei maledetti villagers a Resident Evil 4, naturalmente che fai? È l'una e mezza, il giorno dopo devi andare in radio, apri la pagina Wikipedia dei crostacei per scoprire qualcosa in più di questo ordine. E la roba che ho scoperto, la roba che ho scoperto. Ok, i crostacei sono uno dei tipi di animali e di bestie più incredibilmente vari e assurdi della storia. Ho scoperto delle forme di vita veramente, proprio, prendete il termine, forme di vita. Cioè quando dici forme, ti immagini comunque una forma di qualcosa. No, ci sono forme di vita che praticamente non hanno una forma, tanto sono iper specializzate nel parassitismo. Da crostaceo a crostaceo ho trovato della roba

Tifo, freno, novità in alta rotazione qui a Radio Rock. Sono le 12:17 minuti, siete collegati con la fiera delle fiere, che sono Jacopo Morroni. Ebbene, parliamo appunto di crostacei, che lo capisco, detto così può sembrare non il più appassionante degli argomenti, ma invece i crostacei sono un gruppo, ora dico gruppo perché tutta la classificazione filogenetica è molto complicata, quindi sono un subfilum parafiletico, ma non ci interessa, sono un gruppo di animali veramente molto molto vari, tanto che per classificarli come crostacei non possiamo guardare la forma adulta, perché le forme adulte di queste bestie sono talmente diversificate per l'evoluzione in singoli ambienti che sostanzialmente sarebbero impossibili da collegare, perché nei crostacei non c'è solamente il granchio e l'aragosta, e questi li conosciamo tutti, ma ci sono anche animali come, avete presente, i porcellini di terra, quella sorta di micro insetti armadillo che girano nella sabbia, ecco quella roba là, c'è il krill. Ci sono esseri che sono stati classificati a lungo come molluschi, perché sembrano sostanzialmente molluschi, tipo delle cozze, dei cirripedi, e invece si è scoperto che sono crostacei, grazie al fatto che tutte le larve di questi animali

invece sono assolutamente molto molto molto simili. Quindi dallo stadio larvale riusciamo a capire che sono tutti crostacei, tutti partiti dallo stesso gruppo e poi hanno iniziato a divergere, e sono appunto tanta è la loro come dire complessità evolutiva che alla fin fine troviamo forme di vita completamente diverse e forme di vita veramente allucinanti. Almeno un paio ve le racconto oggi. La prima cosa da sapere per l'appunto è che i crostacei non sono tutti marini come noi pensiamo. Ci sono poche ma diverse specie totalmente terrestri.

Gioia e Rush dal Canada con il loro travolgente prog. Bene, esattamente, i crostacei non sono solo marini. Noi siamo abituati a pensare a granchi ed aragoste, ma vi ho detto, sono in realtà un gruppo di animali molto molto più ampio. Il famoso Armadillium vulgare, detto anche porcellino di terra, quell'animale che si appallottola appena lo disturbate, è effettivamente a tutti gli effetti un crostaceo. Noi siamo abituati a vederlo come un insetto, a pensarlo come un insetto, ma evolutivamente non è minimamente un insetto, è per l'appunto un crostaceo. Ed effettivamente vi ho detto che l'evoluzione può fare delle cose incredibili. Perché? Perché i crostacei sono un gruppo che probabilmente per alcune caratteristiche comuni, quello di avere spesso più zampe degli insetti e delle appendici pensili, di avere gli organi interni protetti da un carapace, quindi da una corazza, hanno avuto grandissimo successo evolutivo. E quando una specie, un gruppo di animali ha grande successo evolutivo e inizia colonizzare tanti ambienti, alla fine quello che otteniamo è una marea infinita di specie che non sono più praticamente rapportabili l'una all'altra senza una conoscenza biologica di fondo. Ma in ogni caso sappiamo che fra i crostacei di terra c'è uno dei crostacei a cui vogliamo bene in assoluto, il dottor Zoidberg, che naturalmente ricordiamo come unico alieno conosciuto dell'ordine Crustacea. In ogni caso, ladies and gentlemen, prima di proseguire con le nostre bestiacce e con l'ospite di oggi, fatevi ricordare che sabato 19 settembre a Radio Rock ci sono, Radio Rock presentano i Klimt in concerto al Monk di Roma. La formazione italiana showcase e post-punk torna dal vivo nella sua città per presentare l'ultimo album Amor, uscito lo scorso giugno. Dalle 18 c'è Roma Inter, l'anticipo della quinta giornata, siete preoccupati per la partita? La proiettano, i biglietti sono in prevendita su Exceed e moncroma.it, ma Radio Rock vi regala un ingresso. Basta inviare adesso un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Klimt al 3899 106 e 600. Vi ricontattiamo noi in caso di vittoria. Il tutto è sabato 19 settembre. I Klimt, 19-18, Amor, release party in concerto al Monk Roma, in via Giuseppe Mirri 35, a pochi metri dalla prestigiosa sede della nostra emittente. A questo punto i Klimt ci accompagnano anche alla pausa, dopo la pausa ospite musicale a sorpresa.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: mi fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
8: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il colluttorio Listerine da 600 ml è a 3,99 euro. Penetra in profondità per ridurre la placca, 5 volte di più rispetto al solo spazzolino e filo interdentale. Alito più fresco e bocca pulita e sana. E con un colluttorio Listerine in omaggio in formato 80 ml di Listerine Total Care gusto delicato. I 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
9: Animal House on Radio Rock.
10: 12:32 minuti, sabato 5 settembre. Ladies and gentlemen, siete collegati con la fiera delle fiere Animal House. Ma in questo momento arriva un ospite a sorpresa che ci sta già seguendo dalla nostra Radio Rock TV su Twitch o sul canale 833 del digitale terrestre. Potrebbe aver intravisto qualcosa. Vi portiamo anche grande musica e grandi ospiti musicali, non solo dall'Italia, anche grazie agli amici di Bed & Breakfast. Ma ne parliamo fra un attimo. Ci ascoltiamo un brano di Eric Clapton e poi rientriamo qui per svelarvi chi è l'incredibile artista che vi abbiamo portato dal vivo. Wonderful Tonight, a fra pochissimo.
11: Radio Rock, back in time.

0: Wonderful Tonight, Eric Clapton. E allora, signore e signori, davanti a me c'è un artista che fra poco, fra l'altro, ascolteremo oltretutto, Safiko, e welcome to Radio Rock.
1: Hello, thank you for bringing me.
0: We are happy to have you here, we're totally happy to have you here. Questa penso se possiamo pure non tradurla. E poi davanti a me c'è una vecchia conoscenza di questa radio. Ma quanto tempo è che non stavamo qui uno davanti all'altro, separati solo da due microfoni, Fabio Perrone?
2: Ma buongiorno, buongiorno Jacopo. È un po' che non ci si sentiva e non ci si vedeva da queste parti. Molto bene, è stata un'estate tribolata e adesso siamo operativi appunto con Bed & Breakfast, ed è un piacere portare qui a Radio Rock, da te caro Jacopo, Safikoi, e Bed & Breakfast, un progetto che unisce l'esperienza musicale all'esperienza del viaggio. Safikoi è stata a Roma tutta la settimana, lunedì abbiamo fatto delle prove, martedì, mercoledì siamo stati in studio di registrazione, abbiamo ritagliato un po' di tempo per farle vedere ovviamente la città di Roma. Giovedì sera siamo stati anche ospiti, anzi salutiamo gli amici del Come Mamma Va Fatto, e venerdì abbiamo fatto questo meraviglioso concerto ieri sera alla Bicocca con DJ set prima e dopo di noi, in una bellissima associazione culturale con una piscina, insomma una bellissima serata, grande concerto. Lei ha fatto una performance che neanche vi devo raccontare, poi chiederai tutto a lei, e questa è stata l'esperienza di Bed & Breakfast che si conclude qui da voi a Radio Rock per appunto presentarvi l'artista.
0: Allora, prima poi di parlare con Safi, per parlare un po' della sua musica, delle sue influenze, anche bellissima storia già artistica,
2: e ascoltarla soprattutto,
0: che ha, beh certo, quello lo davo per scontato, mio caro Fabione. Fatemi dire che effettivamente Bed & Breakfast, io sai che sono poco capace a fare le promozioni e cose del genere, quindi lo dico proprio così dal cuore, è una figata. Cioè, quando Fabio me l'ha detto ho pensato: mannaggia le miserie, ci volevo stare pure io dentro sto progetto, è una figata, ma è geniale.
2: Ma in qualche modo
0: perché?
2: ci siamo.
0: Perché è oggettivamente un qualcosa che tanti artisti, quando vanno a suonare, e però vogliono andare a suonare fuori senza avere già un booking strapieno in tutta Europa,
2: sì, diciamo, senza, se si esclude la fascia molto alta,
0: spesso e volentieri
2: questo servizio
0: è una fatica enorme. Vai a suonare in un locale semivuoto perché il promoter non gliene frega niente di farti pubblicità davvero in quella serata là, ti ritrovi con problemi di attrezzatura, non ti fai una pubblicità magari vera perché non sai qual è una serata sensata per te andare in quel panorama musicale. Bed & Breakfast non è che vi organizza il concerto fuori, fa proprio tutta un'altra cosa, cioè vi porta dentro la scena da gente come Fabio, che lo conosco 20 anni, che sta in mezzo alla scena musicale romana, e vi fa fare tutto, cioè la prova, un'incisione, vi trova lo studio l'alloggio giusto per voi, la serata giusta nel quale esibirvi, vi segue, vi porta pure un pochino a spasso per la città, non so come dire, accompagnati,
2: e poi vi porta a Radio Rock. Anzi, salutiamo con l'occasione anche la fotografa di Bed & Breakfast, che ha lavorato anche molto spesso qui per voi, una vecchia conoscenza di Radio Rock, Laura Rizzi, che sta scattando proprio mentre noi siamo qui in voce negli studi di via Rodolfo Gabriele di Montevecchio.
0: Ma come sei bravo, ricordi ancora l'indirizzo. E allora, fra pochissimo ci ascoltiamo la musica di Safikoi, prima la novità di Nickelback, Rattle the Cage.
3: Brand new music right here. Brand.

0: Cage, Nickelback insieme a John 5 alle 12:44. Siamo in diretta con Safiko e welcome to Radio Rock.
1: Hello.
0: Again.
1: Thank you so much for bringing me. Buongiorno, Roma.
0: Oh, you already learned some Italian. It's
1: yeah,
0: amazing.
1: I've been practicing.
0: Oh, fantastic. Già imparato un po' di italiano. Naturalmente l'intervista la facciamo bilingue, quindi domanda in inglese ve la traduco, poi Safi ci risponde e facciamo la contro traduzione. So first time in Rome, Safi, prima
1: yes,
0: volta?
1: Yes, yeah. First time. So. And yeah, it was honestly, I love it so much. It was also my first time on a plane, so like
0: really
1: for my first time to like come to Rome to make music, to see everything, is honestly such a like mind-blowing experience. I've had the most loveliest time with Bed and Breakfast, honestly, like it's like a dream.
0: Amazing. La Safi ci dice che è come un sogno, che insomma è ovviamente apprezzato tantissimo la città, ma in generale tutta l'esperienza con Bed & Breakfast. La prima volta che prende un volo, fra l'altro, si ritrova a Roma, nella città eterna, a fare musica accompagnata, cioè veramente un sogno. Ma un'altra cosa che volevo sapere è come hai sentito il pubblico romano e italiano. So how did you feel the public at the show yesterday? Were they participating?
1: Yes.
0: Were they,
1: yeah? Yes, they were singing with me. I learned a bit of Italian to just make sure, you know, cantate con me, you know.
0: Yeah, perfect.
1: And it was honestly just such a lovely, joyful experience. People were dancing, people were sitting on the ground. It just felt very grounded. And of course, when we were dancing. And the band are so talented. Fabio over here is so talented. Amazing singer as well. Like, I want to do it again and again and again.
0: Very cool, I'm so glad to hear it. Safi ci racconta che è stata un'esperienza bella, gioiosa, piena di questa bella emozione. Persone che ballavano, persone che erano lì sedute per terra, un'atmosfera pacifica e gioiosa. Insomma, questo è il sentimento che ha avuto. Poi ha fatto dei complimenti a Fabio Perrone, che non voglio tradurre perché reputo sia un genio, assolutamente. Quello lasciamoli sta, poi ce ne parliamo in
2: perché,
0: privato.
2: Vabbè, perché diciamo una cosa. Quando vengono gli artisti dall'estero portano la band, a volte però servono dei turnisti, e quindi in questo caso Bed & Breakfast ha fornito anche il turnista.
0: Anche il bassista. I'd say let's listen to something, you know, let's listen to your music, because
1: yes,
0: this is the best way to, you know.
3: I have to add one thing. It's very weird that an artist that named the song Jet Lag.
0: I was thinking the same thing.
3: Didn't ever take an airplane.
1: I was waiting for people to notice.
0: Okay, yeah, I will ask you later. I will ask you later about this.
1: I'll tell you about the song.
0: Okay, ci ascoltiamo Jet Lag, che come Fabio faceva notare, che io pensavo è piuttosto particolare come titolo da un artista che dice che non aveva mai preso un volo. Come l'hai fatto? Ma vabbè, mo ne parliamo.

0: Mi verrebbe da entrare con una battuta che la nostra Safi non può comprendere perché non ha visto Boris, ed è qualità, qualità, qualità in questo brano. Fatemelo dire, Jetlag, Safi Koi, qui su Radio Rock, sia il brano che Safi Koi. So, here you are, Safi, and we're all wondering the same thing. I believe also the listeners at home, because you told us is that few days ago is the first time you took a plane. So, how did you write a song that is entitled Jetlag?
1: Yes.
0: I don't know. Can you have jet lag with cars or trains? I don't think so. No.
1: No. Right? No. It was a metaphor for burnout. So the song is basically a personification of my love for music. So I treat it as like a relationship. And so, you know, jet lag, you know, when you're traveling from another place to another, but you're not acclimatized to the time zone. It can feel like that with my music sometimes.
0: Oh, yeah. It's very nice. It's a very nice metaphor. I didn't expect that. I didn't see that coming.
1: But now I've actually experienced it, so, and it's like, yeah, now it's accurate.
0: Quindi veramente ci racconta che si chiama jet lag, anche se lei non ha mai preso un aereo, non perché parli del jet lag, ma perché il jet lag è un po' una metafora di il suo rapporto con la musica, del viaggiare da un punto all'altro, da un mondo all'altro. Ed abbiamo sentito tanti, infatti, in questo brano appena passato, proprio il brano jet lag, senza mai, a volte senza riuscire neanche a acclimatarsi per le differenze, per il giro che si va a fare dentro di sé nel mondo della musica. Metafora peculiare, devo dire, veramente particolare. So, Safi, you're from London, right?
1: Yes.
0: Okay, very good. So, how's the scene there in London? Is it very... Ooh. Because we have the myth in Italy that in the UK, music, it's it's another thing. You have concerts everywhere, you have artists everywhere. Oh, it's another thing there. Is it?
1: Oh,
0: really?
1: Absolutely. Like, it's definitely saturated. It's so diverse as well. There are different genres you can find anywhere. Especially Camden is like the spot to go for gigs.
0: So
1: you have
0: it's
1: the
0: still
1: jazz
0: the spot
1: cafe.
0: To go for gigs. Okay.
1: Yeah, you have the jazz cafe. You have Dublin Castle. You have like Camden Assembly. It's amazing. But also, I really want to put Leeds on the map, because that's like my favorite place. It's Northern England, and that's where I went to study music. And like, it's such a beautiful community of artists, and like, you literally can bump into somebody and they know someone you know.
0: So if you
1: love jazz, like, go to Leeds. Go to Leeds if you love jazz.
0: So, allora, quindi quello che gli ho chiesto è se è vero che insomma noi in Italia abbiamo questo mito di Londra come questo posto dove c'è un concerto dietro l'altro, lì la musica è un altro livello, ma è davvero così? E Safi ci ha risposto: sì, è davvero così, effettivamente c'è un concerto dietro l'altro, ci sono tantissimi posti che sono luoghi di aggregazione artistici molto molto forti, ancora Camden è un hotspot dei concerti, nonostante che sia diventato un pochino più turistica, ma artisti italiani, se volete grande musica in Inghilterra, la chicca di Safi è lasciata, andate a Leeds, che c'è una comunità incredibile, Leeds capitale la musica jazz, non l'avevo vista.
2: All roads leads to Leeds.
0: Yes. All roads leads, va bene.
1: Oh, and to add, if you love jams, London. Oh, go to South London, go to jams. It's amazing. Jam nights are amazing there.
0: Gemma, andate a gemmare a sud di Londra, che secondo me è un augurio bellissimo da fare a qualunque rocker, cioè, ma magari la accettiamo con gusto. Allora, ci ascoltiamo un altro brano di Safi. Questa è Back Up Plan e poi torniamo a chiacchierare insieme.

0: Backup Plan, Safi, Koi, signore e signori, quanta roba mi verrebbe da dire. Safi, abbiamo qualche altro minuto, io voglio chiederti qualche altra piccola cosa. Safi, we have a couple of minutes and I want to ask you a little thing. I know that maybe a lot of people already ask you about this, but I read in your bio that you had a chance that I would give a kidney for, that is, you jammed with Nile Rodgers, and I want to know how his how his hands look like. Is there something special? Is there an aura around his hands? Wow.
1: I was Star Trek. I was on this music program when I was like, I think I was like 19, 20, like right after COVID. I got a chance to do this music program where I got to record at Talyard, at Platoon Studios, which is the song Jetlag, where I recorded the vocals for. Yes. Within that program, we had masterclasses, and they somehow got in Nile Rodgers to come. And I actually got to talk to him beforehand, and then he wanted to do a jam, and I was like, yes.
0: Probably my heart would have, you know, like...
1: Yeah, I was so nervous, you know, my heart was like... Boo, boo, boo, boo.
0: I can totally imagine. Insomma, Safi ci racconta che è stato un programma radiofonico subito dopo il COVID, in cui, insomma, ha fatto delle collaborazioni, anche inciso parte della canzone Jetlag, suonato la canzone Jetlag dal vivo, e che a un certo punto al programma hanno detto: senti, abbiamo invitato Nile Rodgers, ma ti va di parlarci? Ci siamo messi a parlare e Nile ha detto: ma ti va di gemmare insieme? E naturalmente Safi ha colto la palla al balzo con il cuore che batteva. Io penso che sarei semplicemente svenuto secco lì al momento, quindi non sarei stato in grado di suonare in ogni caso. Safi, one last thing I want to ask you about is how the listeners who enjoyed your music can, you know, follow you through your next steps. How can they get in contact with you?
1: You can find me on Instagram, Facebook, YouTube, TikTok at Safi Koi, SafiKoii.
0: Allora, SafiKoii, Safi Koi con la KII, anche in questo. Anche in questo caso lo trovate su Instagram, su YouTube, su Facebook,
1: Tidal, Spotify, Apple Music.
0: Spotify as well. Okay, so
1: everywhere.
0: You have already.
1: Oh, yeah,
0: music out, they can find.
2: She's already quite known on Spotify.
0: No,
2: è abbastanza conosciuto.
0: I was looking at the Spotify page right now. Sì. So yeah, very good. So quindi, come potete rimanere in contatto con Safi Koi se vi è piaciuta la sua musica? E se non vi è piaciuta, dovete risentire probabilmente, perché insomma è difficile. Facebook, Instagram, social di ogni genere, ma anche naturalmente Spotify e Apple Music, Safi Koi, e trovate già la sua musica. Potete restare in contatto anche con Band and Breakfast.
2: È
0: Fabione,
2: vero.
0: Come?
2: Allora, intanto ringraziamo e salutiamo ovviamente la radio, Safi Koi, che è la nostra ospite di questa settimana, di questo periodo. In particolare voglio ringraziare Emanuele e Valerio, e ovviamente te
0: e tutti quelli che ti conoscono.
2: Paolonia.
0: Pensavo.
2: E Paolonia, che gestì delle interviste in lingua inglese, e loro per il lavoro di redazione. E Band and Breakfast è il progetto che unisce l'esperienza del viaggio all'esperienza musicale, e per questa ragione, se volete, ci trovate come Band and Breakfast, con la, ovviamente con la E commerciale, su tutti i social. Ovviamente ci trovate come facile, proprio così come vi ho detto, e se volete scriveteci anche a info@bandandbreakfast.
0: Beh, ovviamente, come Band and Breakfast porta artisti da fuori qua in Italia, può portare qualcuno di voi fuori all'estero, naturalmente.
2: Così,
0: non è un verso solo, quindi anche voi artisti italiani andate a informarvi, e c'è veramente il marchio di garanzia.
2: Anzi,
0: di Radio Rock.
2: Hai ragione, devo
0: qua
2: aggiungere anche il fatto che siamo attivi su Parigi e Londra, e stiamo lavorando per Amsterdam.
0: Ecco, capito, mica poco. Ecco, andate
2: se
0: a Londra
2: a farvi delle esperienze lì,
0: una cosa bella. Safi, thank you very much for staying with us and sharing your music. Was amazing. This last song is a song that Safi chose. I asked her for a radio artist that influenced her somehow, and she said Radiohead. And who's not influenced by Radiohead?
2: Grazie a tutti.
0: Safi,
1: mille.
0: Thank you very much. Thank you very
1: much.
0: And good luck in your musical trip.
1: Oh, thank you.
0: This is Where Fishes Are Peggy. Questa è Where Fishes Are Peggy. Devo fare un attimo, scusate, fra due lingue. Mo mi riassesto sull'italiano. Noi ci sentiamo subito dopo la pausa per continuare la nostra spedizione in giro a cercare bestie.

0: Di 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot. Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
4: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
5: Oh, papà, sarà la prima parola.
6: La laminectomia lombare.
5: Andava bene anche mamma.
7: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
8: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
9: Radio Rock presents
10: Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it.
9: Get your ticket.
10: Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento...
9: Radio Rock.
11: All'Oasi c'è il sottocosto.
12: Sottocosto grandi marche.
11: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
12: Pasta alla molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondini coperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
11: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
13: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
14: Animal
15: House, la fiera delle fiere.
16: On Radio Rock.
17: 7 minuti dopo la 13, è sabato 5 di settembre, siete collegati con la Fiera delle Fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni, vi porto fino alle ore 15. Abbiamo appena ascoltato la musica, nonché la viva voce di Safi Coe, bellissimo progetto che fa capo un pochino a quel mondo neo soul e funk, però con tantissime altre influenze, ad esempio i Radiohead. Da lei suggerire vi è piaciuta molto, a giudicare dal tenore dei messaggi arrivati al 3899106600, che è sempre il numero per chiacchierare insieme in diretta via WhatsApp e Telegram. Ci ascoltiamo adesso un brano di The Darkness e poi, aspettando il nostro Antonio Albanese che è regolare alle 14 sarà qui con noi, continuiamo a parlare dei più strani e assurdi dei crostacei.
9: Radio Rock, back in time.

Magnus, 13:11 minuti in questo istante, in questo sabato 5 settembre. Qualcuno di voi sta per allestire l'acquario? Ecco qua che mi arrivano le foto di tutto l'allestimento, anzi dei lavori in corso per l'allestimento, ed effettivamente parliamo di crostacei che per la maggior parte, ma non tutti, sono marini. Io nello specifico voglio però parlarvi dei crostacei più strambi e assurdi che ho scoperto, perché come già detto io sono matto e quindi già di per sé lo so, capisco quando uno dice che cosa hai fatto ieri notte fino alle 3, ho letto di crostacei, che dici questo è completamente pazzo e completamente barboso, però devo dire che qualcosina per tenermi comunque sveglio fino alle 3 c'era sicuramente di intrigante. E allora la cosa più assurda che ho scoperto è questa intera forma di vita che è un crostaceo, ma che non sembrerebbe neanche essere un animale in realtà. Cioè sembrerebbe essere tipo, non so, un insetto, un fungo, sembra la muffa dei Resident Evil Village, per capirci. C'è una roba tipo bioweapon, capito che cosa intendo? Una cosa fatta dall'Umbrella Corporation. Incredibile, invece l'ha fatta la natura. Si chiamano rizocefali e fanno un sacco paura, almeno a me.

0: the door.
1: Rise Against, Katie by the door. Fra le nostre novità in alta rotazione alle 13 e 16 minuti. Benissimo, miei cari ascoltatori, partiamo un pochino su questo mondo. I rizocefali, che diavolo sono? Innanzitutto sono dei crostacei che non sembrano crostacei. Noi siamo abituati a pensare al crostaceo come il granchio. Il crostaceo c'ha le chele, c'ha il carapace, c'ha la crosta tipo, no? Capito? Crostaceo, bello. No, sappiamo. No, i rizocefali non c'entrano niente. Non sembrano crostacei, non sembrano neanche animali, sembrano tipo strambi esseri, funghi, parassiti, molluschi infiltranti. Non lo so che stracacchio sono. L'evoluzione ha fatto un qualcosa di incredibile, soprattutto pensando che effettivamente sono evoluzionisticamente crostacei. Ora, allora, i rizocefali sono sostanzialmente dei crostacei fatti da una sacca molle giallastra, che sono le gonadi, per capirci, l'ovario soprattutto delle femmine, e il resto del corpo non è altro che una struttura filamentosa che si infila all'interno del corpo e delle vene della vittima, che è un altro crostaceo, di solito un granchio, non solo succhiando i nutrienti dall'interno tipo una muffa che ti cresce dall'interno, ma castrandolo chimicamente con delle molecole, costringendolo a fare la guardia alle proprie uova e non alle sue, che non può più fare, modificandone addirittura il comportamento. Porca la puttana.

Matthews, System of a Down. I rizocefali sono dei crostacei iper specializzati che hanno perso la crosta, hanno perso le zampe, hanno perso la maggior parte degli organi interni. Perché? Perché si sono specializzati come parassiti. E se ci pensate, se qualcuno vi fornisce il nutrimento, avere organi, sistemi nervosi e tutta questa roba non serve assolutamente a niente. Arti, muscoli, emolinfa, ma sai che fatica mantenere tutta sta roba? Ma che me importa? E quindi sostanzialmente sono questi animali totalmente spaventosissimi che si attaccano a granchi e paguri, riescono a penetrarne il carapace, a infilarsi all'interno e a crescere con una struttura letteralmente filamentosa. Ma viva, non sono un fungo, sono un crostaceo! Questa è la cosa assurda, ma sembrerebbero un fungo, e semplicemente a tenere fuori sotto l'addome del granchio, lì dove già i granchi, le granchie, tengono le loro uova, la sacca esterna con le proprie uova. In più queste ife drenano tuo nutrimento e secernono sostanze che fanno castrazione chimica del granchio, in modo da non dover competere con le uova del granchio. Non solo, ne modificano il comportamento imitando, diciamo, ormoni della maternità. Non funziona proprio così, ovviamente è una semplificazione immane, ma questo è il senso per cui il granchio inizierà a difendere la sacca delle gonadi, ovvero delle uova del parassita, che è quindi sostanzialmente una sacca di uova con un rimasuglio di sistema nervoso che si infila dentro e modifica, prendendo possesso dall'interno filamentosamente il suo ospite. E non è finita, questa è la femmina. Il maschio di questa specie dei rizocefali ha perso ancora più specializzazioni, è praticamente uno spermatozoo ambulante sostanzialmente.

un Audioslave e mi mandate effettivamente una foto del Pokémon Paras, che guardarlo bene, ci avevo pensato, è un granchio con un fungo sopra, è un pochino un granchio parassitato, pardon, da un rizocefalo, che però per l'appunto in realtà è tipo un altro granchio, c'è cioè un altro crostaceo, tanto per capire quanto l'evoluzione può andare a spingere a perdere completamente le proprie forme iniziali, a differenziare gli esseri in una maniera incredibile. Bene, a questo punto vi racconto, prima di una Mississippi Queen, che se tutto quello che vi ho detto è vero dei rizocefali, queste sono le femmine sono fatte da sacca uova, appendici filamentose che secernono sostanze chimiche e assorbono il nutrimento dal parassita modificandone il comportamento. Il maschio è ancora più essenziale, cioè la femmina quantomeno ha mantenuto un accenno di sistema nervoso, per cui trova un granchio, ci si mette sull'addome, perfora il carapace e inizia a crescere dentro. No, il maschio è una sorta di letteralmente un proiettile, e fra l'altro c'è anche una brutta metafora, secondo me un po' sessualizzata in questa cosa, ma che ci devo fare? È così la natura. È tipo uno spillo che ha perso tutto, tutto quello che fa è nuotare perso dalle correnti finché non incontra una femmina. A quel punto letteralmente ci si inietta dentro, cioè letteralmente proprio entra, cioè dentro, e cessa di esistere come come essere indipendente. Tutti i tessuti del maschio degenerano tranne gli spermatozoi. Praticamente il ruolo biologico del maschio spinto al suo massimo estremo.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport. All'Oasi c'è il sottocosto.
2: Sottocosto grandi marche.
1: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
2: Pasta alla molisana da un chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
1: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: mi fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
6: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia.
7: E c'è anche la partita di rugby.
8: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
6: Ma è quella in cui corre anche papà?
8: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
9: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
10: State ascoltando Animal House, la fiera delle fiere, on Radio
11: Rock. 13:34 minuti in questo sabato 5 di settembre. Siete collegati con la fiera delle fiere Animal House. Oggi puntata particolare perché abbiamo ospitato Safi Coy e gli amici di Band and Breakfast. E alle 14, come sapete, parliamo di geopolitica. Quindi gli animali abbiamo avuto un po' poco tempo per trattarli, ma ho iniziato dicendovi che volevo parlarvi di crostacei, che sono stati il motivo della mia insonnia ieri notte fino alle 3:30 a guardarmi tutti i tipi di crostacei. Perché? Perché ho trovato un mondo incredibile, soprattutto di animali che non assomigliano per niente a quello che noi siamo portati a identificare con un crostaceo, ovvero un granchio, un gambero, un aragosta, questa roba qua. Insomma, no, ci sono i rizocefali, che sono oggettivamente una delle creature. Ditemi se avete conosciuto una creatura più strana di questa, veramente. Un crostaceo che ha perso la crosta, gli arti, gli organi, il sistema nervoso, che è diventato un parassita filamentoso che va a castrare chimicamente la sua vittima. Questo è l'incredibile mondo dei crostacei. Noi tante volte pensiamo agli animali come ai mammiferi e ai volatili. E siamo tanti anche noi mammiferi, volatili e rettili, ma poi c'è questa roba qua, tipo i crostacei, e dove parliamo di centinaia di migliaia di specie totalmente diverse l'una dall'altra. Continuiamo a parlarne ascoltando sempre un po' di musica rock. Arriva John Lennon, questa è Woman. Radio Rock, back in time.

John Lennon. 13:39 minuti in questo istante, sabato 5 di settembre. Bene, la Fiera delle Fiere è con voi fino alle ore 15. Vi dicevo sostanzialmente che in gruppi numerosi e antichissimi come i Crostacei, che hanno avuto grandissima diffusione già moltissimo tempo fa, l'evoluzione è riuscita a diversificare tantissimo. E per l'appunto i rizocefali sono crostacei che hanno letteralmente iniziato a perdere un pezzo per volta. Avete presente come il brano di Gabber, l'uomo che perde i pezzi? Sostanzialmente questa è la storia di molti parassiti che non si sono sviluppati subito come parassiti, ma hanno passato una via evolutiva in cui erano crostaceo X e poi piano piano hanno iniziato ad adattarsi alla vita parassitaria sempre di più. Il maschio di rizocefalo è effettivamente una sorta di larvetta che gira con un'essenzialità di tessuti e di sistema nervoso che deve solo reagire alla presenza di una femmina, dentro la quale si va a inserire letteralmente per poi essere praticamente assorbito all'interno del corpo della femmina. Una volta fatta l'accoppiamento, il maschio non esiste più come essere a sé, perché i suoi tessuti letteralmente si suicidano. Si dice in termini biologici vanno in apoptosi, ma sostanzialmente si disgregano, lasciando solo le cellule che servono a produrre spermatozoi. Quindi oltretutto, una volta che il rizocefalo si è accoppiato, ha dentro lo stesso essere ovaio e cellule che producono gli spermatozoi, e là è finita, può continuare a fare sto giro all'infinito da solo, autosufficiente. E beh, oddio, a parte per il granchio che sta parassitando. Brand new music right here. Brand new.

Max, fra le vostre novità in alta rotazione. Ebbene, signori, questo parassita, alcune specie di questo parassita possono fare ancora di più al loro ospite. Veramente una roba da Resident Evil, pensare quanto riescano a prendere quasi il controllo del proprio ospite. Perché c'è una delle tantissime specie di rizocefali che si chiama, aspettate, l'avevo trovata, Sacculina carcini, sostanzialmente, che riesce a far fare al proprio ospite un qualcosa di ancora più incredibile, qualcosa che noi riusciamo a fare con le più importanti tecnologie biomediche, ovvero sostanzialmente cambio di sesso dell'ospite. Perché? Perché, come già detto, questi esseri sono dei crostacei che hanno perso tutto, sono una sacca di uova con un rimasuglio di sistema nervoso, ma essendo a forma di sacca di uova, essendosi sviluppata in quella maniera là, sostituire sostanzialmente le uova protette da un altro animale, tecnicamente potrebbero attaccarsi solo ai granchi femmina. Perché? Innanzitutto perché c'è una differenza anatomica fra il granchio maschio e il granchio femmina. Il granchio femmina ha, un pochino come succede nell'essere umano con le pelvi, l'addome molto più largo, proprio perché ha una struttura atta ad ospitare le uova. Se la mia strategia evolutiva è: devo controllare un ospite fingendomi il suo sacco delle uova e facendomi proteggere in questa maniera, tecnicamente i maschi non li potrei attaccare, invece no, perché Sacculina carcini riesce, tramite una lenta secrezione di molecole similormonali per il granchio, letteralmente a femminizzare, ovvero a far cambiare sesso, almeno per quello che riguarda non la genetica ma tutto ciò che c'è intorno, ovvero la forma del corpo, anche ai granchi maschi, che iniziano ad allargare l'addome, a diventare della stessa forma delle femmine, a sviluppare tutte le strutture per l'adesione delle uova. Cioè, capito la pupazzaccia quando si dice la natura, quanto è bello stare in natura, gli animali in natura sono felici, gli animali in natura possono essere parassitati da questa roba qua.

Lord. Bene, questo è Rizzo Cefalo. Ricorda un pochino quel famoso parassita delle formiche. Non so se ricordate, quel fungo che prende un pochino il controllo del sistema nervoso della formica, costringendola a salire su un, diciamo, su uno stelo d'erba, un qualcosa, aggrapparsi per poi morire lì e consentire la diffusione delle spore. Se ci pensate, rizocefalo è peggio ancora, cioè quello quantomeno ha la decenza di ammazzarvi in un tempo relativamente breve. Il rizocefalo 9 si attacca letteralmente al culo, scusate, dovevo dirlo, perché se guardate le foto con i granchi proprio stanno esattamente lì, ti fa castrazione chimica, se sei maschio ti fa cambiare sesso, ti si mangia dall'interno, in più sostanzialmente che fa? Furbacchiotto. Pensa il rizocefalo, non è vero, non pensa, non c'ha il sistema nervoso, ma l'evoluzione ha fatto questo. Che succede? Se il granchio fa la muta, come tutti i crostacei a un certo punto, quindi perde tutto il carapace esterno e si stacca anche la sacca delle uova del rizocefalo che sta lì bella attaccata. E allora il rizocefalo che fa? Impedisce le abilità rigenerative del granchio. Quindi i granchi, che per esempio possono far ricrescere chele perdute, se sono infettati dal rizocefalo, no, devono restare così buoni, devono restare qui attaccato. Tanto al parassita non è che importa poi così tanto della qualità della vita del granchio. I granchi riescono a sopravvivere per molto tempo con questo parassita, è questo che consente che i maschi che girano incontrino le femmine, se inseriscano nelle femmine, perdano i tessuti, di tutto quell'assurdo giostra là. Ora ditemi che questo non è uno dei cicli biologici più allucinanti della storia dell'evoluzione sul pianeta Terra, perché secondo me lo è totalmente. Pensare che questo essere fungiforme e molliccio è in realtà molto più un parente dell'aragosta che della vongola o del fungo. Adesso torniamo indietro nel tempo, al lontano 2004, per ascoltare un brano pop come scrittura, ma di una bellezza rara. Si chiama Orchestra.

Servant Orchestra, signore e signori, sono le 13.56, siamo praticamente alla pausa, è già arrivato qui, pronto il nostro Antonio Albanese. Prima di andare alla pausa però devo ricordarvi cosa avviene domenica 18 ottobre, save the date, dicono quelli bravi. Noi di Radio Rock presentiamo i Gen in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Unam, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa nel nostro paese. In apertura altre due band molto belle, soprattutto a sentire dal vivo, Urtica e Dilemma. I biglietti sono in prevendita sul solito Dice, ma Radio Rock ovviamente vi regala un ingresso. Basta mandare adesso un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Gen al 3899 106 600. Vi ricontattiamo noi in caso di vittoria, quindi 3899 106 600, nome, cognome e la parola Gen con 2 N alla fine. Domenica 18 ottobre Gen in concerto al Wishlist Club, dove? In via dei Volsci 126B a Roma. Il tutto è un evento Radio Rock. Direi che a questo punto sti Gen ce li ascoltiamo, ci andiamo alla pausa. Andiamo alla pausa con la loro Macarell's Funky Mission e poi rientriamo come al solito il sabato dopo le 14 per parlare della bestia più bestia di tutte. Altro che rizocefalo, l'uomo è un parassita decisamente peggiore.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.
1: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
2: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Animal House on Radio Rock. Ladies and gentlemen, 4 minuti dopo le 14 in questo sabato 5 settembre, come al solito subito dopo le 14 iniziamo a parlare di geopolitica con il nostro Antonio Albanese. Ma che succede? Aspetta, perché niente funziona? Non lo so, c'è qualcosa, aspetta, guarda, recupero subito, facciamo così, guarda, vai. No, non ci sei ancora? Niente, ma che è successo? Vabbè, niente. Sono andato in sciopero i microfoni, ragazzo mio. Eccolo! Ci sono riuscito,
7: Eccomi, oh, mi risento finalmente,
6: perfetto,
7: anche in cuffia.
6: Perfetto, no, credo che fosse un errore mio. Mi sa che ho premuto il pulsantino sbagliato. Ti chiedo scusa, ma sta gaffa la faccio abbastanza spesso che ormai dovresti giustamente sospettare,
7: sì,
6: che non sia fatta appositamente per prenderti. Antonio Albanese, direttore di AGC Communication, con lui il sabato parliamo di geopolitica e geoeconomia, insomma seguiamo la bestia uomo per quello che combina nel globo terracqueo. In questa puntata torneranno gli amici del caffè geopolitico, non vi dico altro, però ci ascoltiamo un brano degli A Perfect Circle insieme. Ti vedo entusiasta,
7: fantastico, dai.
6: T'ho accolto con i Black Sabbath, poi proseguiamo con gli A Perfect Circle, esatto. Ma che vuoi di più, ma che trattamento deluxe,
7: Chiamari.
6: Capito, bravo, esatto. E poi ci ascoltiamo dove ci manda a spasso il nostro Davide del caffè geopolitico, prima The Hollow.

0: The Hollow, signore e signori, The Perfect Circle, alle 14.08 minuti. E alle 14.08 minuti, mio caro Antonio, ritorna anche un appuntamento che per questa cosa abbiamo un attimino interrotto. Abbiamo lasciato Davide in pace qualche settimana, cosa che invece non ho avuto la grazia di fare con te, che sei stato veramente inchiodato qua tutto agosto.
1: Ma già stato fuori, eh?
0: Sì, vabbè, per modo di dire, dai, su, su. Oh, allora, e quindi ci ascoltiamo un pochino di le coordinate che il Caffè Geopolitico, i colleghi e amici del Caffè Geopolitico, ci forniscono tutte le settimane per indirizzare il nostro girovagare per questo globo terracqueo sempre più vasto, sempre più complesso, per un sacco da un sacco di punti di vista, in cui Antonio ci aiuti una volta a settimana a cercare di orientarci.
1: Esatto, cioè cerchiamo di col lumicino, come si fa?
0: Esatto, bravo.
1: Allende Man, com'è? Who Walks Alone, col lumicino,
0: bravissimo.
1: Dicono Fear the Dark.
0: Quello è il senso.
1: Quello è il senso. Quindi con un lumicino cerchiamo di orientarci su quello che sta accadendo e che viene letto in mille maniere, in mille modi diversi, e che spesso troppo orienta di altre, a finalità altre, diciamo così.
0: E allora ci sentiamo, che cosa si dicono gli amici del Caffè Geopolitico nella figura del loro presidente Davide Tantori. Sigla.
2: Le coordinate di oggi a cura de Il Caffè Geopolitico.
3: Buongiorno a tutte e tutti e bentornati alla nostra rubrica. Questa settimana Xi Jinping ha compiuto un viaggio che sembra lontanissimo da noi, in realtà ci riguarda molto da vicino. Prima è stato a Bishkek, in Kirghizistan, al vertice della Shanghai Cooperation Organization, insieme a Putin, Modi e i leader di Iran e Pakistan. Subito dopo è volato al Cairo, e non sono due tappe casuali. La Cina utilizza la SCO, i BRICS, il G20, la Via della Seta e anche l'ONU, nonostante sembri oggi irrilevante, come tasselli di un'unica strategia. Non cerca necessariamente di costruire un blocco compatto contro l'Occidente, preferisce diventare indispensabile attraverso investimenti, tecnologie, porti e rotte commerciali. E soprattutto dispone di una risorsa sempre più rara, il tempo. Pechino non ha fretta, avanza gradualmente e lascia spesso agli altri il costo delle prove di forza. Ogni riferimento a Trump e i suoi vani tentativi di piegare il regime iraniano non è puramente casuale. Al Cairo, Xi ha proposto una nuova architettura di sicurezza per il Medio Oriente. Per la Cina, l'Egitto significa soprattutto Suez, la cerniera tra Asia, Mediterraneo ed Europa. Ed è qui che la partita riguarda direttamente anche noi europei. Hormuz, Bab el-Mandeb e Suez collegano ormai la guerra con l'Iran, Gaza, i prezzi dell'energia e le nostre catene di approvvigionamento. Insomma, il Mediterraneo non è più soltanto la periferia meridionale dell'Europa, è uno dei luoghi nei quali si sta decidendo il nuovo equilibrio mondiale. Anche per l'Italia questo processo può essere una grande opportunità, se opportunamente governato e non solo subito. Tuttavia, l'Europa resta un gigante economico senza una vera politica estera comune. La vera domanda allora è semplice: vogliamo limitarci a osservare gli altri mentre disegnano le relazioni internazionali e anche il Mediterraneo, oppure provare a tornare protagonisti?

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

0: Mountains, DC, fra le vostre novità in alta rotazione. E allora, mio caro Antonio, Davide ci ha fatto un quadro che, come al solito, purtroppo i quadri geopolitici non so proprio la cosa più brillante e divertente al mondo, perché praticamente ci ha narrato un pochino di giri economico-diplomatici della Cina di Xi Jinping, che sembra voler costruire ancora, no? Sempre nell'ambito di queste famose nuove vie della seta, eccetera, eccetera. Insomma, abbiamo capito dell'espansione di infrastrutture commerciali che la Cina sta mettendo in tutto il mondo, passando per il Mediterraneo, il che sarebbe tecnicamente per noi che siamo in mezzo, ma in mezzo proprio.
1: Siamo fisicamente,
0: cioè, fisicamente
1: in mezzo al Mediterraneo.
0: Spacchiamo in due, tanto che infatti poi dividiamo. Cioè, Tirreno, Ionio, perché in mezzo siamo noi, per quello che li chiamiamo diversi. Non ci siamo, cioè ci ha raccontato Davide, questa è la cosa che mi sconvolgeva, no? Tutto questo nuovo assetto del Mediterraneo, ma non noi italiani, c'è nessun europeo, niente,
1: no,
0: zero.
1: Assolutamente,
0: cioè non ci stanno, manco ci avvisano che si stanno vedendo, manco ci mandano una lettera.
1: No, lo sappiamo dalle agenzie di stampa.
0: Ma com'è? Com'è possibile?
1: È perché l'Europa, cioè, ormai avviene? È proiettata, come tutti sanno, o quantomeno comincia a comprendersi molto più chiaramente, l'Europa è proiettata verso nord e verso nord-est. Il teatro mediterraneo, che è un teatro fondamentale per lo scambio internazionale, non è stato minimamente né potenziato né valorizzato, ma non adesso, è stato sempre così, comunque sia. Questo perché il pericolo per l'Unione Europea e per la civiltà europea, secondo la vulgata tradizionale in questo momento, o il vantaggio, dipende dal punto di vista, arriva da nord e non da sud. Se voi ci pensate, qualsiasi espressione che faccia riferimento a questi due punti cardinali, non geografici ma culturali, vi lascia con la mano in bocca, perché nord è sempre sviluppo, green economy, economia, gente che lavora, ma il sud è gente che si è sta dormita e non fai niente, non lavori.
0: Cioè, tu dici,
1: in realtà,
0: cioè,
1: non è così.
0: È molto interessante questa cosa, perché tu praticamente quello che ci stai dicendo è: dietro questo luogo comune, il nord dello sviluppo, il sud della siesta, c'è praticamente una centratura culturale europea che non ha considerato il sud del Mediterraneo come parte importante.
1: Non l'ha mai considerato, guardate bene.
0: Cioè, solo come margine ultimo.
1: È un margine che spesso e volentieri ha grossi problemi sociali e di occupazione, ad esempio, che non deve, che sì, è sempre un peso. Tenete conto che in questo momento l'Unione Europea, nonostante il caos che c'è intorno ad essa, si discute a livello di paesi tra i paesi spendaccioni e i paesi, potremmo dire, morigerati. Ora, andando a vedere quali siano questi paesi spendaccioni, quelli morigerati, viene da ridere, perché voi tracciate una bella linea che parte dalla Normandia verso Mosca e avete gli spendaccioni che siamo noi, italiani, spagnoli, portoghesi, greci e un pezzettino di austriaci anche volendo, ma comunque sia quelli sono, e più l'ex est Europa, quindi l'ex patti versa. I nordici sono quelli più virtuosi, secondo questa vulgata.
0: Ecco, e io infatti...
1: che non è vera.
0: Oh, qua ti volevo
1: portare...
0: Che non
1: è minimamente vera.
0: Perché infatti mo ci ascoltiamo un brano di Green Day, una roba bella dannata, 1994, ma il punto è vera questa vulgata? Perché noi lo sentiamo da sempre. Gli olandesi, gli svedesi, i norvegesi, i tedeschi dicono che loro sono bravi, che noi siamo spendaccioni, buttiamo i soldi, facciamo un macello. Ecco, andiamo un po' sui dati subito.
1: Diciamo no a tutti quanti.
0: Diciamo no a tutti quanti. No all'efficienza del nord.

0: When I Come Around da Dookie, era il lontano 1994. Ebbene, intanto, prima cosa che secondo me dovremmo già mettere in ordine, cioè noi spendaccioni siamo comunque contributori netti dell'Unione.
1: Tanto
0: okay.
1: Gli altri no. Gli altri non sono.
0: Ok? Quindi intanto noi ci mettiamo i soldi, noi spendaccioni. E va bene, ed è la prima cosa. La seconda, dicevi, proprio un riferimento culturale che si sposta verso il centro nord Europa e di conseguenza marginalizza il Mediterraneo. E lì, quando marginalizzi una zona del, fra virgolette, passami il termine, dell'impero, capisci che intendo, sì, no? Della grande aggregazione territoriale, è lì che si infila qualcun altro a sfruttare quello che tu hai lasciato al margine.
1: In questo momento noi stiamo assistendo al ritorno dell'est o dell'Asia centrale nei confronti del Mar Mediterraneo. Non è nuovo, cioè non è che Xi Jinping si sia inventato qualcosa che sia geniale circa 10 anni fa. Il progetto della nuova Via della Seta risale agli anni 70 del secolo scorso. Quindi fate conto che sono oltre 50 anni.
0: Come l'anello ferroviario a Roma.
1: Esatto, più o meno è quella, stessa cosa. E peccato che loro lo faranno, ma noi no.
0: Peccato, loro lo finiscono prima di noi,
1: esatto, sicuro. Come la morte.
0: E il loro è tutto il globo di anello.
1: Beh, infatti sarebbe bello fare il confronto con l'amministrazione capitolina.
0: Esatto.
1: Qualsiasi essa sia, sia questa che quelle precedenti. E chiedere spiegazioni. Ma al di là di tutto quanto, la gestione quindi delle relazioni internazionali per l'impero cinese, per il celeste impero, perché torna ad essere quello, e vi invito a leggervi ove possibile le fonti cinesi, non in cinese perché ovviamente il mandarino è abbastanza complesso da studiare, ma esistono anche fonti di quell'area in lingue occidentali comprensibili come l'inglese e il francese. Adesso anche il tedesco comincia a essere usato come traduzione.
0: Ok.
1: Quindi vi è di interesse che la interconnessione fra le diverse parti del globo portano quindi ad un maggiore sviluppo, conoscenza reciproca, che è un discorso condivisibilissimo per tutti. Qual è il problema?
0: Sì, un discorso che non è neanche particolarmente, come dici tu, non è che si è inventato Xi Jinping
1: questa cosa.
0: Dai tempi dell'impero romano, che lo sappiamo, costruire strade e far stare tutti in pace, fare i soldi.
1: Volevo arrivare perché fin dall'antichità, che quella che noi consideriamo antichità, noi occidentali, noi europei, i rapporti fra est e ovest c'erano. Ci sono sempre stati, che ve ne dicono i libri di storia e vi dicono una semplificazione forse eccessiva, per cui o per comodità di studio, ma i rapporti fra Asia centrale, quindi quello che oggi è Trung Quo, cioè è la Cina, rispetto all'impero romano c'erano, c'era scambio di beni, prodotti. La seta dell'impero romano non è che veniva prodotta a Roma o a Napoli o a Palermo,
0: no.
1: Veniva direttamente dalle regioni cinesi e quindi si scambiavano. Ma al di là di questo, Xi Jinping sta quindi intessendo, e ci sta riuscendo, il rischio che noi percepiamo come occidentali è ovviamente, più che occidentali, diciamo così, gli anglo-americani e la seconda parte, più potremmo dire gli americano-inglesi in questo momento, la perdita di potere e di allure politico internazionale.
0: Perché nel senso, cioè, se tu sviluppi una via che passa al Mediterraneo, mi viene da pensare che fra i primi con cui parli ci siamo noi.
1: No. Perché noi
0: siamo fuori dal progetto.
1: Noi siamo fuori perché siamo usciti, come avete ben visto, perché noi tutti quanti noi occidentali temiamo che oltre all'economia passino anche spionaggio, basi militari, interessi altri.
0: Che per carità un pochino è vero,
1: no, però lo fanno anche tutti,
0: certo? Lo fanno pure gli americani.
1: Lo facciamo anche noi, noi italiani, anche gli americani lo fanno. Insomma, quindi diciamo così, è un gioco reciproco, è un valore di scala, perché la Cina è diventata negli anni 90 la fabbrica del mondo, dove facevano di tutto di più perché costava meno il lavoro o altro, e ora ne stiamo pagando le conseguenze della nostra deindustrializzazione e della loro overproduzione, perché hanno bisogno di un mercato sempre più grande.
0: Allora andiamo alla pausa con un brano di Frank Zappa. Io intanto vorrei, diciamo, ti lancio uno spunto che poi
1: Zappa nelle interviste era un politico eccezionale.
0: Se fosse Frank Zappa in Italia io voterei
1: solo
0: subito
1: lui, Frank Zappa, assolutamente.
0: Non per la musica, per la testa politica. E invece lo spunto con cui ci lasciamo, insomma, per questa pausa è: il punto secondo me non è neanche decidere se vale la pena o no stare nel progetto. Questa è una roba che io non so giudicare neanche da lontano. Secondo me è triste che non ci chiamino.
1: È quello
0: il punto, capito? Non è starci o non starci, è che il fatto che non ti chiamino significa essere proprio un influente.

0: 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Da lunedì 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock. Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
2: Oh papà, sarà la prima parola.
3: La laminectomia lombare.
2: Andava bene anche mamma.
4: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
5: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
6: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre, ogni 10 euro di spesa in multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
7: Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exit e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento...
8: Radio Rock. Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
9: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I deodoranti Dove Advanced Care, spray, stick e vapo sono a 2,89 euro. Trovi anche i deodoranti Dove Wall Body, spray e stick a 3,99 euro. Per una pelle morbida e idratata, prova le creme corpo Dove a 3,49 euro. E con 3 prodotti Dove, il meno caro in omaggio. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: Animal House, la fiera delle fiere. On Radio
10: Rock. 14:37 minuti in questo istante, sabato 5 settembre. Io sono Jacopo Morroni, siete collegati con la Fiera delle Fiere, ma come al solito il sabato dopo le 14 la persona più importante in studio è quella davanti a me, è il nostro Antonio Albanese, direttore di ADC Communication, agenzia stampa che si occupa specificamente di geopolitica e geoeconomia, e insieme a lui, con il contributo, prezioso contributo degli amici del Caffè Geopolitico, parliamo un pochino di cosa fa l'uomo in giro per il globo terracqueo. E abbiamo parlato un pochino di una serie di mosse della Cina di Xi Jinping, che è andata in giro a cercare di rafforzare questo grande anello commerciale. Io lo chiamerei così, ormai è il grande raccordo di Xi Jinping, praticamente.
11: Grande raccordo Xi, insomma.
10: È una cosa del genere, che sta tentando di fare in tutto il mondo.
11: Verrebbe Graxi, però,
10: però Graxi ci richiama un pochino.
11: Ci richiama la storia italiana un po'.
10: Il Graxi mi piace comunque. Che sta passando per il Mediterraneo. E dicevamo, la cosa peculiare non è tanto l'appartenenza, non appartenenza, convenienza, non convenienza, è il fatto che nessuno ci interpella più.
11: No, diciamo che nessuno ci interpella più, in quanto l'Italia è schierata acriticamente su un versante
10: che in questo momento è in contrasto con la Cina.
11: È in contrasto con la Cina, perfettamente. Noi siamo usciti in maniera un poco elegante, potremmo dire, dalla Via della Seta,
10: e parleremo poi del perché,
11: esatto, per motivi diciamo altri. E ovviamente i cinesi hanno ben pensato di costruire rapporti con l'altra sponda del Mediterraneo, quindi l'Africa, in genere l'Africa. E l'Egitto è interessante perché, poi dopo torneremo sulla scoma, 2 secondi sull'Egitto è utile, perché Xi è andato a visitare Al-Sisi, è andato a vedere lo stato della preparazione della grande area economica cinese su Suez.
12: Ah, proprio ondati diretti si stanno prendendo Suez.
11: Sono bravo, sono praticamente 5 anni e passa che hanno costruito una zona economica esclusiva dove le industrie cinesi possono, non tassate dagli egiziani, andare a investire e produrre lì, e quindi ovviamente producono
12: cioè tipo la Macao portoghese.
11: Bravo,
12: tipo le concessioni coloniali
11: questo, però ovviamente pagano le tasse all'Egitto, e quindi non come i trattati ineguali che noi occidentali facemmo ai cinesi e ai giapponesi, e quindi ovviamente andate a vedere come stanno messi i lavori, insomma, perché ovviamente il capocantiere forse non è affidabile.
10: Beh, molto interessante. Adesso ci andiamo, dopo aver ascoltato un brano degli Iron Maiden. Questa è Aces High. Radio.

0: Aces High Iron Maiden. E allora, mio caro carissimo Antonio, dicevamo insomma che la cosa un pochino grave è non essere interpellati, perché poi più volte in queste trasmissioni tu stesso ci hai fatto notare qual è il rischio trappola nell'aderire senza ragionarci senza troppo al modello cinese, no?
1: Diciamo il fatto che non ci chiamino è indice della nostra considerazione, ma i rischi anche per i quali il nostro governo ha deciso di uscire sono condivisibili, però era molto meglio pensarci prima rispetto a dopo.
0: Sì, infatti già entrare e uscire non è un granché diplomaticamente,
1: non è un granché,
0: no?
1: Tenendo conto che la trappola del debito resta comunque sia un rischio gigantesco.
0: Rispieghiamo, scusa, per qualcuno che non ci ha seguito, cos'è la trappola del debito di questa nuova via della seta?
1: Il programma di sviluppo infrastrutturale cinese prevede che la Cina insieme allo stato ospitante creino strutture di grande livello, il che significa autostrade, porti, ponti e compagnia cantando.
0: Pagate spesso, quasi interamente dai cinesi.
1: Pagate quasi interamente dai cinesi. Ora, che ovviamente non sono benefattori, ma ti fanno un prestito che devi via via restituire durante il periodo della concessione. Come è accaduto in alcuni paesi asiatici, il governo centrale a un certo punto non ce la fa a pagare gli elevati tassi di interesse e quindi che succede? Come da contratto, perché questo è stipulato nel contratto che viene fatto fra due governi,
0: cioè non è una prepotenza, è una clausola del contratto,
1: è una clausola contrattuale che viene accettata da entrambi i contraenti, Pechino via via prende il controllo della struttura e la gestione della struttura.
0: Cioè il senso è: io ti costruisco tutte le strutture commerciali, tu me le ripaghi dandomi una concessione e pagandomi gli interessi,
1: esatto.
0: Se non me le puoi ripagare
1: me le riprendo
0: e che significa però essere in uno stato dove le tue strutture commerciali non sono tue, che è, insomma, capite, una
1: è
0: paralisi
1: abbastanza esattamente preoccupante. Ci sono caduti parecchi paesi, diciamo così, dell'Asia orientale, e ovviamente che via via sono usciti o entrati in causa con Pechino. Dopo si è trovata una concertazione ed una soluzione, comunque sia erano problemi per i governi locali, quindi onde evitare simili strutture l'Italia è uscita, il Montenegro è a rischio perché ha fatto costruire delle autostrade che ovviamente non riesce a pagare perché è piccolo come paese e gli interessi sono molto alti. Quindi è una, diciamo così, una soluzione che dopo però va trovata prima di firmare, e ovviamente dopo restano alcuni mezzi di arbitrato internazionale.
0: Quindi questo è naturale, è che diciamo stare dentro o fuori è una questione di pro contro, di pianificazione economica dei singoli paesi,
1: esatto.
0: E manco ci entriamo,
1: esatto.
0: Il punto è per l'appunto che si va, ormai i cinesi stanno andando ad espandersi in maniera anche molto importante, perché raccontavi a Suez praticamente di una sorta di concessione.
1: Esattamente. Allora, per farvi capire, Suez ha la sua capacità strategica molto potenziata in questo grande caos e marasma dei colli di bottiglia e compagnia cantando, nonostante le sue debolezze interne, però hanno investito nella costruzione di una grande zona economica esclusiva di sviluppo per le industrie cinesi o quelle egiziane che volessero, ma comunque sia. E in questa zona ampia, quindi dove fanno di tutto, capannoni industriali a rotta di collo,
0: cioè parliamo di zona fisica, c'è proprio un mega cantiere,
1: esatto,
0: gigantesco,
1: un'area che accanto allo stretto di Suez, quindi ovviamente accanto alle strutture portuali, allo sviluppo o meno import-export, vengono invitate le imprese cinesi ad investire, ad entrare dentro il mercato egiziano senza pagare ciò che regolarmente dovrebbe essere pagato,
0: quindi con un tasso agevolato, diciamo,
1: tassi,
0: no?
1: Agevolati, okay. Oppure gratis per X anni, e ovviamente produrre lì in loco, assumendo una manodopera locale e ovviamente facendo incrementare la produzione egiziana, traendo il vantaggio da un livello bassissimo di tassazione per X anni.
0: E fra l'altro questo vuol dire che i cinesi producono già qui,
1: esattamente,
0: cioè devono più fare il giro di fronte, al mondo
1: di fronte
0: Sicilia, proprio
1: questo è.
0: Di fronte
1: e nello specifico Xi Jinping è venuto a vedere in questa grande festa egiziana che ha ricevuto lo sviluppo del progetto di costruire un data center della Huawei, che da noi è il diavolo in acqua e il diavolo,
0: e ci ritroviamo qui a un metro
1: di fronte alla Sicilia,
0: bellissimo,
1: di fronte ai nodi centrali internet di mezzo mondo, e per lo sviluppo di chip per IA, quindi sarebbe la prima volta che gli Ascend vengono prodotti diffusi, vengono di ovviamente tecnologie di rete di elevata potenza per lo sviluppo dell'Africa, per cui che l'Europa non ha bisogno, perché ovviamente ha altro a cui pensare in questo momento.
0: Bene, e allora ci ascoltiamo la novità dei Garriers e poi rientriamo a cercare di capire se c'è qualche spinta, qualunque anche piccola, in Europa per recuperare un po' di centralità, soprattutto dove siamo fisicamente al centro, cioè proprio geograficamente. Ecco. Brand new music right here. Brand.

0: aveva qualche, diciamo, distanza fra le affermazioni in ambito internazionale, di prestigio internazionale del nostro paese, a carico della Premier Meloni, che festeggia il governo più lungo della Repubblica. Dice, ma Meloni dice che siamo, abbiamo questo prestigio internazionale enorme, non mi sembra che le cose che dite poi collimino. Ora, ovvio che ha punti di vista differenti, il suo prestigio è più inteso in ambito diplomatico, politico e dei confronti dell'Occidente. Noi cerchiamo di guardare un po' tutto il mondo e il resto del mondo ancora più del nostro. Secondo poi ovviamente Meloni fa anche il lavoro suo, no? Non è che esatto. Può dire, ma no, noi siamo totalmente ininfluenti, ci saltano, però allora, non si può presentare
1: diciamo
0: così, no?
1: Chi ci ha posto questa osservazione ha ragione, perché ovviamente la narrativa che ha il governo italiano, come tutti i governi occidentali, è che è influente, viene ascoltato meno, ma si parla sempre di governi occidentali. Voi dovete allargare il raggio di visuale, non più focalizzandolo sui quanto 240 gradi che è l'Europa, sì, ma diciamo quantomeno a 180.
0: Ma è proprio che, come dici tu, Antonio, la nostra la valutazione della nostra immagine è cosa pensano di noi la parte del mondo che secondo noi è importante, tedeschi, americani, francesi,
1: non è così,
0: mentre c'è tipo tutto il resto che sono altri 7 miliardi, tanto
1: no,
0: per dire
1: non vengono considerati, cioè, questo è il retaggio della nostra storia precedente, del modo in cui viene ancora oggi a tutti i livelli, sia diciamo dai bambini fino agli universitari, posto l'accento sulla narrazione storica,
0: sì,
1: in primis, per cui siamo europacentrici praticamente, di fatto.
0: Ma che poi per secoli è stato così, cioè ciò che pensavano, diciamo, gli inglesi e i tedeschi era la cosa più importante,
1: esatto,
0: del mondo.
1: Dallo sviluppo degli imperi coloniali in avanti fino alla decolonizzazione più o meno era così. La grande frattura è stata quella della Seconda Guerra Mondiale, quindi quando anche le colonie hanno combattuto e hanno compreso di essere nazioni di un certo tipo, e quindi poi dopo via via sono liberate dall'imperialismo occidentale. Quello che però va fatto è che la influenza a livello internazionale l'Europa ce l'avrebbe come massa, come coacervo
0: anche
1: di paesi.
0: Come coacervo di paesi siamo importanti, siamo ricchi, siamo tanti, siamo più degli americani.
1: Siamo molto più degli americani, molto più ricchi, molto più in potenza potenti, potremmo dire. Ma quello che diciamo sì, è il tallone di Achille dell'Unione Europea in quanto tale, o dell'Europa come non come continente ma come entità politica, è la divisione in tribù, potremmo dire, ovvero sia, guarda caso, noi corrispondiamo culturalmente, linguisticamente alla divisione che era la divisione tribale, potremmo dire, delle antichità,
0: certo,
1: più o meno,
0: certo,
1: alle varie migrazioni,
0: certo,
1: che occuparono il territorio europeo in quegli anni. Quindi la Meloni e il governo italiano in Roma come cancelleria è sì influente, è sì importante, non è più tanto considerata un elemento di terzietà,
0: okay.
1: E questo è uno svantaggio
0: che era stata una forza dell'Italia,
1: era una forza, diciamo sì, dai tempi potremmo dire dei governi pentapartito o meno, Roma era percepita anche dai nostri nemici, quindi dalla parte est del mondo, come una sì, un membro della NATO, un paese, però erano gente dialogante, quindi ovviamente si poteva comunque sia dialogare con loro, e più sembrerà retorico, ma è vero, il fatto culturale a noi ci ha sempre comunque sia aperto porte che altri non hanno. Questo è un dato che vale dappertutto.
0: Quindi, insomma, se posso provare a sommarizzare poco quello che sommarizzare, che termine orribile anglofono,
1: riassumere.
0: Vabbè, riassumere, mamma mia, scusate, ma sto preparando il paper.
1: You're
0: per l'appunto
1: something. Yeah,
0: in ricerca, parlo bilingue, ormai mi confondo continuamente. Se possiamo riassumere un pochino quello che dici tu, è come cancelleria all'interno del nostro mondo occidentale, è vero che il governo Meloni ha mantenuto una certa importanza, dei rapporti di un certo,
1: sì, sì, sì,
0: di un certo livello. Il problema è che dobbiamo guardare un po' più ampiamente, e ampiamente abbiamo perso la, diciamo, la capacità dell'Italia di essere l'hub dialogante del blocco occidentale.
1: Esattamente quello, però se noi eravamo fin dai tempi, potremmo dire fin dagli anni 70-80 dello scorso millennio, eravamo il ponte verso l'est, quindi con noi parlavano tutti, russi, cinesi, ma russi erano i sovietici,
0: sì, sì,
1: quindi
0: sì,
1: i sovietici,
0: sì,
1: poi il patto est, l'Africa stessa, che non voleva parlare con Parigi
0: ma parlava con noi,
1: con Roma, era un po', ovviamente parlava con voce poco stentoria, ma comunque sia era un elemento dialogante. Oggi una diciamo così, uno schieramento bianco-nero che è molto manicheo non sta funzionando, perché ci ha fatto perdere ovviamente una capacità di dialogo, ad esempio verso i russi, che in questo momento ho una capacità di dialogo verso l'Iran, verso il mondo, diciamo, potremmo dire il mondo asiatico medio orientale.
0: E come stiamo vedendo anche verso i cinesi, che adesso iniziano a saltarci.
1: Dell'Africa non ne parliamo, perché nel momento in cui l'Africa subsahariana ha mandato a ramengo la Francia, ha cercato sponda in Italia, e questo non ha trovato orecchie aperte da parte di Roma, e questo è andato preoccupante, perché ovviamente abbiamo perso un'occasione.
0: Credo che tu abbia fatto un profilo veramente veramente accurato. Questo è il profilo che ci presenta Antonio Albanese, che io come sempre ringrazio di aver speso il suo sabato qui con noi a condividere la sua sapienza. Antonio, veramente ti ringrazio. Vi ricordo che tutti i servizi di AGC Communication potete trovarli sul sito www.agcnews.eu, agcnews.eu, o sul canale Telegram Spigolature Geopolitiche. Antonio, noi ci sentiamo sabato prossimo.
1: Yes.
0: E allora, regolari sabato prossimo qui con Antonio Albanese e le coordinate del Caffè Geopolitico a cura di Davide Tentori. Invece con il sottoscritto ci sentiamo domani, sempre fra le 12 e le 15, per continuare il nostro viaggio nel magico mondo dei crostacei. Adesso ci lasciamo con un po' di Foo Fighters e la loro Monkey Ranch. A tutti voi, ciao!
2: Avete ascoltato Animal House?
3: Animal House
2: on Radio Rock.

0: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport. All'Oasi c'è il sottocosto.
2: Sottocosto grandi marche.
1: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
2: Pasta alla molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondini coperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
1: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ora su Radio Rock.

0: della trasmissionaccia.
1: È veramente una
0: trasmissione 18 su Radio Rock.
1: È veramente una trasmissionaccia, Dodone. Però devo dire che effettivamente quando inizia Scolopendra, Prosciutto Tiziano, Acqua Fabio, e veramente insomma ci si sente come il messia.
0: Ma sì, assolutamente come lui, che questo aveva dopo tutto. 3899 106 e 600, grandi inchieste della Scolopendra, caro Cillone, perché insomma, come posso dire, il panico è sempre protagonista qui.
1: Panico sempre protagonista, Dodone, indagine particolarmente importante, perché la prima volta che sarà protagonista della Scolopendra, di un episodio dei racconti della Scolopendra, può essere per esempio oggetto legato, Dodone, alla scaramanzia. Lo so, foto di prima comunione di Gianni Cooperlo.
0: Certo, quella può abbiamo
1: essere,
0: tutti.
1: Può essere chiave della stanza segreta. Magari una stanza segreta, ma può essere anche un banalissimo porta il foglio, Dodone. Di che cosa parliamo?
0: Delle cose che assolutamente non potete perdervi. Quella cosa che se la perdete andate nel panico più totale.
1: Disastro!
0: 3899 106 e 600 su Telegram.

0: Sono i Led Zeppelin e questa era Dire Maker, Dodone. Ma no, meglio di no. 3899106 e 600. Oh mio Dodone, qui alla Scolopendra. Oggi veramente devastante, per una serie di motivi.
1: Terribile.
0: Una cosa devastante. Possiamo mettere Torino-Fiorentina, l'audio, e che se la vedano loro?
1: Anche che vada bene. E così c'è l'aria condizionata rotta oggi.
0: È un piacere
1: qui di Radio Rock.
0: È un grande piacere.
1: Piacere con questi 40 gradi, sesta ondata di calore, Matteo.
0: Sono state pronunciate zero bestemmie riguardo a questa faccenda del condizionatore rotto. Tutti i ragazzi della redazione si sono riuniti con un semplice e hanno pronunciato un semplice cavolaccio per bacchetto.
1: Hanno praticato poi un'auto da fe e si sono fustigati con il fuoco.
0: Questo insomma, devono fare sempre.
1: E sentiamo la vostra viva voce, la cosa che proprio non potete perdervi, quell'oggetto che se lo perdete poi sbroccate di brutto. Ci scrive Marta: passaporto, sto facendo la valigia adesso e avrò controllato 30 volte.
0: Allora, questo è fondamentale perché capisco perfettamente, cara Marta. Io per esempio con il passaporto, biglietto dell'aereo, tutto quello che penso di che sia grave perdermi in aeroporto, cioè sono vittima di una condizione mentale veramente serissima. Cioè lo controllo ogni 6 secondi e ogni volta che lo ricontrollo sono certo di averlo perso. Poi lo trovo e dico:
1: meno male, meno male.
0: Però 6 secondi dopo si ripete.
1: Però poi c'è quella volta nella vita in cui sei sicuro che sia lì,
0: esatto.
1: Controlli e non c'è.
0: Assolutamente non c'è. Come se non ci fosse, come non fosse mai esistito.
1: Mai esistito, mai esistito. Sentiamo Capacchione.
2: Ciao Capacchione. Non chiedetemi perché, ma vi sto vedendo.
0: Perché?
2: Ascolta, vi sto vedendo.
0: Si può chiedere.
1: Questo fa paura.
0: Perché non si può chiedere? Ci sta guardando la
2: so, mi sento. Non mi sento bene.
1: Ecco, o no?
2: Però sto continuando.
0: Perché ti guardo negli occhi?
2: A vedervi anche.
1: Questo è molto bello.
2: Ciao.
1: Molto spaventoso allo stesso tempo.
0: Molto spaventoso, ma si è emozionato da un punto di vista. Da quel punto di vista lì?
1: Un po' di sotto, credo di sì.
0: Ma non sei il primo, Capacchione. E ti sto guardando negli occhi, Capacchione.

0: su Radio Rock, 15 e 24 minuti. La scolopendra continuano pure fino alla fine.
1: E fanno, prendono nel giro. Sai che la direzione tutta di Radio Rock ha deciso di pagare i conduttori della scolopendra solo in brand new Cadillac.
0: Ma dai, di nuovo?
1: Di nuovo.
0: Vabbè, per loro è una cosa naturale, Matteo.
1: Per carità, va bene, smaltiremo in qualche modo, insomma.
0: Sentiamo la vostra viva voce, la cosa che proprio non potete perdervi. Andrea, sentiamo.
2: Non mi ricordo dove l'ho letto, ma c'è tipo una specie di conto questa della serva che dice che portare un bambino dalla nascita ai suoi 18 anni è un costo di circa 150.000 euro per ogni figlio a famiglia.
0: Non so perché, però.
1: Ma non lo so, perché la domanda perché è quello detto. Che non potete assolutamente perdervi. Però questo potrebbe forse anche essere, Dottore, questo potrebbe anche essere una straordinaria e sperimentalissima rubrica. Noi facciamo domanda e qualcuno, chi vuole, risponde col cazzo che gli pare a lui.
0: Ma sì,
1: è una cosa assolutamente, secondo me, da esplorare. Dodone, continuate intanto però 3899-106-600 a parlarci della cosa che veramente non potete perdervi. Mi raccomando.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 €. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 € letto. Tigre, freschezza quotidiana.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Alla grande con le nostre promo fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 euro.

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
0: Todis, buongiorno convenienza.
2: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme giorno, i seri viso, i trattamenti per effetto glass skin, i trattamenti anti-età, laser e filler di L'Oréal Paris sono a 13,90 euro. E con un prodotto viso Revitalift, in omaggio un guanto esfoliante. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Stai ascoltando?
4: I racconti della scolopendra. On Radio Rock.

0: per novità da votare sul sito radiorock.it, sito dove si scivola e non c'è neanche il cartello.
1: Non c'è neanche il cartello, assolutamente. Un tempo c'era una sorta di ski lift per risalire dal burrone.
0: Sì.
1: L'hanno tolto.
0: Simpatici, simpatici.
1: Carini. L'hanno tolto, anche lì, insomma, non c'è stato nessun preavviso, nessun cartello. Scilla che flexa il bicipitriceri ronte. Scrive il signore Capacchione, che oggi ci sta osservando. Stiamo toccando quelle corde lì oggi. Del signore Capacchione. Si conferma una relazione solo fisica tra noi.
0: Sì, solo fisica. Ma va bene così, caro Cellone, è una cosa animale.
1: Va bene così. Io tanto non voglio relazioni serie. Non so se lo sai, scusami.
0: Ma veramente? Ma sei molto particolare. Ma sei uno spirito libero allora, Matteo? Ma sei uno scrittore libero.
1: Posso condividere tutto adesso della mia vita, dei miei pensieri.
0: Allora, 3899-106-600. Qual è la cosa che assolutamente non potete perdere? Altrimenti succede il panico. Ci scrive, andiamo a verificare. Cla.
1: Dove sta?
0: Gli occhiali da vista. Su WhatsApp ci scrive.
1: Chi hai da vista? Scrive Cla. Beh, sì, insomma, inutile ripercorrere il classico di quando uno cerca gli occhiali e li ha indosso. Dottore. Pensa a Dio quando ha inventato questa cosa. Stava lì a inventare la guerra, la pace. Ha detto, vabbè, inventiamo sta cosa, cerchi gli occhiali, ce l'hai indosso.
0: Un giorno creò i VHS, un giorno creò anche questa cosa qua del perdere.

0: Signori Cure, questa era Close to Me, Dorettone, un po' come vorrebbe essere Close to Us il signore Capacchione, come vi stiamo raccontando. Questa è la grande inchiesta del giorno.
1: Ma sì, ma si avvicinasse pure il signore Capacchione, ma mica è un problema, va benissimo.
0: Vediamo, insomma, no, per ora non è un problema.
1: Per ora no, poi in futuro, insomma, si vedrà con Capacchione. E comunque, caro Cillone, che cosa chiediamo?
0: La cosa che proprio non potete perdere, la perdete e entrate in un incubo.
1: Senti il signore Orghe, quanto è dolce, sì, risponde la scolopendra, la cosa che non può assolutamente perdere.
0: Hola, glorioso Orghe, difunde la notizia sobre scolopendra por todo tu mar... por todo tu maravilloso país, el Paraguay.
1: Fallo, Orghe, per favore, fallo per la scolopendra. Dopo questo appello, poi non puoi non farlo.
2: Ma se non lo fai, è uno stronzo, scusami.
1: E poi, ciao amici scolopendracci, io vado letteralmente a male se manca dal frigo il mio latte fresco, intero, pastorizzato e omogeneizzato. Ciao, Pux.
0: Devasti una porta aperta, caro Pux, soprattutto nei mesi del grande caldo. Quanto è bello tornare a casa, Dodone, aprire il frigorifero e svitare bottiglia di latte intero.
1: Assolutamente intero, né parzialmente né altro scremato. Assolutamente.
0: Proprio così.
1: Molto molto importante. La cosa che assolutamente non potete perdere. 3899 106 e 600 su Telegram.

0: Yoi Hawkwind su Radio Rock, 15:52 minuti, quasi 53, 53 proprio adesso.
1: Santo Dio, è vero.
0: C'è le scarpe a questi orari.
1: Mamma mia, e... distrutti.
0: Cosa succede? La scolopendra?
1: C'è la scolopendra, Dodone, permettono ancora di andare in onda. Questi sono i bei risultati, bravi, mamma del referendum sulla giustizia che non è passato. Bravi, bravi, avanti così, su questo paese, insomma. Finisce dove finisce, la cosa che proprio non potete perdere. 3899 106 e 600.
0: E ci scrive Anto, la poetessa Anto, la mia voce dentro.
1: Beh, sì, diciamo che è facile per noi condividere questo, visto che proprio quella voce dentro, che si trova dentro Anto, le permette di produrre le meravigliose poesie che noi spesso leggiamo da questi microfoni.
0: La cosa che proprio non potete perdervi, 3899 106

0: Ma scusa, cosa scusa?
1: Scusa di che? Oh.
0: Ma che sei impazzito? Scusate ragazzi, vabbè, una cosa nostra.
2: Veniamo anche un po' le mani qua, insomma.
0: Che è successo, Done? Perché stavamo urlando? Racconta un po'.
2: È arrivato il Re Cappone alle 15.57.
0: No,
2: il Re Cappone, Teo, tu mi insegni. In genere chiude l'ora qua della scuola, beh, anzi, ne inizia una nuova.
0: Sta veramente.
2: Perché è 57, ecco, un po' presto.
0: Sta veramente crollando.
2: Poi
0: molto
2: presto, Fabrizio.
0: Chiude scusa, cioè, almeno non mi chiede scusa. Almeno non mi chiede scusa. Capito, però. Se neanche scusa, se non chiedo scusa, mi dice che non chiedo scusa. Vabbè, questo Done è una cosa nostra, una cosa mia.
2: No, fai bene.
0: Chiede scusa, lo rifaccio, va bene. Sai perché fa così? Perché è talmente impegnato, è talmente impegnato a gufare contro la Fiorentina, da bravo juventinaccio, maledetto bastardo.
2: Cosa terribile.
0: Qual è? Che si sbaglia e manda il Re Cappone troppo presto.
2: Mamma mia, errore.
0: Poi c'è un'altra storia vergognosa, Dona, che è molto importante, di cui mi sto accorgendo solo adesso. Qui è fondamentale,
2: sì,
0: questa cosa. C'è una cosa gravissima, perché la poetessa Anto scrive ieri alle 13.26, quindi fascia oraria di Giuliano Leone. Ciao re dei microfoni.
2: Cosa?
0: No.
2: Come, scusa?
0: Allora.
2: Non ho capito.
0: Non è possibile. No,
2: forse ho sentito male.
0: Mi sa che hai sentito male, Dona. Cioè, io spero che hai sentito male. E invece no. Ciao re dei microfoni. Chiaramente questo potrebbe far iniziare un processo di invidia e di gelosia. Caranto, sono così che iniziano quei film che poi finiscono molto male. Ciao re dei microfoni, poi il Royal Coffee di Giuliano Leone viene modificato. Cioè è così che iniziano adesso.
2: Che dobbiamo far sparire Giuliano Leone poi. Dopo questi messaggi, 3899-106-600, la cosa che assolutamente non potete perdere. Io non posso perdere, caro Cillone, la presenza del signore Carlo Attrezzi.
0: Mamma mia, meraviglioso.
2: Anzi, Carlo Armato ormai, anni.
0: Il Carlo armatissimo e attrezzatissimo Carlo Armato, buon pomeriggio Basi Rock del mio cuore. Come sempre il suo saluto rivela una profondissima conoscenza, l'odore della nostra esperienza.
2: La cosa che proprio non potete perdere, 3899 106 e 600.

0: 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock. Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
2: Oh, papà! Sarà la prima parola.
3: La laminectomia lombare.
2: Andava bene anche mamma.
4: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
5: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
6: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
7: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
6: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
8: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
9: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
9: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
11: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
12: Scialla, c'è Skoda.
11: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
12: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
11: Anche a settembre? Allora scialla.
13: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Stai ascoltando
15: i racconti della Scolopendra on Radio Rock.

0: Blood Oath, Dodone, novità che naturalmente siete obbligati ad andare a votare sul sito radiorock.it. Ci sono delle persone con degli scafandri che vi accoglieranno per portarvi fin dentro l'interno del pozzo delle novità di Radio Rock.
1: Ovviamente sono dei malintenzionati.
0: Mamma mia, mai visti così. Mai visti
1: veramente male. 3899 106 e 600, vi stiamo chiedendo di raccontarci qual è la cosa che assolutamente non potete perdere. Grave errore, caro Cilone, però nell'ora precedente del signore Fabrizio Guerrieri, che ha mandato il recapone alle 15:57.
0: Io sono scandalizzato.
1: Vediamo se si ripete.

0: fino dalla nascita ai suoi 18 anni, a un costo di circa 150.000 euro a figlio, a famiglia, e ora con il gasolio a 2,40 salirà a 200.000 euro.
1: Bisogna mettere il gasolio nei figli.
0: Che megalodonte!
1: Sennò non vanno.
0: Cioè non era megalodonte, era più, però non ho capito. Molto. Cioè non riesci, non sono stato.
2: Doppio errore. Doppio errore.
0: Gli occhiali da vista. La escolopendra. Se Jorge non diffonde toda la escolopendra in todo il Paraguay, è un estronzo, lo ha detto Matteo Cillario. L'hai detto.
2: Non l'ho detto.
0: Io vado a male, l'hai detto. Se manca, l'hai detto. Dal frigo il mio latte fresco, l'hai detto intero, pastorizzato, omogenizzato, neonato. La mia voce dentro.
2: No, ragazzi, neonato in questo contesto non.
0: Ieri alle 13:26. Ciao, re dei microfoni.
1: No, non ci credo.
0: Basi, ciao report, rock dice. Del mio cuore.
2: È lui che ha fatto
0: giù le mani
2: casino.
0: Da mia mamma.
1: Ciao, report.
0: Claudio Bisio.
3: Che vergogna. Tu girls è un recapone, torna fra un'ora.
1: Nemico della trasmissione report. Perché così tanto nemico?
2: Di tutto il giornalismo, non solo.
1: Mamma mia,
2: parlando
1: sempre
2: male,
1: lo stesso.
2: Anche di Giuseppe Brindisi che risiede nella zona totalmente bianca.
1: Pure nella zona bianca è andata a disturbare.

0: Radio Rock, 16 e 20 minuti, ancora qui la Scolopendra.
1: Proprio così, Dudone, mi stiamo chiedendo di utilizzare il 3899 106 e 600 per parlarci della cosa che davvero non potete perdere. Oh Dudone, a proposito di cose che non possiamo perdere e che evidentemente, so, credo che a questo punto non perderemo, che comunque non abbiamo perso per tanto tanto tempo, fra una decina di minuti parleremo di quanto ci sentiamo fortunati. Non specifico altre cose, tanto secondo me più o meno lo sanno tutti, insomma.
0: Abbiamo cliccato sul pulsante mi sento fortunato di Google, Matteo, abbiamo vinto.
1: E abbiamo vinto un governo Meloni,
0: un bel e lunghissimo governo Meloni. Ci arriveremo. Nel frattempo però ci scrivono sul di dubbio gusto Telegram.
1: Mamma mia, quanto è di dubbio. Allora Laura dice: le forbici per tagliare la pizza. Sono le forbici che tagliano altro, e le forbici per tagliare la pizza,
0: certo.
1: Che effettivamente non ci

0: sono mai.
1: Bisogna
0: la pizza.
1: Tirare fuori il portafoglio, Matteo, e acquistare sullo store online le forbici solo per la pizza. Solo per la pizza, chiaramente. A marchio Emilio Pappagallo.
0: Un affare vero, vero.

0: buona massa, Joe. Dodone, questa era Blues Deluxe su Radio Rock. Vedi, Dodone, vedi, si sentiva proprio che. Si sentiva proprio il deluxe in questo blues.
1: Come deluxe il nostro coffee, no, quello è Royal, ancora di più, ti posso dire. Sono ancora più contento.
0: Oltre.
1: Sento ancora più al sicuro.
0: La scala è sopra. Royal. È sopra il deluxe, il Royal. Dodone, 16, 28 minuti. Che cosa stiamo chiedendo ancora per poco?
1: Qual è la cosa che assolutamente non potete perdere nella vita? L'oggetto che se perdete sbroccate.
0: Non posso perdere il mio divano, dice Andrea. Ne ho uno di riserva, però se serve, preparatissimo, Andrea. Mi fido solo di Andrea.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport. All'Oasi c'è il sottocosto.
2: Sottocosto grandi marche.
1: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
2: Pasta alla molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
1: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
3: Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exit e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, 1 chilo a 2,45 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I Seri Viso Garnier Vitamina C e Pure Active Salicylic e le Wonder Tint Vitamina C sono a 10,90 euro. E con due prodotti Garnier Vitamina C e O Pure Active, in omaggio un set di mollettine per capelli. I 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: Radio Rock, su Radio Rock, i racconti della scolopendra. On Radio
6: Rock. 1412 giorni, Dodone, l'attuale governo Meloni diventa il più longevo della storia repubblicana.

0: Baby Cool, novità da votare sul sito radiorock.it. Caro Ciro, senti.
1: Ma è giusto così.
0: La mia voce come cambia con questi Baby Cool.
1: È un fenomeno naturale.
0: Molto cool, ieri il Super Party, caro Cillone, che si è tenuto a Bari per festeggiare il record di longevità in legislatura del governo Meloni. Superati 1400 giorni, se non sbaglio.
1: Proprio così, è arrivata a 1412 giorni, diventando, anzi, 13 giorni. Addirittura! Ma allora è bellissimo! 12 è una merda, 13 incredibile.
0: Allora mi va bene.
1: Carica dal 22 ottobre 2022, Dodone, pieno dei 22, qua ci fossero i Maya. Ci avrebbero da dire sicuramente qualcosa. E quindi il governo, come dicevi, più longevo della storia repubblicana. Sopra di lei solo Mussolini, però non era repubblicano.
0: No,
1: non era proprio del tutto repubblicano.
0: Comunque più di tutti i governi Moro, più di Berlusconi, che fino a ieri insomma svettava. Caro Cillone, comunque non c'era tutto, proprio tutto il governo ieri a Bari. In realtà sembrava più una festa di partito,
1: sì,
0: di Fratelli d'Italia, perché né Tajani né Salvini, gli altri due vice premier, c'erano fisicamente a festeggiare. Erano in collegamento, anche collegamenti piuttosto ballerini. Hanno notato, cattivoni.
1: Come tu ben sai, sono noti stacanovisti i due, quindi sicuramente avranno avuto pochissimo tempo. Fra l'altro pare che ci siano state anche delle battute da parte di alcuni membri di Fratelli d'Italia, non meglio precisati, sul segnale con cui appunto era sintonizzato Matteo Salvini, dicendo, non so, il segnale, non mi ricordo bene cosa hanno detto, il livello del segnale è più o meno il livello con cui lui gestisce i treni. Non c'è questa, cioè c'è longevità ma non c'è grande amore, Dodone, insieme al fatto che, insomma, lo stanno dicendo quasi tutti, longevità di per sé significa poco. Significa, cioè, non è una notizia di per sé 100% meravigliosa, che significa che siamo tutti bene, che le zucchine non costano il 40% più rispetto al 2021, eccetera, eccetera, il gasolio,
0: sicuramente significa più responsabilità rispetto a come vanno le cose nel paese, proprio perché si governa da almeno 4 anni. Ma siamo così in area di record, caro sì. Cillone, al 3899 106 e 600. Allora cosa chiediamo?
1: Proprio quello lì, Dodone, vi chiediamo di parlarci dei vostri record, di qualsiasi record si tratti. Via.

0: Questa era Starburster, loro sono i Fontaines DC, festeggiano anche loro con le loro Starburster e il giorno in cui viene stabilito il record del governo Meloni, record di longevità, abbiamo detto 1413 giorni in carica, governo più lungo della storia repubblicana, e siamo, come potete sentire, felicissimi e orgogliosissimi. Sono arrivati anche i complimenti, sì, o diciamo prima di Milei.
1: Bello.
0: Come si chiama quell'altro? Modi. E quindi siamo veramente pieni di complimenti straordinari. Un giorno in più, Dudone, per essere orgogliosi di essere italiani.
1: Ma che bella cosa. E caro Cillone, arrivati a questo punto, diciamo, si possono anche sciogliere sostanzialmente.
0: Ah, sì.
1: Il record l'hanno raggiunto. A questo punto, che le elezioni siano ad aprile, che possano essere ottobre, cioè conta poco ormai,
0: conta poco.
1: Il record l'hanno raggiunto. Ma chiediamo anche a voi di parlare dei vostri record personali. 3899 106 e 600, quale che sia il record.
0: Anche putrido, anche vergognoso, putrido, inutile. Come per esempio quello di Lorenzo, che però invece è bellissimo, cioè è inutile, bellissimo. È veramente inutile, ma è bellissimo.
1: Stupendo.
0: Record di tempo passato seduto quest'estate. Beh, ragazzi, cioè, vallo a togliere questo record.
1: Fallo alzare. È difficile, è molto difficile.
0: Non lo fai.
1: Quale che sia il vostro record da raccontare alla Scolopendra, 3899 106 e 600.

0: I suoi Tears for Fears su Radio Rock, 16:55 minuti, ancora qui la Scolopendra. Vi stiamo parlando di questo record del governo Meloni, governo più longevo della storia repubblicana, caro Cillone.
1: E vai!
0: Qualcuno ha detto, però insomma, in questi 4 anni non è che siano riusciti a fare più di tanto, eh.
1: Come no?
0: Lei ha detto, non è vero però, certo. Non è vero, c'è anche l'elencone, Matteo, quindi insomma, deve essere per forza vero se lei scritte quelle cose.
1: C'è il foglio!
0: Deve essere per forza vero, tra le altre cose ha citato anche la riforma della maturità.
1: Beh,
0: tu te ne sei accorto che hanno fatto la riforma della maturità?
1: Assolutamente, ma la maturità dell'esame di maturità, sì. Non me ne ero accorto, però è una cosa bellissima.
0: Bellissima, a grande.
1: Sì, cioè che fanno le cose diverse.
0: Cambia,
1: fanno le cose diverse.
0: Fanno tutto diverso.
1: Non ci posso
0: diverso.
1: Credere. Ma un cambio,
0: devi
1: hanno
0: portare
1: fatto
0: un budino a questo punto.
1: No, vabbè.
0: Davanti alla commissione tutta intera, Matteo. E va bene così, va bene così.
1: Pure questo hanno fatto.
0: Pure questo.
1: Una cosa incredibile. Tu lo sapevi che il caffè tostato al chilo è aumentato del 51% rispetto al 2021. Persino la pasta di semola e il couscous è aumentato del 54,9%. Vabbè, le uova, vabbè, le uova stanno facendo cadere.
0: Beh,
1: gli
0: loro,
1: Stati
0: però.
1: Uniti, tutta colpa loro. 56,7%, Dodone. Però questa cosa della maturità che mi hai detto, insomma, mi fa aprire gli occhi, mi fa aprire gli occhi.
0: Ti vedo quell'occhio aperto.
1: Nel frattempo stiamo commentando qui anche con Fabrizio Guerrieri, che gode, ride, è una cosa vergognosa, si fa il daiquiri e cose lì. La terza sconfitta forse consecutiva della Fiorentina, Dodone, in campionato, e forse ci vuole riprovare ad andare in Serie B quest'anno. Una cosa molto grave. Un abbraccio al dottor Berti.

0: Signori, Queens of the Stone Age, questa era Hanging Tree, Dodino, qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra.
1: Ah, cavolo.
0: Mi sta dicendo, Dodino,
1: proprio così abbastanza.
0: Ce l'avevano detto, ma pare che sia proprio Hanging Tree. Dodone, record di longevità del governo Meloni, 1400 passa giorni, dunque cosa chiediamo alle dita all'ascolto?
1: Visto che questo è il record di longevità del governo, chiediamo a voi quali sono i vostri record personali. 3899 106 e 600, su Telegram e su WhatsApp. Cosa aggiunge?
0: Allora, dunque, record, dice Nadia, di numero più alto di film brutti visti in una sola vita, ne sono certa.
1: Bella passione, posso dire, quella per i film brutti, spesso bruttissimi, spesso giapponesissimi alcuni,
0: Quindi qui si scontrano creature molto grandi fra loro. Versus.

0: Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia. Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android.
1: Ma Radio Rock
0: è anche social. Cercaci su Facebook,
1: Instagram,
0: X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6.
1: Clicca su Segui
0: e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post,
1: le nostre foto,
0: le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
1: Rockstar.
2: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.

0: tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
1: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
2: Oh, papà! Sarà la prima parola.
3: La laminectomia lombare.
2: Andava bene anche mamma.
4: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
5: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
9: Stai ascoltando
10: i racconti della scolopendra on Radio Rock.

0: Per novità, i signori Pineapple Thief, New World Order. Così, Dodone, che credo voglia dire nuovo ordine mondiale.
1: Chi te l'ha detto? Chi te l'ha detto? Poteri forti, Matteo. No, Dodone.
0: Perché ci facciamo, scusami, perché non mandiamo in onda nella prossima... quanto manca? No, è impossibile fare il calcolo.
1: È sono 17:18, mancheranno sì un tot minuti.
0: Mandiamo in onda l'audio di Inganno Globale.
1: Bellissimo.
0: Solo pochi possono sapere di cosa stiamo parlando.
1: Insomma, è un documentario che racconta la verità.
0: La verità
1: sull'11 settembre.
0: La dura verità. La dura verità, non dite che non ve l'abbiamo detto. 3899-106-600, Dodone. Governo Meloni, il più longevo della storia repubblicana. Partiamo da qui per chiedere i che cose.
1: Per chiedervi qual è il vostro record, quale che sia, per noi va benissimo. 3899
0: certo.
1: 106 e 600, anche un po' come avete vissuto questi 4 anni di governo Meloni, come è andata per voi?
0: Proprio così, anche un po' il vostro parere. Attenzione, Dottore, perché ci siamo dimenticati anche prima di leggere il messaggio di Mirko.
1: Attenzione.
0: Di Mirko. A parte invia una foto meravigliosa, credo che lui sia in piedi sul suo, come si chiama? Sul suo taglia erba. In piedi, ci sono foto dei suoi piedi, sono tagliare. Mentre taglio il prato, penso al menù invernale e sono preoccupato perché se il bianco stato è salito del 51%, come sta la guancia di manzo? Vedete, attenzione. E i cotechini, quanto mi costa il carrello dei bolliti quest'inverno? E credo tanto, signor Mirko.
1: Tantissimo, sì. Potrebbe essere un problema bollire quest'inverno.
0: Però abbiamo il governo più longevo della storia.
1: Ale.

0: Kiss su Radio Rock, 17:22, un giorno dopo, sabato 5 settembre, il record di longevità del governo Meloni, caro Cillone, che ieri ha festeggiato questo risultato in quel di Bari.
1: È stato bellissimo, un discorso fantastico, l'ho sentito tutto, Dodone tutto, non mi sono perso neanche un secondo, dallo inizio fino alla fine, tante urla, tanti festeggiamenti, mi sono sentito veramente, lo ripeto, fiero di essere italiano,
0: a proposito
1: di record, anche quelli che stiamo chiedendo di raccontarci al 3899-106-600, qui nello studio 1 di Radio Rock si sta raggiungendo il record delle temperature più elevate dell'anno. Dodone, ci sta benissimo, tutti felicissimi qui, e vi chiediamo anche un po' di parlarci di come avete vissuto questi 4 anni, come vivete la notizia meravigliosa di cui stiamo parlando, appunto il record di longevità del governo Meloni.
0: Senti, il caso di astinenza, il record di Diego: io per un anno non ho mangiato la pizza, che tristezza.
1: Credo che per la scolopendra sia più facile scalare il K12, ma pure il 13.
0: Sì, pure il 13 e il 14.
1: Pure il 13 e anche il 14, piuttosto che stare un anno senza la pizza. Come hai fatto, Diego? Racconta come hai fatto. Record di tempo trascorso sulla tazza del bagno, dice Giovanni. Mi sveglio alle 5 per poter passare un'ora sulla tazza prima di andare a lavoro. Un abbraccio.

0: Am Which is Dodone, questa era Bulls su Radio Rock, dove c'è la scolopendra. Which is quasi sicuramente responsabili, Dodone, o comunque responsabili, vogliamo dirlo, non noi, per la mancata messa in onda del recapone delle 17.
1: Ma che sei scemo, e noi che c'entriamo? No. Niente.
0: Guarda, niente, guarda, niente. Guarda qua, niente.
2: Tu Gerso Recapone, mid episode.
0: Colpa di Fabrizio, forse.
2: In mezza alla trasmissione, ancora quel... Lo devo dire?
0: Dai, dillo, dai.
2: Dai, Matteo. Su.
0: Dai, dai, dillo,
2: ancora quel
0: dillo.
2: Caffettaccio. È un recapone.
0: No, non è così, dai.
1: Dopo due
2: tu
1: ore
2: sarà,
1: poi
2: sì, sì. Sarà contenta Anna Linda. Tu Gerso Recapone, offerto da Blues Deluxe. Si sentiva proprio il deluxe e tutta colpa delle uova.
0: Colpa delle uova.
2: La cosa che non potete perdere.
0: Dai, ragazzi, le uova.
2: Le forbici per tagliare la pizza.
0: Forbici per tagliare
2: la
0: le forbici.
2: Ce l'aveva inventata lei sta cosa, ma tanti, non tanti. Capisco. Il mio divano. Ne ho uno di riserva, però, se serve. E ora qualcosa di completamente diverso.
0: Dai.
2: Il vostro record.
0: Dai.
2: Tempo passato seduto quest'estate. Numero oh, più alto numero. Di film brutti visti in una sola vita.
3: Tu Girls è un recapone e torna fra un'ora.
0: Non c'è tutto il resto della trasmissione? Allora.
1: Non è possibile, Matteo.
0: Non ho fatto nulla.

0: Da lunedì 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
2: Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
4: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.
5: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Ana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
1: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre, ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
2: Radio Rock è green. È green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Stai ascoltando
6: i racconti della Scolopendra
7: on Radio Rock.
8: Governo Meloni.

0: Così mi fai paura però. Sì. Marilyn Manson Alive, che sarebbe un modo carino di dire morto.
1: È quello, esatto, esatto. Perché se sostanzialmente se sei vivo non sei Analive.
0: Ah, certo.
1: Se sei Analive non sei vivo. Naturalmente, Dodone. E Dodone, sai che dobbiamo ricordare una cosa molto molto importante. È presto, naturalmente è presto, perché il campionato del Monzone 1926 ripartirà il 20 di settembre, quindi insomma preparatevi, ricominceremo a seguire la squadra di riferimento della Scolopendra, squadra a cui la Scolopendra ha dato il suo cuore, squadra che milita in seconda categoria, che sarebbe l'ottava categoria di calcio, diciamo, parti dalla Serie A, scendi fino a 8 categorie sotto, e c'è il campionato del Monzone. Ci siamo affezionati grazie al nostro ascoltatore Giacomo dalla Lunigiana. Dodone, siamo pronti a riassistere a questa stagione. Vedo dei nomi nuovi all'interno della seconda categoria,
0: per una nuova ascesa del nostro Monzone,
1: che si è salvato stagione scorsa, è arrivato a metà classifica appunto della seconda categoria, il girone A, quello in cui milita appunto il Monzone. Vedo dei nomi nuovi, fra cui, se non sbaglio, anche la squadra che incontreremo, perché siamo noi,
0: certo,
1: il Monzone, domenica 20 di settembre, Monzone 1926 contro Pontasserchio.
0: Anfami, aggiungo io,
1: bravissimo,
0: scusami.
1: Tra i nomi nuovi che non ricordo, vedo per esempio Pappiana, Migliarino Vecchiano, Dodone,
0: tantissimi.
1: Gli altri mi sembra invece di riconoscere, naturalmente, i bastardi della Gragnolese.
0: Allora, poi vi stiamo chiedendo qual è il vostro record personale, così come il governo Meloni, governo di destra destra, ma non di destra destra destra destra,
1: no,
0: come
1: no,
0: probabilmente il prossimo.
1: Sì.
0: Caro Cilone ha raggiunto appunto il record di governo più longevo. Allora, appunto, record raccontati da voi. Buon pomeriggio. Io ho il record autocertificato di incomprensioni con il prossimo.
1: Sei buono, eh?
0: Al governo non c'è la Meloni, ma i comunisti, visto che sui social, quando va male qualcosa, tutti dicono che è colpa dei suddetti. Effettivamente, spesso c'è chi se la prende con i comunisti, che in Italia, non è che neanche poi ci siano mai stati.
1: No, infatti, Dodone, ma devo dire che questa è una cosa anche un po' internazionale, eh? Quando c'è un problema da qualche parte, quando non ti senti tanto tanto sicuro, vai sui comunisti e in qualche modo, in una settimanella buona, la butti abbastanza in caciara per poi continuare a cavartela come vuoi. Succede uno sport internazionale.

0: The Amboy Dukes, Baby Please Don't Go. Dottore mio.
1: E invece la scolopendra.
0: Sta per andarsi, bisogna anche ricordare.
1: Please, non sono bastati.
0: Rapidamente, cosa fondamentale mi sono dimenticato di dire. Stagione scorsa della scolopendra, il presidente del Monsone in persona fece inviare tramite la persona di Giacomo dalla Lunigiana delle magliette del Monsone al popolo, alla famiglia della scolopendra. Magliette che proteggiamo con delle guardie custodite, magliette custodite all'interno delle nostre abitazioni. E signor Polpetti dice anche questi i posti, insomma i nomi delle squadre che abbiamo citato prima e che parteciperanno insieme al Monsone a questa nuova stagione del girone A, seconda categoria, sono tutti posti vicino casa mia.
1: Ah, perfetto, ma sentiamo anche la vostra via voce, sentiamo.
2: Ragazzi, buonasera, Valentino. Che il governo longevo, anticostituzionale.
0: Attenzione.
2: Perché uno ferma il treno e non gli fanno niente.
1: Questo è vero.
2: L'altro va bene, mignotte, non gli fanno niente. L'altro si mangia i TFR di dipendenti. Cioè, ma di che stavo a parlare? Un altro ministro finanzia, diciamo,
1: no.
2: Israele.
1: No, Matteo.
2: Cioè, invece di dimettersi, questi stanno lì, grazie al cazzo, che fa la fine il longevo.
0: Ma è vero questa cosa.
2: Cosa che c'è? Ma magari scoppia la guerra civile, raga. Gli voglio in mezzo alla strada, poi.
0: Quella cosa lì sarebbe meglio di no, secondo me. Però è anche vero, effettivamente, come dice il buon Tino, il Valentino, che sotto certi aspetti, per andare avanti senza limiti, cioè, insomma, la carta del non dimettersi nonostante tutto, nonostante qualsiasi cosa accada, è una buona, insomma, una buona strada.
1: Assolutamente ragione, Valentino. Matteo, a proposito di non avere limiti.
0: Oh mio Dio. No, che è?
3: Pure End of Episode.
1: Fabrizio Guerrieri.
3: Finisce la trasmissione. Il recappone è saltato per ben due volte. Non è mai successo. E un recappone.
1: Una.
3: Il vostro rema il caldo.
0: Una.
3: Il vostro record. Mentre taglio il prato, penso al bianco stato e alla guancia di manzo e i bolliti. A quanto stanno i bolliti e i bollini?
1: Io per
3: un anno non ho mangiato la pizza. Che tristezza.
1: Non dire così.
3: Tempo sulla tazza del bar. Matteo Cillario dice: noi della scolopendra mangiamo la pizza, no? Ma tu non la puoi mangiare.
0: Quella senza lo glutine.
3: Sulla tazza del bagno. Mi sveglio alle 5 per poter passarci un'ora prima di andare al lavoro. Record autocertificato di incomprensione con il prossimo. Al governo non c'è la Meloni, ma i comunisti, visto che sui social quando va male qualcosa tutti dicono che è colpa dei suddetti.
1: Pieno i comunisti.
3: Tu Gerso Recapone torna forse domani, ma prima hashtag NFGS oggi al primo posto nei gusti di quelli che il mio latte fresco intero pastorizzato e omogeneizzato e nei gusti di quanti si vantano del tempo passato seduto quest'estate.
1: Certo.
3: E adesso Ema, Lil Carlo, Lollo.
0: Lil Carlo.
3: Che si è svegliato con gli orecchioni, ha creduto di essere diventato il principe dei mostri. Quindi si è messo in testa un curioso berretto rosso e blu e ha chiamato a raccolta Edoardo Uomolupo e Matteo Dracula, la stronza di Paulenstein, è scappata in qualche paese del nord Europa, lasciandogli la conduzione di mal mostrore, senza manco lo straccio di una lettera. Così nottetempo i nostri si sono recati nella gigantesca magione di Matteo Strano per tormentarlo con apparizioni e sparizioni varie, che la mattina dopo il malcapitato non sapeva se fosse stato tutto dopo il malcapitato non sapeva se fosse stato tutto reale o solo frutto di un qualche perverso incubo. Che devo fare?
1: Il
3: caldo pure io. Radio Rock. Tutto un altro che paura mi fa. Carletto, l'uomo of lupo, Frank e Dracula. L'uomo Frank e Dracula. It's the end of two girls and a cappone.
1: L'uomo of lupo.
3: And I feel fine.
0: Vabbè, io non ho parole. Non ho parole. Salutiamo fra gli altri, Odone, signore Joe.
1: Bravo.
0: Signore Moren Dart, ma anche la splendida Lea e tutti gli altri che hanno mandato dei messaggi.
1: Anche Giorgio,
0: che non siamo riusciti a leggere.
1: Allora, caro Cilone, la scolopendra torna domani, sempre alle 15 alle 18, qui su Radio Rock.
0: Playlist e podcast sul sito

0: Avete ascoltato i racconti della Scolopendra
1: on Radio Rock.
0: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: All'Oasi c'è il sottocosto.
3: Sottocosto grandi marche.
2: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
3: Pasta alla molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
2: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
4: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificio Mammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.

0: 100%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 per 66 cl, 4,99 euro.
1: Supermercati Pim, Hyper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ora su Radio Rock.
8: WhatsApp.
9: On Radio Rock.
10: E cari Radio Rockers, buon sabato 5 di settembre da parte di Lollo di Wasabi. Io me ne sono tornato ovviamente a casetta mia, perché insomma, da martedì scorso a ieri ho sostituito Paoloni e Sandro in quel di Malrumore, però ora torno a casa 18-21. Ci facciamo compagnia, ringrazio ovviamente gli Scolopendri per le tre ore precedenti a queste, perché abbiamo fatto compagnia loro. Ringrazio Fabrizio, quest'oggi sono stato Carletto il principe dei mostri. Altri ricordi, ormai ha capito qual è il mio nervo scoperto, e quindi tin tin tin ci si mette lì con il ditino. Va bene, però lo ringrazio per avermi pensato nel suo recapone. Radiorock.it è il sito della radio, 3899 106 600, il numero di telefono per stare in contatto con noi. Andiamocene indietro nel tempo, l'anno è il 1969, grazie ai Cream, dall'album Goodbye, e questa è Badge.
11: Radio Rock, back in time.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

0: prima settimana per la band Josh Homme, Queens of the Stone Age, Insignificant Other. La potete votare ovviamente sul sito di Radio Rock, la trovate all'interno delle novità in alta rotazione, in attesa lì del vostro voto. Fate come più vi piace, 15 brani che noi proponiamo ma che voi scegliete di colorare e di disegnare come più vi piace. Saluti 3899 106 e 600 a Luigi, che mi manda ben due sue immaginine di quelle comiche. Ce n'è una con un piccolo peperone in una culla piccolina col fiocchettino, quindi è peperonata, nata da poco ovviamente. E poi due pesci su un banco frigo in un supermercato, uno normale e uno in mano, diciamo, tiene un cono con una pallina sopra di stracciatella, per cui il primo è un pesce fresco e l'altro giustamente è il pesce con gelato. E beh, certo, ci sta. Saluti Giovanni, che dici? Che dici?
1: Ciao Lollo, scusa, ciao. Se anticipo.
0: Che anticipi?
1: Intanto buona serata,
0: che
1: buon lavoro,
0: prima che io
1: perché ti aspettano delle ore.
0: Mi aspettano delle ore.
1: Apri la class, Parì. E soprattutto, vive la Cato Juliet. Viva la rivoluzione.
0: Viva la rivoluzione.
1: Perché siamo a un momento che
0: lo so.
1: O prendi posizione o non la prendi.
0: Sì, sì, però stiamo attenti perché questo è anche un bel giochino, eh. Attenzione, non ci facciamo fregare.

La richiesta di Giovanni per Paridi a pre la class qui a Radio Rock, devo dire richiesta molto particolare per quelli che sono di solito i fili conduttori di Wasabi, però ogni tanto ci sta, mi fa piacere che mi chiediate qualche cosa di differente. Una cosa che ho dimenticato assolutamente di dire, shame on me, è che dalle 19:10 più o meno, minuto più, minuto meno, avremo ospiti gli Inno, che presenteranno non solo il loro nuovo singolo che si intitola Pieces, ma ci parleranno dell'apertura domani al concerto di Soen, capito? Mica bau bau, miccio miccio. The Darkness, All Pretty Girls.

E a proposito di All the Pretty Girls, di tutte belle ragazze, mi scrive anche Silvia al 3899-106-600. Buon pomeriggio Lollo, grazie per la compagnia, dice lei, ma sarà vero? Ma penso proprio di sì, dai, sarà vero. Un bacio a te Silvia, grazie della tua presenza e della tua vicinanza. Rival Sons, Electric Man.

Electric Man Rival Sons ci hanno portato molto molto vicini alla chiusura della prima mezz'ora di Wasabi per questo sabato 5 di settembre. Con che cosa ce ne vogliamo andare in pausa? Io mi sono scelto bellamente Lamb of God Lay to Rest, per cui andiamo in pausa, poi rientro Back in Time novità e poi tutto il resto che volete voi.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto parmacotto, 99 centesimi letto.
1: Supermercati Pim, Pim e Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
3: Ecco al servizio Todis, volet potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica!
8: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
9: Una Fiat 500?
8: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
10: Stai ascoltando.
11: Wasabi.
12: Wasabi.
13: On Radio Rock.
14: Stai ascoltando Wasabi, alle 18.33 di questo sabato 5 di settembre. Si lascia la prima pausa alle spalle e rientra con un bel Back in Time. Anno 1966, loro sono Beach Boys, da un capolavoro assoluto, Pet Sounds, Wouldn't It Be Nice. E arrivano in 3, 2, 1, via.
13: Radio.

0: Russell Back in Time, anno 1966, Beach Boys, Would It Be Nice. E non sarebbe bello, ad esempio, se Radio Rock regalasse dei biglietti per concerti?
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: E allora, sabato 19 settembre, Radio Rock presenta Klimt 1918 in concerto al Monk qui a Roma. La formazione italiana tra le più rappresentative in ambito shoegaze e post-rock torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Dalle 18 ci sarà anche la diretta della partita Roma-Inter, anticipo della quinta giornata di Serie A. I biglietti li trovate in prevendita su Exceed e Monk Roma. Radio Rock però vi regala un ingresso inviando ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome, la parola Klimt al 3899 106 600. Potete provare appunto a vincere un ingresso. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Sabato 19 settembre, Klimt 1918, Amor Release Party in concerto al Monk qui a Roma, in via Giuseppe Mirri 35. Ed è un evento ovviamente targato Radio Rock. Per chi ancora non dovesse conoscerli, eccoli Klimt con 17.

Sono 15 le novità nell'alta rotazione che vi propone Radio Rock, che vi chiede di votare, alle quali dare un voto. Volete dare una forma, volete dare un colore, sono lì sul sito della radio, ovviamente nel campo novità in alta rotazione, perché se andate a cercarle altrove non le troverete. Fra queste c'è anche da una settimana a farci compagnia Phoebe Bridgers e la sua Lost Boys. Devo dire, all'inizio ho detto ma forse, cioè, piano piano mi sta conquistando, quindi penso che andrò sul sito anche io a votarle. Se vi piace fatelo anche voi, ma chi ve lo vieta, è pure gratis.

Slide to Me, loro sono Drug Church. Grazie, grazie caro Marco, che scrive al 3899-106-600 ricordandomi che oggi sarebbe stato il compleanno di Freddie Mercury. Queen, Radio Gaga.

Radio Gaga per i Queen, così ricordiamo anche che oggi sarebbe stato il compleanno di Freddie Mercury. Avete fatto un regalino? Avete comprato qualche cosa? Non ci si presenta a mani vuote. Comunque, va bene, va bene, va bene. Saluti a Mirko che mi dice una cosa, dice: come è gratis votare le novità in alta rotazione? Ho letto su Facebook che se è gratis il prodotto sei tu. Non l'ho capita, però sì, l'importante è che voi mettiate soldi sul mio conto bancario, va benissimo, non ho capito il senso, il giro, però va bene. Poi Andrea che mi dice: ciao Radio Rock, non vedo l'ora di ascoltare James Rio con il suo gruppo. Infatti io ho avuto una bella sensazione. Poi ve la raccontiamo insieme, perché tra poco avremo ospiti, gli Inno, a raccontarci un po' di cose, e c'è stata una cosa, oddio, un caramba, che sorpresa anche per il sottoscritto. Scritto Dancer, loro sono Idols. Mi sa che cambia il tempo perché sto sbagliando tutte le parole.

Gli Idols di Dancer ci hanno portato molto vicini a chiudere questa prima ora di Wasabi in questo sabato 5 di settembre. Ora ce ne andiamo in pausa, poi rientriamo con Back in Time, novità in alta rotazione, e poi i graditi ospiti di oggi che sono gli Inno per parlare del loro singolo Pieces e dell'apertura domani al concerto di Soen. E intanto in pausa mi ci faccio accompagnare da un super fuori classe, White Zombie, Thunder Kiss.

0: Il 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: All'Oasi c'è il sottocosto.
4: Sottocosto grandi marche.
3: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
4: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
3: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
5: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Ercolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
1: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
2: Oh, papà, sarà la prima parola.
3: La laminectomia lombare.
2: Andava bene anche mamma.
4: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
5: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
6: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
7: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I dentifrici Mentadent della linea esperti in prevenzione sono a 1,79 euro. I dentifrici Mentadent Professional Protect Plus e Why Now sono a 2,49 euro ciascuno. Trovi gli spazzolini a 1,99 euro e con due prodotti Mentadent in omaggio la travel size del dentifricio Gengive Forti. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: Stai ascoltando
9: on Radio Rock.
10: Stai ascoltando Wasabi, che alle 19.05 in questo sabato 5 di settembre apre la sua seconda ora. Fra pochissimo, insieme a noi, a raccontarci un po' di cose, a parlare di musica, ci saranno gli Inno, ma prima dobbiamo essere ligi al dovere, per cui Back in Time. Questa volta l'anno è il 2009, ad apportarci indietro sono Biffy Clyro, The Captain, il brano dall'album Only Revolutions. Radio Rock.

0: Back in Time di inizio seconda ora è stato appunto The Captain per Biffy Clyro dall'album Only Revolutions, ed è stato un bel tornare indietro nel tempo. Vi voglio raccontare qualcosa che mi sta molto a cuore. Radio Rock Promotion. Perché sabato 12 settembre torna il Meta Sound Fest all'anfiteatro Michael End di Genzano di Roma, una serata di musica, spettacolo e beneficenza a sostegno di Comen Italia nella lotta contro il tumore al seno. Sul palco Valentina De Giovanni con Sono partita di sera, omaggio a Gabriella Ferri scritto da Betta Cianchini, e Manuela Zero live tra musica e teatro con Brotti e Non ridere che sei come loro. E ancora le Swingeresse, quintetto vintage swing che ripercorre il meglio del repertorio di genere dagli anni 20 ad oggi. A condurre l'appuntamento ci sarà la nostra Paolonia Zumo con Maria Grazia Cucinotta, madrina dell'evento. Inoltre per tutta la serata ci saranno, troverete stand enogastronomici. Meta Sound Fest sabato 12 settembre dalle ore 19.30 all'anfiteatro Michael End di Genzano di Roma. L'ingresso è libero su sottoscrizione, e poi voi ricordate sempre che il media partner è Radio Rock. Roba nuova ne abbiamo, senti qua.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: fra le 15 di Radio Rock, quelle che vi propone da poter votare sul sito della radio, ci sono ben da 3 settimane Radio Free Alice, Kick in the Shins, tutto gratis, 3 settimane che stanno qua, avessero lasciato mezzo euro, no, perché siete voi a votarle, quindi siete voi che li fate stare, se vi piacciono continuate a farli votare. Quello che piace a me invece oggi e avere ospiti il signor Cristiano, il signor James Rio e il signor Marco, che sono 3 quinti degli Inno. Buonasera ragazzi, come va?
1: Ciao ragazzi, ciao a tutti,
2: tutto bene
0: ragazzi.
1: Sembrerebbe di sì.
0: Intanto vi ringrazio per essere qui a Wasabi, per essere intervenuti qui a Radio Rock, perché comunque sia una band, bella band metal italiana. Grazie. Così che poi uscita con un nuovo singolo Pieces e ok, quindi anche disco e ok, e poi insomma una grande cosa prestigiosa l'apertura ad una band che pochi conoscono, insomma, che non è che abbia fatto molta storia, così è una
1: emergente.
0: Soen, vi chiedo solo di stare più vicini al microfono. Guardatemi come sto bello davanti al microfono, in qualsiasi punto io mi muova comunque
1: qua.
0: Sto bello davanti al microfono. Ragazzi, vi chiedo, ci raccontate un po' di storia di Inno, come nascono? So che ci sono stati anche degli alti e bassi, fanno parte di tutte le band.
1: Come ogni cosa della vita, insomma. Dai. Allora, è incredibile, gli Inno sulla carta esistono da tantissimo tempo.
0: Ho letto 2017.
1: Sì, esatto,
3: sulla carta. Siamo quasi ai 10 anni.
1: Siamo quasi al decennale. Però in realtà è come se ci fossimo formati, non lo so, penso 6 mesi fa, una roba del genere. Sì, perché comunque, diciamo che siamo nati in un momento un po' sfortunato, perché il nostro primo disco, che comunque nel 2017 noi abbiamo iniziato a lavorarci, a scrivere, fare, capire, trovare gente per la line up e tutto, e il disco esce e una settimana dopo,
3: una cosa del genere, sì,
1: lockdown.
3: Un paio di settimane dopo.
0: Ah certo, perché insieme dal 2017, però arrivare a concretizzare un disco magari proprio nel 2020.
1: Sì, il disco proprio esce a febbraio 2019.
3: Esce
1: a febbraio 2020 e una settimana dopo lockdown. Noi avevamo un tour programmato, date, insomma c'erano cose fighe da fare e eccoci qua.
0: E poi? Intanto come avete poi recuperato, se avete potuto recuperare quelle date o quel lavoro tra virgolette, insomma, perché
1: molte cose
0: piacere
1: no,
0: perso.
1: Però c'è stata allora una cosa bella che siamo riusciti a fare è che siamo stati la prima band italiana a fare un live streaming.
0: Ok.
1: L'etichetta nostra Time to Kill organizzò tutto e riuscimmo a fare questa cosa che fu molto bello comunque, cioè sulla carta proprio il primo live della band fu un live streaming.
0: Ottimo.
1: Quindi premio di consolazione, molte cose no, non siamo riusciti a recuperarle ovviamente,
0: cosa che poi si è persa tutto sommato, se non erro, nel senso che nacque come esigenza per molti, appunto per poter fare musica in un periodo in cui non si poteva fare dal vivo.
1: Esatto.
0: Che nuova rivoluzione, finita la festa, gabbato il santo, sta cosa non si è più utilizzata. E poi un cambio di cantante anche,
1: poi un cambio di tutti,
0: un cambio di molti.
1: Cambio di tutti,
0: anche di batterista, ma batterista me lo tenevo per dopo.
1: Anche perché poi è l'ultimo tassello,
0: è l'ultimo tassello.
1: L'ultimo. Largo ai giovani, abbiamo scelto batterista con pochi chilometri.
0: Con pochi chilometri, vero?
1: Esatto.
0: Sì. Allora, posso dire una cosa? Cioè, io tutte le volte che mi capita di passare Andrea Ra, e ci arriva almeno un paio di messaggi, sì, ma il figlio devi sentire, mi dicono.
3: E io
0: in diretta dico, lo conosco bene, l'ho visto bene, lo so.
1: E il figlio lo potete sentire domani, capito?
0: Esatto. James, come ti trovi con...
4: Io mi trovo molto bene, innanzitutto perché li conosco da un po' di mesi, e in questi mesi abbiamo costruito un bel rapporto anche a livello umano. Perché dico questo? Perché per me entrare in un gruppo non è solo la musica, ma anche una cosa a livello umano è per me molto importante. Quindi sia con tutti, con Tiziana, con Francesco, che l'altro chitarrista, poi c'è Cristiano.
0: Infatti li salutiamo, salutiamo Tiziana e Francesco.
4: Niente, io sono super felice di domani suonare con loro, aprire ai Soen con il gruppo Inno. Ricordiamo che c'è il pezzo nuovo Pieces.
0: Dopo ce lo godiamo insieme.
4: Io sono super contento.
0: È stato complicato? Cioè, repertorio complicato? Tu sei una bestia, un fenomeno, per cui non è quello, però...
4: È stata una impronta nuova, diciamo.

0: argine di poter, sì, perché vale la pena, sì, poter ascoltare, sì, James Rio con le sue idee.
1: Assolutamente. Beh, comunque quando prendi nella band un musicista valido, comunque lo devi far sfogare, assolutamente.
2: Gli devi dare un minimo di, esatto, di corda.
3: Grazie.
0: E il cambio di cantante come è avvenuto? Perché anche lì c'è una storia abbastanza curiosa, quantomeno.
1: Beh, allora, la cosa curiosa è che a un certo punto nel 2023 questa band esplode totalmente, in senso negativo, e ci ritroviamo io e Cristiano in quest'isola, tipo sulla zattera nell'oceano.
0: Ah, beh.
1: Esatto, era tipo scena del Titanic.
0: È tutto sotto controllo.
1: Io nel ghiaccio, nell'acqua, che stavo morendo, e Cristiano e io cercavamo...
2: Ah, quindi te saresti DiCaprio?
1: Ah, è vero, è meglio se
0: lui lo ricorda tantissimo.
1: È meglio se lui DiCaprio, effettivamente, ha più senso.
0: Ma no, però lo ricorda tantissimo.
2: Peppino, io uguale,
0: Peppino DiCaprio,
1: Leonardo DiCaprio. Ah. E quindi eravamo io e lui, tipo che ci guardavamo, e mo, che famo. E ancora c'era Giuseppe, il nostro ex batterista, che salutiamo, insomma, con lui abbiamo mantenuto un rapporto spettacolare.
2: Grande Peppe.
1: Che però purtroppo era sempre più impegnato, perché lui ha una forte attività come fonico live.
0: Ok.
1: Lavora con i Rhapsody, lavora con gli Obscura.
2: Infatti, cioè, in questo momento è in Australia.
0: Ah, beh, esatto, sei andato lui.
1: Quindi ovviamente noi vedevamo che anche lui era sempre più impegnato da quel lato, quindi ci siamo guardati un attimo in faccia io e Cristiano, abbiamo detto: senti, ma che volemo fa? E per caso spunta, tipo coniglio dal cappello, Tiziana.
0: Sì.
1: Che viene nel mio studio di registrazione con un'altra band, con la sua precedente band, che dovevano registrare un singolo. E io e Cristiano eravamo settimane che dicevamo: ma noi, ma dove la troviamo una cantante, ma chi te, una che gli piace questo genere? Così. A un certo punto c'era lei che viene con questa band, che in realtà era un genere completamente diverso dal nostro, una roba molto più elettronica, molto più moderna. Però mentre si scaldava, mentre io dicevo: ma questa, a me ne pare brava. Poi
0: è vero, sembra che insomma noccioline.
1: Esatto, quindi stavamo là e a un certo punto, pausa pranzo, lei sta andando a dire: cioè, senti, scusa, ma te posso far sentire una cosa? E noi avevamo tutte le preproduzioni del disco nuovo che deve ancora uscire, tutte strumentali. E gli ho detto: senti, ma sta roba ti piace? E lei subito: ah, mazza, bellissimo, fighissimo, bello, mi piace tantissimo. Ma te va? Così. Lei è arrivata su, poi ci siamo trovati a livello umano tantissimo proprio, cioè, tipo,
3: quello fa.
1: Sì, cioè, quello fa, se tanto. Io penso a Tiziana, la penso come tipo, cioè, mia sorella un po' più piccola che se confidiamo, capisci? Cioè, proprio,
0: ottimo, ottimo. Tra l'altro, poi avere una cantante che ha una bella pronuncia in inglese
2: fondamentale,
0: e che ci, allora, cazzeggia sopra.
2: Io è una delle cose che per me hanno veramente molta importanza, anche perché poi, essendo italiani, e cantando in inglese, scrivendo in inglese, c'è sempre questa cosa un po' del fatto di starci attenti, no?
0: Ma perché certo, poi, che sì,
2: è importante comunque presentarsi in un certo modo, quindi quello fa, va detto. Tiziana ce l'ha, c'ha degli ottimi numeri.
1: Soffro tantissimo quando magari devo registrare qualche cantante in studio che ovviamente poi 9 su 10 cantano in inglese, però gli parte l'accento di 300 cele, capito? I have to die, cioè,
0: va bene, però insomma, io vi leggo un paio di messaggi che sono arrivati. Grandi inno, grande James Rio, dai, a domani. Questa dai, era Francesca. E poi c'è Giuseppe che dice: ciao Radio Rock, ciao Inno, un abbraccione a Marco, dai, tutta, che siete davvero fantastici e sempre più gente avrà modo di ascoltarvi. Un salutone da Giuseppe Negri e Stock.
1: Grande,
0: e Stock. E quindi, insomma, abbiamo anche evaso persone che vi hanno voluto salutare. Ovviamente gli Inno sono qui ancora per un po', quindi se avete voglia voi di fare domande loro, fatelo tranquillamente tramite il 3899 106 600. Facciamo una pausa, mettiamo un po' di musica. Va da sé che musica metteremo, i Soen, per ora,
2: giusto.
0: Per ora, perché poi, insomma, voi li aprirete domani, però poi avremo modo anche di godere del vostro nuovo singolo Pieces. Intanto Soen, Unbreakable. Noi ci si risente dopo, continuiamo a chiacchierare con gli Inno.

0: Unbreakable, loro sono i Soen e sono i Soen.
1: Loro sono i Soen.
0: Ecco, adesso ho risolto. Adesso ho risolto.
2: Però è stato bello.
0: No, è stato tremendo e non è stato bello affatto.
3: Psichedelico, dai.
0: Non mi è piaciuto per niente. Dicevo, sono i Soen Unbreakable perché appunto ci sono oggi ospiti gli Inno che domani apriranno il loro concerto. Vi chiedo una cortesia Inno soltanto. Ma non è possibile. C'è un canale che ha un problema. E allora rispondo al volo ad Enrica che mi avrebbe chiesto per quello che riguarda il Meta Sound Fest come poter andare. Vai a Genzano di Roma, all'anfiteatro Michael Ende. La sottoscrizione, cara Enrica, è all'ingresso della manifestazione, per cui tu all'ingresso della manifestazione puoi pagare la sottoscrizione. Ragazzi, è arrivata una domanda da parte di Anastasia che vi dice: salve, la domanda per Inno è come ci si sente ad aprire il concerto per i Soen e cosa ci dobbiamo aspettare da voi in futuro, dice Anastasia.
3: Ottime domande, ci si sente benissimo, direi.
2: Era ora.
3: È
2: sicuramente emozionatissimi perché questa è la prima data che noi facciamo comunque dopo tantissimo tempo, prima data con la lineup completamente nuova, live dove faremo solo pezzi nuovi, quindi c'è una quantità di novità nei confronti della data di domani che è veramente difficile da spiegare che emozionalità. Però è bello, cioè sapere di ritornare live, ricominciare a suonare dal vivo è bello, è importante. Quindi per il futuro, al di là del disco nuovo, che poi magari ne parleremo di più, ma sicuramente è replicare più date possibile, il prima possibile. Quindi questa è un po' uno sbrinarci nei confronti dei concerti.
0: Sì, ottimo.
3: E poi c'è anche da aggiungere, secondo me, il fatto che quello che dicevamo prima, a livello umano sappiamo già di essere molto affiatati, e quello che vogliamo costruire adesso su questo è energia sul palco, vogliamo dare quello sfogo, se vuoi.
0: Ottimo. Senti, io vorrei invece passarlo Pisces, se non vi dispiace, perché c'ho una certa curiosità e lo voglio.
2: Questa è la prima volta che si sente al di in fuori anteprima delle nostre macchine,
0: in esclusiva qui su Radio Rock.
2: Esclusivissima totale proprio.
0: Ottimo, e allora gli Inno Pisces.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 €. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 € letto. Tigre, freschezza quotidiana.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 €.
5: Todis, buongiorno convenienza.
7: Radio Rock presents Klimt 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exit e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Klimt 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 € al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 €. Analisi completa su emperf.com.
9: You are listening to
10: Wasabi
9: on Radio Rock.
11: E arriviamo al giro di bue di Wasabi in questo sabato 5 di settembre, sono le 19.37. Con noi ospiti ci sono Tre Quinti degli Inno, abbiamo appena goduto del loro nuovo singolo Pieces, e poi parliamo ancora un po' con loro che domani sera apriranno il concerto di Soen. E intanto per il nostro Back in Time dall'album Love 1985 ci sono i Cult con She Sells Sanctuary.
9: Radio Rock, back in time.

0: Fra le 15 novità nell'alta rotazione qui a Radio Rock, anche Guerriers, Nothing Happens Twice. Loro ci fanno compagnia da un paio, da tre settimane, però potete continuare a votarli se il brano è di vostro gradimento, e fare in modo che stiano ancora e ancora con noi. Quello che è di mio gradimento invece è avere oggi almeno tre quinti. Certo, fossero stati cinque quinti, se fosse stata la totalità sarebbe stata tutta un'altra cosa. Degli Inno, ragazzi, riprendiamo da dove ci, insomma, abbiamo interrotto prima, perché ci siamo goduti Pieces, per veramente un gran bel singolo, un bel brano. E vi leggo un po' di messaggi che sono arrivati a voi. Un abbraccio agli Inno, uno in particolare a James Rio, continuate. Grazie. Così. Poi ancora Ste che dice: tutti mostri, ma lasciatemi dire che il batterista ha un tiro pazzesco. Insomma, mi sa che avete fatto un bel acchiappo, mi sa proprio di sì. Grande gruppo, dice Daniela, viva gli Inno. E poi ancora Pieces, pezzone incredibile, scritto tutto maiuscolo, insomma, quindi
1: grazie,
0: grazie. Vabbè, insomma, tanta tanta roba. Ragazzi, vi chiedo una curiosità che c'ho io, perché so che Cristiano, tu non vivi in Italia.
1: Esattamente.
0: Tu vivi a Ostia.
1: Ah, scherzo. Ostia, esatto. Sì, sì, sì, sì.
0: A Oxford, scherzo. Guarda, ho aspettato, penso, sono 8 anni che sto a Radio Rock, non vedevo l'ora di poter fare sta battuta ai microfoni.
2: L'ultima volta l'ho sentita era il 96.
0: È vero.
2: Meraviglioso.
0: Vabbè, no, scherzo, tu vivi intorno a Oxford, mi dicevi. E la curiosità che ho maggiore è che, quindi, come organizzate il lavoro? Anche perché poi è in uscita il disco e attaccatevi direttamente a questa cosa, certo, per parlarne,
1: certo. Guarda, allora, innanzitutto, per fortuna internet, guarda, da questo punto di vista aiuta ovviamente tantissimo. La cosa divertente tra me e Marco è che noi ci rimpalliamo a questa cosa forse anche da prima che mi spostassi in Inghilterra.
2: Sì,
1: un po',
2: sì, sì, sì, sì.
1: Però ci rimpalliamo idee in maniera quasi furiosa finché non cominciano ad avere un senso, okay, anche solo minimo. Allora a quel punto cominciamo a strutturarle, poi a quel punto cominciamo a metterci le parole, che noi spesso e volentieri, anzi nella maggior parte dei casi, partiamo dalla musica comunque, quindi.
2: Sì, sì, sì, sì. Comunque si parte dal riff.
0: Le parole a chi le lasciate, ad esempio?
1: Le parole le abbiamo scritte io e Marco comunque, quindi questo disco...
0: Perché uno ovviamente si aspetterebbe, vabbè, ovvio, chi la voce scrive le parole.
2: Allora, guarda, sì, è una cosa, è un'idea molto comune, però ci siamo ritrovati in una situazione meravigliosa che, da persona che, lo so che sembra brutto da dire, però da persona che scrive musica un po' speri anche che succeda questa cosa, sì, qua, di avere anche la totale libertà di poter suggerire o guidare magari un o una cantante su delle linee vocali, perché spesso sia io che Cristiano, magari quando scriviamo proprio riff, magari ci viene anche subito un'idea, certo, per una linea vocale. E una cosa meravigliosa di Tiziana, del poter lavorare di Tiziana, è che è una persona che è aperta a questo tipo di lavoro, okay, qua, che è una cosa che non tutti i cantanti magari sono propensi a dire: ok, guarda, se c'è un'idea per una linea vocale,
0: cioè sono io a sposare la tua linea vocale, esatto, malgrado io sia la cantante.
1: Interpretazione. Poi, se posso aggiungere una cosa, Tiziana, una delle cose più incredibili di Tiziana è la sua capacità a interpretare. E lei è una performer incredibile, perché lei fa teatro, cioè, teatro musicale, cioè una serie, una quantità di colori, sì, incredibile.
0: Quindi anche visivamente, insomma, capendo bene i testi che canta, li può, esatto, ovviamente mimare. Accettatemi questo termine, perché, per dire, certo, cioè farli vivere anche in senso scenico.
2: Ma stai scherzando? Ma anche perché tu immaginati la situazione tragicomica di lei in studio, in cui io cerco di
1: canticchiargli
2: una linea vocale, però immaginandomela con la sua voce,
0: certo.
1: No, ma succedono delle cose, guarda, incredibili, cioè, sia Marco che io cerchiamo di canticchiare cose che poi Tiziana dovrà fare, poveraccia,
2: esatto, traduce.
1: E lei è bravissima a capire esattamente quello che intendiamo e ovviamente migliorarle tantissimo, perché è ovvio
2: generare, però, 12 armonizzazioni, esatto, in tempo reale.
0: E però questo è voce, chitarra e basso, e il resto?
1: Allora il resto rimane,
0: cioè, quanto ci avete voi, cioè, quanto lasciate anche agli altri la possibilità di inserire le loro idee?
1: Allora, secondo me questo disco è un po' sui generis da questo punto di vista, nel, sì, senso che noi questo disco lo abbiamo scritto moltissimo io e Marco, moltissimo, perché, come diceva lui prima,
2: perché
1: ci siamo ritrovati a scriverlo, che eravamo io e lui, okay, sostanzialmente. Bravo. Quindi abbiamo ripreso una serie di idee che avevamo precedentemente, le abbiamo rilavorate.
2: Mezzo disco scritto e riscritto tre,
1: esatto,
2: volte.
1: Per cui, capito, questo è un disco, uno di quei dischi in cui abbiamo scritto tanto noi. Però in generale comunque l'interpretazione delle linee strumentali ovviamente poi la lasciamo agli strumentisti, quindi, più possibile.
0: Quindi, come capita spesso, diciamo, da quello che mi avete detto, ci sono anche cose che magari avete scritto nel passato, dite mettiamola lì, e poi cose che gli artisti lasciano e che, perché forse non sono ancora maturi i tempi per quello, e vi siete riusciti a ritirare
2: nel torbido.
1: Sì, assolutamente sì. Io per esempio tantissime cose, io ho un po' di idee nel, sai, l'iPhone, cioè
0: sì,
1: le note vocali.
0: Certo.
1: Io non neanche mi ricordo quello che ho registrato, ogni tanto vado e ascolto. Ah, vabbè, ammazza, questo però era carino, e cerco di recuperarlo.
0: Sì, come
1: succedono
2: poi
1: cose.
2: Anche tu immagina quando ci siamo ritrovati a lavorare con Tiziana, che era una voce comunque completamente diversa. Noi la prima cosa che ci siamo detti è riscriviamo delle parti dove lei ci si può proprio trovare bene, cioè deve stare comoda, deve stare tranquilla, deve poter rendere al 100%, perché scrivere una cosa che magari a me piace, a lui piace, ma poi giustamente ti va a interfacciare
1: ma
2: con una
1: deve
2: voce
1: fare Fabio,
0: certo,
1: Leone,
0: mette...
2: esatto, dice guarda, anche a livello di tonalità, cioè, se tu lavori meglio su quella tonalità, su quella cosa lì, ma facciamolo,
0: okay,
2: ma divertimosi tutti, capito, cioè, proprio...
1: Guarda, una cosa fondamentale per noi è a noi deve piacere quello che facciamo. Che dice una cosa, è ovvio che ti deve piacere, ma non è sempre ovvio.
0: No, certo, certo.
1: È in qualche modo una regola che ci diamo. Se non, sì, ci piace, non ci piace, basta. Non c'è motivo, capito?
0: Ottimo. Prima di chiedervi, allora, a questo punto, titolo e uscita per il disco, c'è un dai e tutta James Rio,
3: dai,
0: da parte di Gilda. E poi viva la musica, viva il teatro, dai, se avete bisogno di teatranti, mi offro volentieri. Anche io questo ce lo scrive Isabella,
1: mai,
0: non si sa mai, magari
1: sa mai.
0: Nel vostro show tutto vostro e non di apertura,
1: corpo
0: di sole,
1: ballo forse, chissà,
0: beh,
1: chissà.
0: O comunque un po' tipo Peter Gabriel quando stava con i Genesis,
1: certo,
0: all'inizio, qualcuno
1: bello,
0: che si vesta da volpe, che ne
2: io
0: so,
2: non credo,
0: beh,
2: che ballerò,
0: insomma, il vostro mood musicale comunque va all'interno dell'esplorazione della mente umana, delle cose, per cui volendo c'è modo,
2: certo,
0: di poter raffigurare.
1: Beh, le tematiche assolutamente sì, e a essere sincero poi sarebbe anche interessante da capire come gestire dal punto di vista visivo. Noi siamo sempre alla ricerca di stimoli da quel punto di vista,
2: è un genere che ti permette di fare un po' quello che ti pare, fortunatamente, entrando in dei limiti, però, certo, puoi sperimentare,
0: però lo puoi fare,
2: esatto,
0: lo puoi fare,
1: sì.
0: ultimissima cosa, poi vi chiedo veramente titolo dell'album, l'uscita e come poter stare, come possono gli ascoltatori stare in contatto con voi, le fonti di ispirazione, perché stiamo parlando di immagini, di poterle portare voi fuori per i brani, ma ci sono cose quali sono le cose esterne invece che ispirano voi?
2: I traumi.
0: Perché no? Potrebbe
1: sì,
0: essere
2: assolutamente, perché... sì, cioè, nel senso che, e poi
1: ascolta, io so, l'inverno inglese è una fonte di ispirazione fondamentale.
3: Trama il caldo.
0: Beh, per la gioia, l'allegria, questo,
1: esatto,
0: questa sorta di carnevale.
1: Sai, il cielo grigio, plumbeo, quello che però va avanti per mesi.
0: È
1: quello che ti, poi dopo
0: passione,
1: un po' ti arriva quella sensazione.
0: Io poi sono meteoropatico, per cui starei,
1: esatto,
0: benissimo.
3: Anch'io.
2: No, ma è chiaro. Ognuno poi, è chiaro, magari ti puoi ispirare anche a una qualsiasi cosa. Vedi una cosa che ti piace un giorno e ti mette in un mood per poter scrivere roba. Però ecco, su questo gruppo qua, poi vabbè, io e Cristiano veniamo comunque da due realtà musicali che con questo genere non c'entrano niente, perché veniamo da roba brutal death metal, mm-hmm, di vent'anni,
1: sì, sì,
2: fa, e volevamo un po' sfogare un genere che ci piace tantissimo, però non abbiamo mai avuto l'occasione proprio di approfondire, e avevamo tanti, sì, chiamiamoli traumi da sfogare, che ci magari ti mettono nella mentalità di scrivere riff, brani così, però poi che ci fai?
0: Sorta di psicoterapia,
1: no, assolutamente,
0: di psicoterapia,
1: sì, poi sai, anche un discorso emotivo, nel senso che io credo che forse io e te in un live dell'Inno suoniamo la stessa quantità di note che suoneremmo, suonavamo
2: brano,
1: ma neanche, cioè, sì, sì, un ritornello di cose precedenti.
2: Siamo invecchiati, vogliamo abbassare, sì, i BPM.
1: Esatto. Per fortuna c'è, cioè, James Rio che in qualche modo riporta questa,
2: esatto,
1: questa band a un minimo di freschezza.
2: Esatto.
1: Ecco.
0: Allora,
2: esatto,
0: titolo e uscita dell'album.
1: Allora, il titolo non l'abbiamo ancora dichiarato in qualche modo, però lo possiamo fare? Lo facciamo.
2: Lo vogliamo fare.
1: Facciamo. Allora,
2: abbiamo fatto sentire un brano.
1: Ma abbiamo certo.
0: Sì, voglio dire, ormai.
1: Ma certo, no, assolutamente no. Volevo fare un po' di. Capito?
2: Il titolo è Black Album.
0: Com'è il titolo? Scusa.
1: Magari. No, il titolo è Red Shift. E uscirà su Time to Kill Records l'anno prossimo. Non abbiamo una data ancora, ma ci stiamo lavorando.
0: Progetti, cose dal vivo, al di là dell'apertura domani di Soen.
2: Allora, abbiamo tante cose in divenire che stiamo confermando. Faremo un giretto in Sud Italia probabilmente a fine febbraio. Stiamo cercando anche di andare su in Inghilterra con Cristiano e cercare qualche data lì. Quindi. Beh. Stiamo, ecco, con la data di domani noi cerchiamo di sbrinarci e cercare più robe possibile, spingere il più possibile.
0: Ottimo, ottimo. E quindi, visto che è tutto un po' in divenire, le persone che vogliono sapere quando si concretizzerà questo divenire, che cosa debbono fare?
1: Allora, innanzitutto la prima cosa è questo inverno Pieces sarà disponibile sulle piattaforme digitali, e questa è la prima cosa. E poi ovviamente seguiteci su Instagram e Facebook e sul nostro sito innoofficial.com se volete, noi cerchiamo di mantenerlo
0: aggiornato
1: e...
2: come siamo anni 90 col sito internet.
1: Esatto,
0: è vero, però lo sai che questa cosa un po' mi dispiace.
2: Lo so, Marco, questa cosa non va bene. Ma io sono un amante del vintage,
0: vero?
2: Cioè, guarda, quindi
0: siamo vintaggioni, smanettoni.
1: Io poi, essendo uno di quelli che sono partiti con MySpace,
0: grandi, sai, MySpace. Ma quando ho scoperto che si poteva editare la propria pagina, sono impazzito lì.
1: Diciamo che
0: non saprei nemmeno come ritornarci.
2: Quante
0: su quella
2: coltellate
0: pagina.
2: Rischiate per la top 8 di MySpace.
1: sì.
2: Se spostavi uno al secondo posto erano minacce.
1: No, è gravissimo. Gravissimo.
0: È vero.
2: James non era nato.
0: No, tu non sai, probabilmente è vero, tu non sai nemmeno cosa sia James.
3: No, io non so cosa.
0: MySpace,
1: bello.
0: Veramente?
1: No.
0: Vabbè, però è un che peccato bello. Questa cosa.
2: Però perché... sai che dicono che forse ritorna.
0: Sì, l'ho sentita questa cosa.
1: Già ci hanno provato un paio di volte.
0: Sì, ma anche le cassette e il videotto probabilmente.
1: Quello. Betamax.
0: E il Betamax. Ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per essere stati questa sera qui ospiti a Wasabi, per aver impreziosito questo angolo gestito da un povero scemo che peraltro c'ha un po' di delay su un canale, ma va bene così, lo stesso.
2: È un effetto,
0: anche quello è un effetto, fa parte del gioco. Vi auguro, come si dice in gergo, tanta merda per domani, perché insomma comunque è una bella cosa e sono sicuro che non sfigurerete. E tutte le persone che vi hanno scritto devono venire a vedervi e confermare il giudizio che hanno espresso nei loro messaggi. Grazie mille, ragazzi.
3: Grazie a tutti.
0: Grazie a voi di nuovo. Noi intanto Bring Me the Horizon, Avalanche.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
2: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.

0: qualità.
1: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
2: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
1: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
3: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
4: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
5: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea anticaduta Pantene Grow Abundant aiuta a ridurre la caduta dei capelli fino al 90%. Shampoo, balsamo e maschera sono a 5,99€. Il trattamento a 9,90€. Il nuovo Menthol Fresh di Head & Shoulders è a 2,59€. E con due prodotti Pantene o Head & Shoulders, in omaggio un astuccio. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Stai ascoltando
7: Wasabi.
8: Wasabi on Radio Rock.
9: Sono le 20.05, ultima ora per Wasabi di sabato 5 di settembre. Ci stiamo, staremo insieme fino alle 21, poi dalle 21 alla mezzanotte Simone Maurovic con il suo citofonare Maurovic. Ma intanto per noi è Back in Time, manina nella manina, insieme a Black Keys, Tighten Up.
8: Radio Rock, Back in Time.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

Fra le 15 che Radio Rock vi propone di scegliere, di selezionare, di far vivere o di lasciare andare nell'oblio, ci sono i Fontaines DC di Marianne da 2 settimane nella nostra alta rotazione, e va da sé che sono tra i gruppi che vi piacciono di più, io lo so questo, quindi non faticherete affatto a votarli e a farli stare ancora e ancora con noi. Come al solito non avevo salutato quelli che guardano Radio Rock, perché? Perché lo faccio adesso, raccontandovi che Radio Rock è anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six ed è visibile in tutta Italia. Cliccate il pulsante rosso dell'interattività e selezionate Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure per ascoltare semplicemente Radio Rock Italia. È un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi. Ovunque vi troviate, sottolineo ovunque vi troviate, Radio Rock è tutta un'altra storia, lo è anche in TV e soprattutto lo è in tutta Italia. Killswitch Engage, My Curse.

Mikers, loro sono Killswitch Engage. Che bella cosa aver avuto Nino questa sera, aver potuto fare un po' di chiacchiere con gente che suona. Io mi auguro, insomma, che di non essere stato troppo didascalico, troppo musicista con i musicisti. Ringrazio tutti quanti quelli che sono intervenuti con i loro messaggi e che hanno, insomma, manifestato agli Inno la loro vicinanza. Se la meritano tutta, tanta merda di nuovo a loro. Dai forte, dai forte. Marillion Incomunicado.

E ho trovato un po' di spazio anche per una band storica come Marillion. Incomunicato, 3899 106 600. Saluto Claudia, la ringrazio perché mi scrive: no, no, tranquillo Lollo, non sei stato didascalico. Meno male, perché il problema di solito quando un musicista intervista musicisti è che poi si finisca o si rischi di finire in un terreno che magari è fuori dalla competenza di chi non ha avuto la voglia o la fortuna di mettersi lì a studiare uno strumento, e quindi c'è il rischio di, insomma, di escludere una parte di uditorio, e questo mi sarebbe dispiaciuto. Blackstone Cherry, Me and Mary Jane.

and Mary Jane, Blackstone Cherry. Saluto con un pochino di ritardo Marco che mi scrive: buonasera Lollo, ben ritrovato al tuo solito orario. Complimenti per gli inno, agli inno. Ho subito shazammato il loro pezzo, era davvero figo. Mi spiace di non poter andare al loro concerto, spero che tornino presto a Roma. E beh, insomma, lui seguili sulle loro piattaforme digitali, sui vari Instagram, Facebook, che sicuramente lo hanno detto, c'hanno tante cose in cantiere, per cui bene così, sono da seguire assolutamente, sono un orgoglio per l'Italia, secondo me gli inno, assolutamente, assolutamente. Andiamo in pausa, poi ci risentiamo dopo.

0: Da lunedì 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 €. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 € letto. Tigre, freschezza quotidiana.
4: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.

0: 100%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 per 66 cl, 4,99 euro.
1: Supermercati Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: mi fa tutto un po' più grosso.
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre, ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
7: Stai ascoltando On Radio Rock.
8: Ultimi 26 minuti per Wasabi in questo sabato 5 di settembre, perché sono le 20:34. Dalla 21 alla mezzanotte riapre la casa dell'inclusività. Citofonare Maurovic con il proprietario di casa, perché torna in voce anche Simone Maurovic, proprio lui, non uno picchietto su, no, è proprio lui, è quello originale. Back in Time, ultimo per il sottoscritto, anno 1972. L'album è una raccoltona, perché Burning Love and Hits from His Movies per Elvis Presley. Questo è Burning Love.
9: Radio Rock, Back in Time.

0: Burning Love, lui è Elvis Presley, ci ha riportato indietro al 1972. Mi stava venendo un pensiero malsano mentre andava il brano, nel senso che vabbè, Elvis non c'è più, chissà se fosse arrivato ai giorni nostri, se avrebbe approfittato, chissà se avrebbe avuto voglia di approfittare e utilizzare, che ne so, boh, queste chitarrone distorte che ci sono ora, come ad esempio quelli degli Inno, che ne so, o comunque di tutta la musica che passa qui all'interno di Radio Rock. Cioè, bah, chissà come sarebbe stato lui, tutto pettinatissimo, fighissimo com'era, e poi magari sotto bam bam bam bam dei trattori di chitarre elettriche. Qualcuno vuole biglietti?
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Domenica 18 di ottobre Radio Rock presenta le Gen in concerto al Wishlist Club, quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa con il suo primo album Unum. Sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura ci saranno Urtica e Dilemma. I biglietti li trovate in prevendita su Dice, però Radio Rock vi può regalare un ingresso inviando ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, il vostro cognome, la parola Gen al 3899 106 e 600. Vincitori e vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Domenica 18 ottobre Gen in concerto, Wishlist Club, via dei Volsci 126B in quel di Roma. È un evento targato Radio Rock. In apertura vi ho detto ci saranno Urtica e Dilemma. Questa sera, per invogliarvi, ho scelto Dilemma, Alien.

Ci hanno preso gusto a picchiare come Fabri, Nickelback, dato che si fanno aiutare da John Five e dalla sua chitarra per questa Rattle the Cage, prima settimana nell'alta rotazione di Radio Rock. Sta a voi, sta solo e soltanto a voi scegliere, votare, se vi piacciono vanno avanti, altrimenti escono e noi speaker possiamo mettere anche roba vecchia loro. Però che questo non vi condizioni nella vostra scelta. Smashing Pumpkins, quando? Tonight.

Machine Pumpkins, Tonight, Tonight, questa chitarra meravigliosa, volete imparare a suonarla? C'è pieno zeppo di tutorial in giro su internet, per cui se siete curiosi andate assolutamente. Dice, ma io non la so suonare. Eppure voi c'avete ragione, che devo fare? O imparate o non lo fate. Foo Fighters, Times Like This.

Times Like This, Foo Fighters. Tra poco ci salutiamo, però un paio di branini ancora insieme ce li possiamo godere tranquilli. 21 mezzanotte riapre le porte della casa dell'inclusività con l'ottimo Simone Maurovic e il suo citofonare Maurovic, per cui Radio Rock non vi lascia assolutamente da soli. Penultimo brano per questa sera, Holiday, Alter Bridge.

0: Holiday Alter Bridge, l'appuntamento con Wasabi si rinnova domani 18-21, domani sarà domenica 6 di settembre, la playlist dei brani con i quali ci siamo fatti compagnia questa sera, compreso l'ultimo che saranno Rage Against the Machine, Snake Charmer, la trovate già pubblicata sul sito di Radio Rock. Vi lascio in ottime mani quelle di Simone Maurovic, il suo citofonare Maurovic, e vi lascio ovviamente con il mio consueto fate i bravi ma non troppo, però non prima di esservi goduti la sigla.
1: Avete ascoltato on Radio Rock.

0: interested in you! Interested in you! Interested in you! Interested in you!
1: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.
3: All'Oasi c'è il sottocosto.
4: Sottocosto grandi marche.
3: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi. Tante offerte in sottocosto.
4: Pasta alla molisana da un chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondini coperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
3: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
5: Amore, dai, prova a dire mamma. Mamma.
6: Oh papà, sarà la prima parola.
7: La laminectomia lombare.
6: Andava bene anche mamma.
8: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
9: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
10: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
11: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
12: Scialla, c'è Skoda.
11: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
12: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
11: Anche a settembre? Allora scialla.
13: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Buonasera, care e cari Radio Rockers. Oh, sarà anche un aspettando citofonare Maurovic. Ma quanto mi era mancato fare questa entrata. Mi siete veramente mancati. 5 minuti dopo le ore 21 in questo sabato 5 settembre 2026. Ammazza quanti 5. Riapre, anche se non ufficialmente, perché per attendere il primo appuntamento del decennale di citofonare Maurovic bisognerà attendere il prossimo weekend, ma questo è un aspettando citofonare Maurovic. Stiamo facendo prendere aria alla casa dell'inclusività di Radio Rock in compagnia del vostro Simone Maurovic, come ogni sabato e domenica tra le 21 e la mezzanotte. Ovviamente però ringrazio il meraviglioso Emanuele Dottorausero Lobrigida che vi ha tenuto compagnia tra le 18 e le ore 21 con il suo Wasabi. Ripartiamo con un grande classico dal passato. Il primo brano di questa quasi nuova stagione è quello dei Genesis ed è I Can Dance. Radio Rock,
1: back in time. Siete seduti ben comodi? Incominciamo.

I Can Dance per i Genesis. Sì, vabbè, senza che mi ripeto tutte le volte, per la storia della diatriba, quella atavica tra chi pensa che i Genesis siano finiti con Peter Gabriel e che dopo invece con Phil Collins siano un'altra cosa. Va bene, lo abbiamo capito. 3899 106 600 per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Inizio a salutare subito Fabio da Cremona, ben trovato amico mio, ma soprattutto anche Laura da quella di Genova. Stasera non ho tempo di tediarti con le mie sciocchezzuole. Sono ai fornelli e devo stare attenta. Ecco, mi raccomando, è molto importante. Soprattutto, ma che cucini a quest'ora? Io sono curioso, io ho mangiato una cosetta al volo, devo sapere quello che fate da mangiare. Perché se è, tanto che ci vuole? Dalla Liguria a Roma, è un attimo, no? Brand new music right here. Brand.

The Amazing Girls nella loro chance at Continuous, novità votabile sul nostro sito radiorock.it, 3899-106-600 per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Ovviamente ricordandovi quelle che sono le nostre modalità visual attraverso il nostro sito radiorock.it, poi attraverso quello che è il nostro canale Twitch, twitch.tv/radiorock106.6, in più attraverso l'833 del digitale terrestre di Super Six. Saluto Andrea, bentornato Simonazzo, ben trovati anche a voi amici miei. È bello ritrovarvi. Soprattutto, mannaggia però, io veramente vorrei iniziare in maniera diversa questo aspettando citofonare Maurovic, ma se mi mandi Vannacci al posto di Robert Plant e diventa Led Zeppelin Remigrant Song, io la prendo a male. Soprattutto se poi c'è una doppietta clamorosa con due bei ragazzi, lei è abbastanza procace anche, però sardi, vestiti però di pelle, diventa sardomaso. Io vi detesto. Quando fate così, io vi detesto. Santa pace. Io perché? Perché? Perché ogni volta dovete mettere a dura prova la mia pazienza? Per quale motivo? Io lo. Allora, secondo me voi ci giocate molto sul fatto che io vi voglia bene. Cioè, anzi, no, che vi voglia bene è riduttivo. Che vi adori veramente come se fossimo tutti una grandissima famiglia. Però ogni tanto esagerate, eh? Dovete diventare le pecore nere.

When You Were Young per i The Killers all'interno di Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock. 3899 106 600 per quanto riguarda i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp, e soprattutto per le vostre ricette culinarie di serata che non volete condividere con il vostro Simone Maurovic. E questa è una cosa che... Mannaggia la miseria. Allora, cadi male, me lo dice Laura. Mi stavano scappando delle verdure. Dato come stanno scappando? Che senso, l'hai presa al volo? Ed è qua che vi devo far da mangiare delle verdure. E dato che è contro la mia religione sprecare, ci sto mettendo una pezza. Ragù di seitan con carote e erbette per il couscous dei prossimi giorni in ufficio. Erbette con ricotta per una futura torta. Lessato di cetrioli più morti che vivi per fare una vellutata. Metto a marinare il pollo con un succo d'arancia, paprika affumicata e piccante per le cene future. Per domani, dadolata di tonno fresco con cipolla e pomodorini. Oh, te posso dire che mi è venuta fame. Veramente.

gli Against Me all'interno di Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock. Ecco, se c'è una cosa che un po' mi rimane sullo stomaco è l'aglio. No, lo dico perché al 3899-106-600 c'è chi mi dice: guarda, una volta che passi per Genova, anzi per Zena, perché si dice così, una volta che passi per Zena devi farti vivo, perché abbiamo un posticino dove portarti io e mio marito. Che sembra tipo, no? Li porto in una casa lontano, li lascio là come l'inizio di Solo Enigmista, poi beato chi c'ha un occhio. Però mi dite anche: non devi patire l'aglio. Ecco, no, allora, io adoro il pesto alla genovese. Cioè, il pesto alla genovese lo metterei anche nel latte la mattina. È un qualcosa di meraviglioso, sublime, ok? C'è un piccolissimo problema. Mi rimane pesante l'aglio. Infatti io devo sempre prendere la versione senza aglio, altrimenti poi mi rimane tutto sullo stomaco. E lo so, è il pancino delicato. Ancora voi, buonasera Simonello Maurovic. Nel giorno in cui tu rientri nella casa dell'inclusività, io ho incluso nel mio appartamento questo acquario, che tra qualche tempo accoglierà dei teneri pesciolini. Oh, che bello. Cavolo, mi sembra di vedere una sorta di castello di Grayskull là dentro. Sarebbe meraviglioso.

Cari, cari Radio Rockers, Brigata Maurovic, ho bisogno di voi. Ho un enorme problema non all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock, bensì in quella dove vivo tutti i giorni prima di tenervi compagnia il sabato e la domenica tra le 21 e la mezzanotte. Perciò prestatemi orecchio, perché avrò bisogno di tutta la vostra inventiva su come risolvere un piccolo problema di vicinato.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: me va tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
3: State ascoltando
4: Citofonare Maurovic.
3: Citofonare Maurovic on Radio
5: Rock. Nella casa dell'inclusività di Radio Rock, in compagnia del vostro Simone Maurovic, con Aspettando Citofonare Maurovic, che prenderà il via ufficialmente il prossimo fine settimana, si parla di problemi col vicinato. Succede anche questo. E tra poco vi spiego anche il mio enorme problema, nonostante io sia un vicino di casa completamente modello. Arrivano i Pantera dal passato, Mouth for War.

0: Run for War. Ovviamente sono i Pantera. Li abbiamo ritrovati quando sono 39 minuti dopo le ore 21 in questo sabato 5 settembre 2026. E ora tocca ai Rise Against e la loro Katie Bar the Door.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

0: Street, is Katie by the door?
1: Katie by the door. Per quanto riguarda il Race Against, novità votabile sul nostro sito radiorock.it. Luigi dice: ciao Simone. Ma solo a me il cantante dei Race Against sembra ultimo che esce dalla fase ultra sentimentale e si mette a fare rock. In alcuni casi sì. In alcuni casi non ricordo, è vero. Saluto Marco che dice: ciao, ma Pussy dei Rammstein, fammici arrivare. Con calma, piano piano, ci arrivo. Anche perché ora devo darvi un consiglio molto importante. Radio Rock Promotion. Volete vedere i Fontaines DC dal vivo a Lisbona il 21 ottobre? E allora, approfittate del concerto e regalatevi un viaggio in Portogallo. TAP Air Portugal vi ci porta con oltre 100 voli a settimana da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli. Partite per il rock e scoprite il Portogallo. E se poi volete andare ancora più lontano, approfittate delle tariffe speciali TAP anche per il Brasile e il Nord America, sempre via Lisbona. Scegliete il vostro prossimo viaggio su flytap.com. TAP abbraccia il mondo.

più per i Sum 41. E come avete sentito dalla sonorità, siamo entrati in pieno pandemonio. Eh sì, abbiamo coniato questo termine all'interno di Bring On The Summer Night. Perciò ogni volta che sentirete un po' di punk sarà il momento del pandemonio. Il tratto all'interno di Citofonare Maurovic dedicato al mondo del punk rock. E poi Andrea, mannaggia la miseria, mi mandi una delle notizie più tristi che io abbia letto in questi ultimi giorni. La confessione di Bruce Campbell, ovviamente storico, volto di Ash all'interno del mondo della casa, e poi l'armata delle tenebre, Ash vs Evil Dead, insomma vabbè, comunque, che dice che racconta che gli restano all'incirca 5 anni di vita a causa di un male incurabile. Una di quelle cose veramente alle quali non mi abituerò mai, il fatto di veder andar via pezzo dopo pezzo dopo pezzo tutti gli eroi della mia infanzia, della mia adolescenza. Però, come anche vi ho sempre detto e non vi ho mai nascosto, noi purtroppo saremo la generazione che seppellirà i più grandi della musica e del cinema. E questo purtroppo è un dato di fatto incontrovertibile.

0: Maynard per i Ramones, in pieno panchemonio. 3899 106 600 all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock. Ha fatto molto male anche a me, me lo dice qualcuno, per quanto riguarda la notizia di Bruce Campbell. Sì, perché poi alla fine noi purtroppo abbiamo sempre questa concezione che i nostri eroi della gioventù, della nostra adolescenza, abbiano una sorta di aura incredibile che li possa salvare anche dalla morte, non capendo che in realtà però sono degli esseri umani esattamente come noi, e questa cosa però fa estremamente male. Ma vi avevo detto, cari e cari Radio Rockers, che ho un piccolissimo problema con i miei vicini di casa, e tra pochissimo mi serve però la brigata Maurovic.
1: Oh Simone, calcola che io alla gazzettina del mio quartiere, anzi che del mio palazzo, perché assoluto, potrei chiedere tranquillamente tutti i preventivi che hanno fatto in casa mia, tutte le informazioni salienti ricevute, che ne so, per prendere un appuntamento per una visita medica, una qualsiasi cosa, insomma, voglio dire, se hai bisogno chiedi pure, Simo.
0: Io ho proprio bisogno di una mano in un'altra maniera. Tra un po' spiego tutto. È tutto legale, fidatevi.

Habit Moments per i Misfits. Allora, Brigata Maurovic ha raccolto, ho bisogno di voi e ho bisogno di una mano per capire come gestire un piccolissimo problema con i vicini di casa. Sì, succede anche questo. Allora, io sono, penso, realmente il vicino di casa migliore che una persona possa mai avere in vita sua. Anzitutto perché non ci sono mai. E poi perché sono comunque rispettoso. Perché chiaramente detesto che qualcuno faccia delle cose che io non farei mai, ok? Quindi io per primo evito di fare schiamazzi, evito di urlare, evito di sporcare, evito di fare qualunque... evito di veramente parlare ad alta voce oltre quelli che sono gli orari consentiti, tengo pulite le aree comuni, insomma, veramente, vicino di casa, modello. Oggi mi sono reso conto che in realtà però non la pensano tutti come me. E quindi abbiamo scoperto che la mia vicina di casa lancia delle cose dal suo balcone. Ma lancia letteralmente delle cose dal suo balcone, eh? Quindi pezzi di carta bagnati, dei rotoli di carta igienica terminati, bottigliette di plastica. E li lancia spesso e volentieri e sulla mia automobile, ma così senza una naturale spiegazione. E anche su altri veicoli degli altri condomini. Ora, siccome fino ad oggi avevamo un pensiero, avevamo un'idea che potesse essere quella persona, e ad oggi abbiamo la certezza, 3899 106 e 600, che sia radiofonico e che sia educato, mi raccomando, mi date dei consigli su come risolvere questo piccolissimo

Singapore per i Dead Kennedys. Arrivano i vostri primi suggerimenti su come sistemare la situazione con il vicino di casa, con i vicini di casa. Perché vi spiego, vi ricordo ancora una volta, ho questo piccolissimo problema. Nel senso, io sono veramente, ma non lo dico peraltro, perché comunque me lo fanno notare, un vicino di casa modello. Non fare mai agli altri quello che non vorresti venisse mai fatto a te. Io ragiono in questa maniera qui. Ma siccome non è così anche per la mia persona che abita accanto alla mia abitazione, oggi abbiamo avuto la certezza di questa cosa. E siccome spesso e volentieri ne va di mezzo e la mia automobile, ma anche comunque l'incolumità della mia compagna, dei gatti a cui diamo da mangiare lì fuori, allora vi chiedo, siccome questa persona lancia dal suo balcone pezzi di carta bagnati, rotoli di carta igienica terminati, bottigliette di plastica, cercando sempre di fare la vaga, cercando di nascondersi, no, col favore del buio, come diceva Giuseppe Conte, allora chiedo a voi, 3899 106 600, come si sistema una situazione del genere? Mi raccomando, educazione, perché è la prima cosa che ci vuole. Non bisogna mai scendere al livello di queste persone, anche perché loro ci campano dalla vita e noi al loro confronto questo scontro lo perderemo sempre.

0: Il 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: come fa tutto un po' più grosso?
4: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
8: Stai ascoltando Citofonare Maurovic on Radio
9: Rock. Nella casa dell'inclusività di Radio Rock, neanche a farlo apposta, si parla di rapporti con il vicinato che si incrinano, ma non per colpa del sottoscritto. Come si risolve il problema quando è il vicino di casa ad essere uno sporcaccione? Non in quel senso, nel senso che lancia proprio letteralmente cose dal suo balcone. 3899 106 e 600, arrivano i My Chemical Romance, questa è I'm Not Okay, I Promise.
2: Radio Rock, back in time.

0: My Chemical Romance dal passato, I'm not okay, I promise. Dopo un grande classico, c'è una delle nostre novità in alta rotazione, Royal Blood 10 over 10.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: Royal Blood e la loro novità che si chiama 10 over 10 ed è votabile sul nostro sito radiorock.it. Le soluzioni per risolvere una piccola diatriba, un'aspra diatriba legale, come avrebbe detto anche Pietro Sermonti in Smetto quando voglio, su come risolvere un problema con il vicino di casa. Ma tra pochissimo torno, prima però vi regalo uno degli eventi targati Radio Rock.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Domenica 18 ottobre Radio Rock presenta Jen in concerto al Wishlist Club. Ormai lo sapete, è il quartetto post-punk anglo-maltese che è uscito 3 anni fa con il suo primo album Yunam e che sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura ci saranno Urtica e Dilemma. I biglietti sono in prevendita su Dice. Ora però Radio Rock e il sottoscritto, il vostro affezionatissimo Simone Maurovic, vi offre il saltafila. Inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Jen al 3899 106 e 600. Nome, cognome e la parola Jen con 2 N finali. Tutti i vincitori e soltanto essi saranno ricontattati dalla nostra redazione. Save the date! Domenica 18 ottobre, Jen in concerto al Wishlist Club, Via dei Vosci, 126B a Roma, con in apertura Urtica e Dilemma. Ovviamente è un evento targato Radio Rock. Wow!

0: Pinta Dance per Legenna all'interno di Citofonare Maurovic. Siete una marea. Come risolvere un piccolissimo problema con i vicini di casa? Vicini che lanciano dal loro terrazzo la qualunque e verso le automobili e verso anche il piccolo androne che c'è, lo spazio, il piccolo spazio che c'è tra il cancello d'entrata al palazzo e le scale, pensando di non essere mai visti. Ecco, questa sera invece è accaduto. E allora stiamo cercando di capire un pochino insieme come far notare che queste marachelle non si fanno. 3899 106 600, mi raccomando, mi fido di voi, solamente roba radiofonica, eh?
1: Ciao Simone, buonasera, grazie per la compagnia e per la splendida musica.
0: Ciao Andrea,
1: guarda,
0: a te.
1: Mi viene in mente il fatto che tu abiti nello stesso mio palazzo, perché
0: ecco,
1: abbiamo lo stesso problema. Comunque io non credo che sia una volontà precisa di fare quel tipo di atto, di gesto, ma okay, credo che ci sia una problematica di tipo cognitivo,
0: sai,
1: mentale,
0: anche io lo penso,
1: per cui forse da una parte mi piace leggerla così per non andare ad infierire, ma penso che possa dipendere da questo, almeno nel mio caso.
0: Me lo penso,
1: io spero
0: anche
1: che
0: io,
1: tu,
0: sai,
1: la risolva, perché mi rendo conto che è un bel problema.
0: È un enorme problema.
1: Buona serata.
0: Ciao, grazie a te, caro Andrea. No, è un enorme problema, è vero, perché poi io sono sempre uno di quelli che tende sempre a quietare tutta la situazione, a cercare sempre di mantenere un basso profilo, ottimi rapporti condominiali. Però poi quando accadono queste cose, uno dice: vabbè, allora mi sa che a fare il tranquillo uno ci rimette sempre. Passa sempre attraverso l'amministratore, quindi questo è un grandissimo consiglio. Io adotterei il metodo che usava mia nonna con me, classe 1912, quando lasciavo cadere il tappo, a corona della bottiglia dell'acqua nel cassetto. Li raccoglieva e me li metteva nel piatto. Stessa cosa se lasciavo sul bordo della cesta dei vestiti. Lasciagli le cose sullo zerbino di casa. Ci sto pensando seriamente, sapete?

Breakthrough per i Queen. Oggi è una giornata, insomma, per gli amanti di questa band davvero da cerchiare in rosso sul calendario, perché inevitabilmente si ricorda una delle più grandi voci del mondo della musica. Oggi, 5 settembre di 80 anni fa, 1946, nasceva l'immenso Freddie Mercury. Abbiamo ricordato i Queen con Breakthrough all'interno di Aspettando Citofonare Maurovic, 3899 106 600. Non aspettiamo però per quanto riguarda i vostri messaggi sul come risolvere un piccolissimo problema di vicinato. Mamma mia. Allora, se si vuole vincere la guerra, dillo ai vigili o ai carabinieri, polizia. Dopo varie segnalazioni sono loro a farti male per paura che tu continui a chiamarli. Perciò non devi prendertela con il vicino che è frustrato, ma devi far sì che siano le autorità a muovere il sedere. In qualsiasi paese, appena chiami le autorità, gli fanno subito ok. Qui in Italia devi far sì che le autorità facciano il loro lavoro con caparbietà. Ricordo la stessa caparbietà per togliere un piccione dal mio camino. Arrivarono i vigili del fuoco che addirittura mi chiesero dei soldi per l'intervento. Vabbè, lasciamo stare, perché qui si aprirebbe un altro vaso di Pandora clamoroso. Bomba! Bello! Come si risolve? Semplicemente come farebbero i pancreas. Adoro anche questa storia. Ancora voi, dunque, vediamo un po'. Cambia casa, Simo. Guarda, alla fine, guarda come va a finire. Vado a vivere in un eremo lontanissimo. Ti vendo io una bella villa a Manziana. Come la vuoi tu, ancora da costruire? Vabbè, allora io dove vado a dormire? Vabbè, perdonami. Il discorso è questo: che prima che si costruisca, poi sai, devi fare gli allacci, la fognatura, la rete elettrica, tutta questa cosa qui. Io dove vado a vivere? In macchina. Poi viene bombardata dalla carta della vicina. Ancora devo rimanere là, perché comunque poi i gatti non si abituano mai. Tutta questa situazione è una cosa lunga.

Synchronicity 2 per i Police. All'interno di Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock, anzi per meglio dire aspettando Citofonare Maurovic, i vostri consigli su come risolvere una aspra diatriba tra vicini. Perché come detto, la persona che vive accanto alla mia casa evidentemente le piace buttare dalla finestra pezzi di carta bagnati, rotoli di carta igienica terminati, bottigliette di plastica, pensando di farla franca. Stasera, purtroppo per lei, perché tanto sapevo che sarebbe accaduta una cosa del genere, non è andata a buon fine per lei, quindi abbiamo capito, io e la mia compagna, chi è che lancia queste cose. Ora però stiamo cercando di capire come poter far intuire, guarda che ti abbiamo colto nel fatto, falla finita, perché se no, come la risolviamo questa situazione? Ciao Simo, potresti... No, Francesco, forse questo no. Potresti lasciarle delle cose sul tappeto davanti alla porta di casa o provare a parlarle. Ma questa è gente che non sta bene. Come si passa dal farle delle cose fisiche, delle deiezioni sul tappetino a parlare così? Ciao Simo, questo è uno dei motivi per cui abito quasi dentro a un bosco. Io e i miei 13 gatti, fino a ieri pure un cagnolone, tesoro, mi dispiace. Ah, mi dispiace veramente tanto. Probabilmente la vicina è un po' pazzoide, quindi o chiami i servizi sociali per farla curare, oppure mettete tutto in una busta e gliela attaccate alla porta. Spesso funziona per far capire. Sapete che è lei che getta di sotto la spazzatura, ma quanti anni ha? È anche adulta in teoria. Cioè, il problema è questo. Allora, voi dovete capire, giusto per darvi il quadro generale della situazione, che questa persona, quando sono le 2:30-3 del mattino, perché si deve svegliare per motivi personali, parla ad alta voce come se fossero le 2 del pomeriggio. Non vi dico le imprecazioni, lì rido perché poi alla fine, insomma, sentire queste urla sguaiate sembra di sentire, no, Mazzone ai bei tempi. Poi uno ci pensa un attimo e dice: mamma mia,

0: Rock and Roll Star per gli Oasis, e anche oggi i fratelli Gallagher ci hanno lasciato un teaser da 40 secondi. Stavolta però si vedono quattro ragazzi, due coppie di ragazzi, due ragazzi e due ragazze. I ragazzi sono fuori che litigano tra di loro, che giocano tra di loro, mentre le ragazze sono all'interno della macchina. Una è all'interno della macchina e però dall'automobile, l'automobile però sembra essere posizionata su una radio russa. Ora vai a capire, tanto qui ormai si fanno tutte le congetture del mondo su quello che magari domani o perché no anche lunedì potrebbe essere a questo punto un annuncio. Già circolano in giro delle date, 10 date a Manchester, 2 a Milano, 2 a Roma. Lo scopriremo solamente vivendo. 3899 106 600 invece ancora per il sottoscritto, come risolvere un problema con una vicina di casa che crede di essere più furba ma in realtà non lo è.
1: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi, seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia e c'è anche la partita di rugby.
3: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
2: Ma è quella in cui corre anche papà?
3: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
4: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
5: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
1: State ascoltando
6: Citofonare Maurovic,
1: la casa dell'inclusività on Radio Rock.
0: All'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock si sta cercando di capire come poter risolvere un problema con una vicina che crede di essere furba, lanciando delle carte, delle cartacce bagnate di sotto dal suo terrazzo verso la mia macchina, verso le macchine, anche comunque i beni degli altri vicini di casa, lanciando delle bottigliette, insomma sporcando abbastanza, però tentando, no, di farlo al buio, quindi passando anche, facendosi aiutare dall'oscurità. Ecco, siccome questa sera però abbiamo capito chi è che fa queste cose, 3899 106 e 600, mi date una mano per cercare di capire quale potrebbe essere il modo migliore per fargli capire: guarda che lo sappiamo che sei tu, smettila prima che poi questa cosa degeneri in qualcosa di peggio. Mi raccomando però, voi siate molto molto radiofonici, eh. Arrivano i The Black Crowes, dal passato Remedy.
7: Radio

Remedy per i The Black Rose all'interno di Citofonare Mauro, invece la casa dell'inclusività di Radio Rock, anche se oggi e domani sarà ancora aspettando Citofonare Mauro, invece, perché il nuovo palinsesto prenderà il via ufficialmente da lunedì 7 settembre. Perciò mi raccomando, iniziate a preparare i festeggiamenti per il decennale della casa dell'inclusività di Radio Rock. Ci sono i Nothing But This, questa è la Baby Cool Evelyn. Brand new music right here.

0: Baby Cool, Evelyn, la novità dei Nothing But Things, votabili sul nostro sito radiorock.it. Marco, io sono molto d'accordo con te. Oddio, mi sento male, così si muore. Io ho fatto uno strillo al gol di Sulé che non so come porterò avanti questa altra ora e un quarto. Ora però è arrivato il momento di regalarvi un altro evento targato Radio Rock.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Sabato 19 settembre Radio Rock presenta Klimt 1900 in concerto al 1918 in concerto al Monk Roma. La formazione italiana tra le più rappresentative in ambito showcase e post rock torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno a distanza di 10 anni dal doppio sentimentale Jugend. Dalle 18 ci sarà anche la proiezione diretta di Roma-Inter, anticipo della quinta giornata di Serie A. I biglietti sono in prevendita su Exceed e monkroma.it, ma in questo preciso istante Radio Rock vi sta per offrire il saltafila. Inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Klimt con la K al 3899 106 600. Il vostro nome, cognome e la parola Klimt. Solo ed esclusivamente i vincitori saranno ricontattati dalla nostra redazione. Perciò ancora una volta, save the date, sabato 19 settembre, Klimt 1918 Amor Release Party in concerto al Monk, via Giuseppe Mirri 35. E ovviamente anche questo è un altro splendido evento targato Radio Rock.

0: Klimt 1918, questa è la loro splendida Dreamcore. 3899 106 e 600, io vi chiedo doppiamente aiuto perché, allora, perché per, magari per i non calciofili è accaduto un qualcosa di meraviglioso, almeno per me che sono tifoso della AS Roma. La Roma perdeva 1-0 immeritatamente, ma immeritatamente contro l'Atalanta. In due minuti, anzi in tre minuti, la Roma fa due gol. Al secondo gol di Sule io ho completamente perso la voce. Ho fatto uno strillo veramente, forse oltre le mie le capacità delle mie corde vocali. E adesso io mi sono reso conto che ho ancora 1 ora e 5 minuti di trasmissione da portare avanti. Non so come, in qualche maniera ce la farò. Però mi raccomando, aiutatemi doppiamente, visto che stiamo anche parlando di come risolvere un piccolo problema con la mia vicina di casa che lancia le cose per terra pensando di fare dei dispetti. E questa sera però abbiamo capito di chi si tratta. Via!
1: Simo, io ho dato due pugni ai due gol sul balcone. Mi fa male il mignolino.
0: Il mignolino.
1: E sto al lavoro.
0: Mamma mia.
1: C'è stato un boato e il pullman finalmente ha cambiato. Passa qua davanti.
0: Mamma mia.
1: Superstizioni. E ripasserà qua davanti adesso.
0: Deve ripassare là davanti. No. Marco, la prossima volta portagli anche un pezzo di pizza. Io sto mai serve una carica doppia per questa squadra che veramente ha un carattere clamoroso, meraviglioso.

I Muse di Madness all'interno di Citofonare Maurovic, anzi di Aspettando Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock, che sta aprendo solamente per far passare un pochino d'aria per poi riprendere il proprio corso la prossima settimana. Ebbene sì, perché questa sera e domani ne approfitteremo per far riprendere un pochino tutto quanto quello che è l'andazzo di Citofonare Maurovic. Poi dalla prossima settimana inizieranno i festeggiamenti del decennale di Citofonare Maurovic. Mamma mia. Ciao Simone, usa la psicologia inversa, sii gentile con lei invece che aggressivo. Ma io sono allora il problema però, Anto, ma tutti quanti voi, è che io sono proprio gentile di mio. Proprio che, come ho detto prima, voglio evitare qualsiasi tipo di scontro. Non mi va assolutamente di arrivare allo scontro frontale. È normale però che se poi questa cosa continua, soprattutto sulla mia macchina, che non ho fatto nulla assolutamente, allora lì permetti che un po', come diciamo noi qui a Roma, mero del chiccherone.

0: la migliore musica rock tutto il giorno. Just like that! Radio Rock, tutta un'altra storia. Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock, tutta un'altra storia. State ascoltando
1: Citofonare Maurovic.
0: Citofonare Maurovic on Radio Rock.
2: Oh, è vero che è aspettando Citofonare Maurovic, perché come detto il nuovo palinsesto inizierà il prossimo 7 settembre. Ma le belle abitudini per quale motivo devono venire meno? E allora, le luci si sono spente, iniziamo a tornare, come ogni sabato tra le 23 e la mezzanotte, all'interno del mondo oscuro di Dark Mode. Prima però, ed è un perfetto cappello introduttivo, ci sono i Nine Inch Nails.

0: i Nine Inch Nails, The Closer. Ancora i vostri messaggi al 3899 106 e 600 per cercare di capire come risolvere questo piccolo problema con la vicina di casa che crede di essere furba e lancia le cose dal terrazzo, alle volte centrando anche la mia macchina, quest'oggi cercando anche quasi di centrare la mia compagna mentre stava dando da mangiare ai gatti. Noi insomma ci occupiamo anche di 3-4 gatti che sono lì fuori, oltre i 3 che sono all'interno della nostra casa. Ecco, c'è qualcuno tipo Luigi che dice: a casa vecchia quelli del piano di sopra mi tiravano sul balcone qualsiasi cosa, fazzoletti, tovaglioli, pannolini, persino scatole vuote dell'Happy Meal. Una volta, madonna mia, però veramente sozzoni maledetti. Una volta, lo dico veramente con tutto il cuore del mondo, una volta addirittura un preservativo usato che si era incastrato alla rete che avevo messo per il gatto. Ho fotografato tutto, ho mandato le foto all'amministratore dicendo che se non fosse cessata la pioggia di immondizia sul mio balcone sarei passato a vie legali. Casualmente smise. Guarda se mi tocca fare così anche a me, manderò una bella lettera, una bella mail all'amministratrice con tutte quante queste cose e vediamo un po' che cosa succede. Arrivano i Down, questa è Blood Out.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
1: Brand new music.

0: si chiama Blowed Out, la novità dei Down, votabile sul nostro sito radiorock.it. Tra pochissimo entreremo per la prima volta, nel, anche se non ufficialmente, nel mondo di Dark Mode. Prima però i vostri messaggi, via!
1: E dunque la Roma ha vinto allo stile nazionale argentina.
0: Dell'Argentina.
1: Adesso sapete cosa si prova a vincere.
0: È la gara argentina.
1: Grande abbraccio, Simo.
0: Che abbiamo avuto la gara argentina. Come sempre, viva il Boca. Sempre, farà sempre viva il Boca. Farà sempre viva il Boca, amico mio. Ma veramente, caro Nico. Che serata. Che serata, signori. Io sono a posto così. Ora però ci facciamo seri. Perché entriamo nel mondo di Dark Mode. Oh, dite la verità, era un po' mancato Dark Mode, eh? Vabbè, immagino. Perché Dark Mode è quello spazio che quando c'è, ti ci abitui. Quando non c'è, ti manca. È quel momento in cui le luci si spengono e l'oscurità ti avvolge. È quel momento in cui puoi lasciarti andare, puoi mandar via tutti i pensieri negativi perché la musica farà tutto il resto. 3899 106 600, come sempre attraverso Telegram e WhatsApp, anche per le vostre segnalazioni. Però c'è un però: essendo non ufficialmente ancora a citofonare Maurovic, mi sembrava corretto dar modo a chi non è mai entrato in questo spazio di far capire che cos'è realmente Dark Mode. Dark Mode è un'ora di musica prettamente new wave che però può spaziare attraverso i diversi sottogeneri proprio del mondo new wave, del post-punk, del post-rock. Insomma, è un po' questo mondo qui, molto oscuro, però che non è inquietante, anzi, ti coccola e ti abbraccia con un calore che non ti aspetteresti mai. Ed iniziamo con un grande classico, quello dei Killing Joke.

The Killing Joke di Love Like Blood. Iniziamo così questo antipasto della nuova stagione di Dark Mode, lo spazio oscuro della casa dell'inclusività di Radio Rock. Prima di tornare però a quelli che sono i vostri messaggi e prima di proseguire anche nel nostro viaggio nel buio di Citofonare Maurovic, vi ricordo che sabato 12 settembre torna il Meta Sound Fest all'anfiteatro Michael End di Genzano di Roma. Una serata di musica, spettacolo e beneficenza in sostegno di Comen Italia nella lotta contro il tumore al seno. Sul palco Valentina De Giovanni con Sono partita di sera, omaggio a Gabriella Ferri, scritto da Betta Cianchini, e Manuela Zero, live tra musica e teatro con Brotti e Non ridere che sei come loro. E ancora le Swingeress, quintetto vintage swing che ripercorre il meglio del repertorio di genere dagli anni 20 a oggi. A condurre l'appuntamento ci sarà la nostra Paola Niazumo con Maria Grazia Cucinotta, madrina dell'evento. E per tutta la serata anche stand enogastronomici. Meta Sound Fest, save the date, sabato 12 settembre dalle 19.30 all'anfiteatro Michael End di Genzano a Roma. Ingresso libero su sottoscrizione. Ovviamente, media partner Radio Rock. Con quale brano siamo partiti quest'oggi per l'appuntamento per l'ultima ora di Citofonare Maurovic che ha introdotto il mondo di Dark Mode? Con Closer. Closer è anche un album però, quello dei Joy Division, e all'interno di questo album c'era questa splendida Heart and Soul.

0: Heart and Soul per i Joy Division all'interno di Closer, album stupendo, anche se noi spesso e volentieri diciamo che i Joy Division ci hanno lasciato due album. La realtà dei fatti non è esattamente questa, potremmo parlare di un album e mezzo, perché Closer uscì, sì, a firma Joy Division, ma postumo dopo la morte di Ian Curtis. 3899-106-600 per quanto riguarda i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Dai che sono curioso di sentire le vostre voci prima di separarci per l'ultimo break di questa serata. Sentiamo che cosa avete da dire, vai via, attraverso Telegram e attraverso WhatsApp le vostre voci qui.
1: Oh, è bello vedere che le buone abitudini
0: vero,
1: di Dark Mode
0: vero,
1: sono conservate
0: vero.
1: Anche in questo aperitivo. Io giungo solo ora.
0: Giungi,
1: però
0: giungi.
1: Ero a giocare in un castello. Che mi sembra una
0: Marcondi
1: cosa
0: di rondello.
1: Figa.
0: Sì.
1: Però adesso, ovviamente, sono venuto nella casa dell'inclusività.
0: Bravo, hai fatto strabene.

0: se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Da lunedì 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock. Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Stai ascoltando?
0: Stai ascoltando Citofonare Maurovic. On Radio
2: Rock. Nell'oscura casa dell'inclusività di Radio Rock stiamo sorseggiando un aperitivo, perché questo è Aspettando Citofonare Maurovic, in attesa di iniziare la nuova stagione ufficialmente dal prossimo sabato e domenica. E sarà una partenza importante perché segnerà il decennale di Citofonare Maurovic. Arrivano gli ZZ Top, l'ultimo superclassico di serata, questa è Lex.

0: L'ex per gli ZZ Top, ma all'interno di Citofonare Mauro invece la casa dell'inclusività di Radio Rock, che aprirà però i propri battenti ufficialmente il prossimo fine settimana. Via le vostre voci.
1: Diciamo che non è ancora Citofonare Mauro,
0: esatto,
1: perché citofoniamo e scappiamo. Quindi dark mode è più candle mode.
0: Sì, è più candle in the wind mode. Però insomma è anche per dare un'idea di quello che è dark mode a coloro che magari non hanno mai avuto finora l'opportunità, ai loro, di entrare all'interno dello spazio oscuro di Citofonare Maurovic. Ci sono i Queens of the Stone Age. L'ultima novità è Insignificant Odor.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
4: La musica nuova su Radio Rock.

Insignificant Odor, la novità dei Queens of the Stone Age, votabili sul nostro sito radiorock.it. Andate nella comodissima sezione novità, ce ne sono 15, voi cliccate la vostra preferita facendola rimanere così all'interno del nostro sconfinato archivio. Noi ci renderemo conto in base alle vostre votazioni e alle vostre simpatie quali brani devono rimanere all'interno del nostro archivio qui a Radio Rock e quali invece se ne devono andare per lasciare spazio a tutti coloro che stanno spingendo per entrare all'interno della nostra Heavy Rotation. Siete sì ancora all'interno di Citofonare Maurovic, anzi di Aspettando Citofonare Maurovic, ma siete altresì nel momento Dark Mode, lo spazio dedicato al mondo New Wave. Abbiamo ancora un quarto d'ora, quindi tre brani da poter mettere all'interno per far capire anche a chi non ha mai goduto di questo spazio cosa riserverà da sabato prossimo in poi questo momento, questo Dark Mode. Sarà un'ora dedicata al mondo New Wave e andremo alla ricerca di sonorità molto oscure, molto particolari, da far conoscere a quante più persone possibili. Ma è vero anche che se abbiamo l'opportunità di poter trovare delle novità è perché ci sono dei grandi classici, soprattutto delle rivisitazioni meravigliose, come è questa, la versione di Dear Prudence per mano di Suzy and the Banshees.

Dear Prudence nella versione di Suzy and the Banshees. Ma come detto, però, il bello di questo spazio, ma il bello in generale di Citofonare Maurovic, è il fatto che voi potete mettere mani ovunque in quella che è la selezione musicale che viene passata durante le serate insieme nella casa dell'inclusività di Radio Rock, come ad esempio Andrea giustamente mi fa notare che in questo momento Dirge dei Dead in Vegas potrebbe starci bene, ed è vero, perché come abbiamo detto, sì, Dark Mode si occupa di New Wave e sottogeneri, ma i Dead in Vegas, un bijou.

0: Beh, direi che come primo antipasto di citofonare Maurovic ci possiamo stare, giusto? Domani ce ne sarà un altro, poi dal prossimo weekend inizieranno i veri e propri festeggiamenti per il decennale, il primo decennale di citofonare Maurovic. Però per questa sera, care e cari Radio Rockers, il tempo a nostra disposizione è giunto al termine. La playlist è già sul sito radiorock.it e tra pochissimo la troverete ovunque sui social. Mi trovate veramente dappertutto, Facebook, Instagram, YouTube con il mio canale TikTok, come Simone Maurovic. E come sempre sarà un onore poter fare due chiacchiere insieme a voi anche fuori dalla casa dell'inclusività di Radio Rock. Ci risentiamo domani sera, 21, mezzanotte, anche per l'ultimo giorno di questa estenuante 7 su 7 settimana qui a Radio Rock, ma meravigliosa, ovviamente come sempre. Mi raccomando, passate una buona giornata domani, ci risentiamo dalle 9 della sera, ma per questa sera, mi raccomando, fate bei sogni. Dal vostro Simone Maurovic è tutto, è stato meraviglioso ospitarvi di nuovo nella casa dell'inclusività di Radio Rock. Ci si sente domani, ciao!
1: Adesso andatevene tutti, sparite perché io voglio dormire.
2: Avete ascoltato Citofonare Mauro.

place, 100 candles burning. A salty sweat drips from her breath.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

stai ascoltando? Radio Rock. Musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Il 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.